Doubt, qui in Ticino, sempre amata. Noi invece siamo arrivati al termine di questa nostra puntata. Anche domani ci troveremo da mezzanotte alle 2, ovviamente su Radio 3, andremo così avanti fino a sabato. Io vi auguro un buon proseguimento, un buon lavoro, un buon riposo, insomma qualsiasi cosa voi stiate facendo, vi auguro che prosegua nel modo migliore e ci sentiamo domani a partire da mezzanotte. Ciao!

0: Si aggiorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: A mercoledì ci siamo arrivati, quindi insomma, siamo già a metà della settimana. Benvenuti, questo è il nostro appuntamento di prima che sia giorno e appena dopo le 4 mi piacerebbe sapere in quanti sono svegli. Potremmo fare l'appello che effettivamente qualcuno sveglio a quest'ora lo troviamo. Va bene, sino alle 6 ci racconteremo un po' di cose, ma soprattutto dobbiamo cercare di fare in modo di svegliarvi, insomma, perché il nostro scopo, la nostra missione ogni mattina è quella di cercare prima di svegliare me stesso e poi cercare di svegliare voi e cercare di portarvi alle 6 così belli pimpanti e cercare di dare una sveglia questa mattina. Buon mercoledì, cominciamo così.

0: now. Ooh. And the moon cries.
1: Si chiama Eric McFadden, la canzone è quella intitolata Devil Moon, questa luna da diavolo, so come il titolo di questa canzone che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Ben trovati, ben svegliati a chi si fosse svegliato in questo momento, salutiamo quelli che magari sono già svegliati un po' perché stanno lavorando magari e loro sta per finire magari la giornata lavorativa perché hanno magari fatto un turno notturno. Vi regalo una bella canzone di Pino Daniele che si riporta esattamente al 1980, questa è A me ma piace

indimenticabile questo grande artista Elvis Presley, che di tanto in tanto ci viene a trovare con la sua musica e con questi grandi successi come questa Suspicious Minds 1972. Ed è sempre piacevole sentirla a qualsiasi ora, fa sempre un certo effetto. Buon mercoledì 6 maggio, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, magari un compleanno, qualcosa di importante, quindi magari questa giornata è sicuramente speciale per loro. Arriva anche Claudio Baglioni dal passato con questa Cuore d'Aliante.

bella collaborazione di Santana con Imanà e questa Corazone Spinato che ci ha riportato indietro di qualche anno. Era il 2000 esatto quando uscì questa canzone, esattamente 26 anni fa, e quest'oggi abbiamo voluto risentirla. Però è una di quelle canzoni che quando arriva non ti stanca mai, sono sempre quelle cose belle che ci riportano al passato, e quindi sono già passati 26 anni. Ci ha riportato indietro con questo pezzo. C'è anche Marvin Gaye che riapprezziamo con uno dei suoi classici. Questa è Heard It Through the Grapevine.

Un'altra bella collaborazione di qualche anno fa, parliamo di Marco Mengoni e Madame, che esattamente nel 2021 ci regalavano questo pezzo intitolato Mi fiderò, e abbiamo così voluto risentirlo nel nostro appuntamento di oggi. Ben trovati, la possibilità, come diciamo sempre, di richiedere il vostro disco sveglia. Basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e vi prenotate per il prossimo disco sveglia, e noi cercheremo di mettervelo come sveglia, ovviamente domani, in questo caso tra le 4 e le 6.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

la voce di Alison Moyet, è qualcosa di esagerato, effettivamente di inimitabile. Questa All Prayed Out ci ha riportato indietro al 1984, lei che è stata la voce degli Yazoo per diversi anni, poi dopo ha continuato la carriera da solista, in questo caso abbiamo risentito questo suo pezzo che forse è una delle sue canzoni più importanti, e questa mattina ancora presto, però insomma questa mattina mentre voi vi state svegliando abbiamo voluto farvela sentire. C'è anche la Nannini con noi, questa è Io.

Gli Empire of the Sun con noi, devo dire che loro ci stanno sempre, anche a quest'ora. Che ne dite voi? A quest'ora ci stanno gli Empire of the Sun? Penso proprio di sì, dai. Stiamo cercando ovviamente di dare una sveglia, di dare un verso a questa giornata, a questo mercoledì 6 maggio che stiamo trascorrendo insieme. Come ogni mattina, tra le 4 e le 6 dobbiamo cercare di fare in modo che la vostra mattina cominci alla grande. Magari vi state svegliando proprio in questo momento, quindi cerchiamo di farlo ovviamente con la nostra musica. Questo è Prima che sia giorno. Ospitiamo anche le Banderas, formazione che qualcuno di voi ricorderà, hanno avuto un discreto successo intorno a metà degli anni 80, e questa è stata la loro canzone, quella più famosa, intitolata This Is Your Life. Questa è Radio 3. Well,

con noi anche Zucchero e la sua canzone Overdose d'amore. Di sicuro abbiamo fatto in modo che qualcuno cantasse, perché queste canzoni molte volte vengono scelte apposta per fare in modo che chi è già sveglio da un po' e magari sta andando verso il posto di lavoro possa cantare magari anche a squarciagola nonostante l'orario, quindi potrebbe anche essere un'idea. Qualcuno l'ha fatto? Ce lo faccia sapere, dai. Dubito che qualcuno l'abbia fatto a quest'ora, però va bene lo stesso, dai.

Buon mercoledì, anche i Kasabian con noi, questa Days Are Forgotten, uno dei successi importanti per quanto riguarda questa formazione. Il loro successo circa una quindicina d'anni fa, insomma, ci hanno regalato delle cose importanti e questa è stata forse una delle canzoni belle. E salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, magari un compleanno potrebbe essere, quindi un abbraccio a tutti quelli che quest'oggi, insomma, faranno in modo che questa giornata sia molto importante per ovviamente quelli che compieranno gli anni o un anniversario o qualcosa del genere, quindi insomma speriamo sia una bella giornata.

diciamo che se non sei ancora sveglio questa ti dà la botta, cioè, nel senso che grande pezzo di qualche anno fa, del 2022 per la precisione, di Beyoncé, la canzone per titolata Break My Soul, nell'appuntamento con Prima Che Sia Giorno, Valerio Ventura con voi fino alle 6 e poi arrivano i due amici in affitto, ovvero la Marghe e Maxi, già prontissimi per quello che sarà l'appuntamento di quest'oggi. E intanto arriveremo a quel momento con tante belle canzoni, per esempio una è quella di Michael Jackson, e questa non si può restare impassibili ascoltando questa canzone, devi per forza muovere in qualche maniera. Questa è I Wanna Be Starting Something, direttamente da Thriller.

I Dirotta su Cuba, con la loro canzone, quella titolata Sei tutto quello che non ho, uno dei loro successi recenti, insomma di qualche anno fa per quanto riguarda questa formazione, che ha avuto il suo massimo successo intorno a metà degli anni 90. Era anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi, ci risentiamo più tardi, da mezzogiorno, con Boris e Riccardo per quello che è l'appuntamento con i tre tenori, quindi vi invitiamo a pranzo come al solito. Però tra poco c'è la coppia di Amici in Affitto, ovvero la Marghe e Maxi, già prontissimi per quello che sarà l'appuntamento di oggi. Da Valerio è tutto, a dopo, ciao!

0: Allora, secondo me all'alba del mercoledì di Riffa o di Raffa un po' si sa che non è più Moca, no?
1: Ma sì, basta.
0: Però
1: adesso,
0: nel dubbio, siamo Moca in affitto nella prima ora, ok?
1: Sì.
0: E diventiamo amici in affitto nella seconda.
1: E via per le altre tre.
0: E via così. Nel dubbio io farei anche un segnale orario, cosa dici?
1: Ma sì, vai.
0: Lo fai tu?
1: Vai, vai.
0: Dai.
2: Sono le 6:03.
0: Oh, mi piace, fatto così. Sembrava registrato.
1: Ma è registrato.
0: Ah, sei registrato?
1: Io mi tocco in varie parti del corpo e ho delle registrazioni.
0: Ah, tipo bambolina con le pile?
1: Sì, tipo se mi tocco qua.
0: Sì?
1: Arrivederci, è stato bello.
0: Ma se tocchi là parte la sigla?
1: Qui?
0: Sì.
1: Andiamo, va, tac.
0: Esatto. Cavolo, funziona!
1: Ho il capezzolo magico.
0: Ladies and gentlemen, siamo ufficialmente tornati. Il vostro peggiore incubo, gli amici in affitto, sono qui!

0: come fischio male.
1: Mamma, se fischi male.
0: Mamma mia.
2: Come mai? Tesoro, te lo ripeto, ascoltaci e vedrai. Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Oggi due dei tuoi uomini della vita, sì, come ne voglia Stefano, compiono gli anni.
0: Ma se lo chiami così non lo conosce nessuno.
1: Magnum Pia, sì. Magnum.
0: Sì.
1: Non me ne voglia, però tu hai un passato. Hai un passato e giustamente Stefano deve accettarlo.
0: Sì.
1: Oggi compie gli anni, anzi, compiono gli anni due uomini a cui tu hai dato anima, cuore, ma soprattutto la cavessa, la testa.
0: Si
1: sa, quando tu una donna la catturi,
0: sì,
1: nella testa,
0: finita. È tua per sempre.
1: Per sempre, magari no.
0: Sì, sì, è tua.
1: Però è tua.
0: Sì.
1: Oggi compie gli anni,
0: beh,
1: sei uno dei tuoi, dai. Bello
0: beh,
1: come
0: beh,
1: il sole.
0: Oggi, scusatemi, oggi è il mio mesiversario.
1: Esatto. E quindi come regalo per Magnum diamo i compleanni dei tuoi ex.
0: Sì, chi?
1: Beh, lui...
0: E dammi un accenno.
1: Lui ama il Ticino, non lo so, però ama vicino al Ticino, cioè ama l'Italia. Non è italiano, però ama l'Italia.
0: E vabbè, quanti sono, dai?
1: Beh,
0: è un attore?
1: È un attore.
0: Ah!
1: Meraviglioso, bello, le donne mediamente.
0: Età?
1: Ma sai che adesso credo sia sui 60, anche lui avanzerà con l'età, eh?
0: Attore straniero.
1: Ha avuto una fidanzata italiana.
0: Sì?
1: Che forse hai incontrato, non lo so, questo non lo so, ma credo tu abbia incontrato sul tuo percorso. Lei mena forte, adesso dicono meni forte.
0: Lei mena forte?
1: Sì, mena, si sta allenando e mena.
0: Dicono ma va?
1: Mena. Sì, bella. Fatto calendario nuda.
0: Dai, no, non lo so.
1: Ma dai, quello del caffè.
0: George Clooney.
1: Oggi compie gli anni. George
0: Clooney. Ma dai.
1: Sì. Ti ricordavi di

0: il vostro direttore lo mandi a quel paese?
1: Ma non serve.
0: Avete bisogno di una casa in affitto?
1: Ma va.
0: Vabbè, insomma, siamo qua, ok?
1: Loro hanno bisogno di un sorriso, di una compagnia.
0: Vabbè, per così poco.
1: Sì, infatti.
0: Va bene, andiamo inizio a tutto. Sapete cosa sto pensando? Poi iniziamo, scusatemi.
1: Dimmi, dimmi.
0: Che prima ho provato a fischiare. Sì.
1: È uscito così.
0: Tra le... forse ve l'ho già detto... tra le cose che vorrei riuscire a imparare a fare prima di passare a miglior vita,
1: il fischiare con le dita, sì, mi sembra,
0: sì,
1: perché metti le dita in
0: tipo
1: bocca,
0: all'americana, per chiamare il taxi.
1: Ma è un modo, è lingua e dita.
0: C'è una roba che non sono mai riuscita a fare, io vorrei imparare a fare quella. Tu?
1: Io? Mm. Io vorrei imparare a fare la crana. Essere bravo a fare crana.
0: Voi non c'è qualcosa, scusatemi, che vorreste imparare a fare che non fate?
1: Vero,
0: cioè,
1: sciare.
0: Che non sapete fare, poi dice, oh, mi sono sempre applicato eppure niente.
1: Sai cosa?
0: Cos'è?
1: Parlare inglese.
0: Davvero?
1: Sì, palleggiare l'inglese, perché lo capisco, ma purtroppo la parlata è pessima.
0: Beh, ve la lancio lì, poi magari la domanda ve la rifaccio anche nella seconda ora. Ma nel frattempo...
1: Happy hour subito.
0: Raga, alle 6.08 scatta l'happy hour.

0: 9537 e non so come. Mannaggia, ma perché non vi firmate che poi non so come chiamarvi?
1: Ma te lo dico io, vuoi parlare del viaggio?
0: Sì, no, sì.
1: Allora è Ivan che scrive, che salutiamo ovviamente.
0: Ciao Ivan.
1: Buongiorno ragazzi, direzione Buongiorno. Ospedale per un intervento al tunnel carpale. Finalmente ci togliamo questo problema. Pensa che un anno fa fece la mano destra e oggi va a fare la mano sinistra.
0: Amici, scusatemi, allora perdonate l'ignoranza, ma... tunnel carpale ne soffrono tantissime persone, anche mia madre.
1: Sì.
0: Se non erro, ti si addormentano proprio le dita, le mani.
1: Hai formicolio, debolezza delle mani, sì.
0: Perché ma come arriva?
1: Infatti, non lo
0: cioè,
1: so.
0: Cioè, come ti succede?
1: È una roba che arriva piano piano, penso, non è una roba pam.
0: Non lo so.
1: Non la conosco.
0: Cioè, nel senso, è tipo... è tipo... il... oddio ragazzi, aiutatemi, come si chiama quando hai i grassi nel sangue?
1: Grassi nel sangue? La gotta.
0: No.
1: Non è il diabete, perché quello
0: non
1: è...
0: il diabete, dai. Il colesterolo.
1: Colesterolo.
0: È tipo quello, nel senso che se mangi bene pulito non ti viene?
1: No, non credo.
0: No.
1: No, non credo. No, è un nervo. Qua c'è scritto, è la compressione del nervo...
0: è genetica, scrive Ivan.
1: È la compressione del nervo mediano... al polso.
0: Quindi non viene con l'età, può venire anche a 40 anni?
1: Alle donne spesso, leggo sempre, colpisce spesso donne in menopausa o gravidanza e chi svolge lavori manuali e ripetitivi.
0: Ah, ho capito.
1: Capito, quindi il polso viene...
0: Però pare che sia fastidiosissimo, mia mamma proprio ci soffre questa cosa.
1: Sì, Ivan, confermi...
0: oltre all'artrite.
1: Confermi che soprattutto la notte, perché tutti gli studi qua dicono soprattutto la notte dà parecchia noia.
0: Oh, che sbattimento.
1: Sì, Ivan, bene, si risolve bene.
0: Senti, in bocca al lupo, Ivan, eh?
1: Assolutamente.
0: Allora, scusatemi, leggo... ammazza, sono solo le 6:11. A 2 verso nord, già fermi dall'area di servizio di Coldrerio.
1: Pioggia, è la pioggia.
0: Cavolo,
1: la
0: ragazzi, pioggia. Ma sono le 6 e 4. Cioè, ha scritto alle 6:11.
1: Qualcun altro scrive: spesso, Luisa scrive: spesso viene questo tunnel carpale per il movimento continuo. Cioè, se tu fai un lavoro dove questo movimento a un certo punto credo si infiammi, o comunque succede quello lì.
0: Urca.
1: Che brutto, però.
0: Vabbè, senti Ivan, in bocca al lupo. Ragazzi, come sempre ricordatevi che qua c'è lo sfogo quotidiano. Quindi con noi potete aprirvi, non vi giudichiamo. E ricordatevi anche che faremo l'oroscopo più tardi.
1: Sì, completo noi.
0: Sì, completo, però quello un po' più nostrano,
1: Sì,
0: se non siamo astrologi.
1: Però non l'astrotris.
0: No.
1: Noi non siamo così.
0: Noi facciamo astro... dozzina.
1: Sì. Dammi
0: astro tutto.
1: Allora, qualcuno dice... bene, allora se si può chiedere tutto, perché tu hai detto chiedeteci tutto, andate a lavorare al posto nostro.
0: E dipende che lavoro fai, se sei una spogliarellista va Maxi.
1: Sì, assolutamente.
0: Come al solito, amore.
1: Sì. Se invece è un lavoro che ti porta al tunnel carpale, quello
0: vado
1: è
0: io.
1: La Marghe. Sai com'è?
0: Oh, vedi? Ciao, io ho la prima gravidanza... con ritenzione idrica si comprimeva il nervo, perdevo sensibilità alla mano. Che brutto. Poi fortunatamente è passato, ma è tornato anche nella seconda gravidanza. Scusatemi, vi va se metto una canzone e poi ci ascoltiamo un po' di audio, che vedo che stanno arrivando a...
1: facciamolo con i pinguini.
0: A pioggia, dai.
1: Sì.
0: Ti piace questo amaro?
1: A me piacciono tutte quelle.
0: Però è un po' triste con la pioggia. Vabbè, siamo insieme, dai.
2: A dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Ciao a tutti, sì, confermo. Ragazzi, come sempre, soprattutto la notte, anche io ho fatto mano destra l'anno scorso e sono in attesa della sinistra, spero a breve, perché è molto fastidiosissimo. Ciao a tutti, Marco.
1: Ciao Marco.
2: Scusatemi, stiamo parlando di
1: tunnel carpale.
2: Tunnel carpale.
1: Sì, tra l'altro ho visto, mi ha mandato la foto, è un'incisione. È un'incisione.
2: Ma è un'operazione di routine. Comunque posso dirvi che stiamo invecchiando.
1: Sì, sai quando
3: parliamo del tunnel carpale.
1: Sì, di solito era ieri ho preso dentro, ho fatto le cose, oggi no.
2: Vabbè, comunque scusatemi, ma è un'operazione di routine?
1: Secondo me sì.
2: Sì.
1: Non lo so perché non l'ho mai fatta per fortuna, ma credo di sì.
2: Ok, ok.
1: Sì, alla mano. Forse non ti addormentano nemmeno completamente.
2: Non penso, infatti. Chissà quanto ci vuole poi per riprendersi. Vabbè, insomma, fateci sapere.
1: Poi,
2: vai.
1: Buongiorno, mi
2: Giorno.
1: Tolgo un piccolo sassolino.
2: Oddio, ma con noi?
1: No, adesso vediamo. Va bene che piove, parte così. Ma chi alle 5.30 in zona Maroggia, in A2, ha deciso di percorrere con una velocità di 50 km orari dove fanno le foto, bisogna essere tarati.
2: Beh, dove fanno le foto? Immagino dove c'è il fotografo fisso. Il paparazzo.
1: Il giapponese, diciamo.
2: Sì.
1: Il Giappo.
2: Beh, ma dove c'è il paparazzo, raga, rallentiamo tutti.
1: Sì, ma non a 50 all'ora.
2: Beh, dipende a quanto bisogna andare dove c'è il paparazzo.
1: 80, sull'autostrada il minimo 80.
2: Ah, dicevo
1: che...
2: autostrada?
1: Sì, a 2.
2: Vabbè, raga, ma a volte uno magari ha appena preso una multa. È talmente...
1: No, panico.
2: Io capisco, È talmente segnato... che a quel punto esagera all'opposto.
1: Sì, va troppo.
2: Va a piedi, lascia la macchina prima.
1: Poi passa il radar,
2: la spinge,
1: riprende la macchina e parte.
2: Anestesia al braccio, convalescenza 6 settimane, il tunnel carpale,
1: Sì, però non è che stai dentro 10 giorni.
2: No, va bene, però non proprio pizza e fichi.
1: Perché onestamente, adesso non so tu o non so voi a casa, ma la cosa brutta di quando vai a fare l'operazione è l'operazione in sé, ma poi anche quanto tempo sto fuori casa.
2: Sì, che sbatta,
1: bijou,
2: brutto, il tuo letto, il tuo bagno, odio. Ragazzi, è tardi, devo andare in pubblicità, se no mi licenziano. A tra poco,
1: già
2: arrivo.
1: Sì.
4: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. 2 giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
5: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
6: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
7: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming. Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
5: L'infotraffico.
1: C'è una segnalazione, sì, però devo dire molto importante, soprattutto visto l'orario molto presto. Allora, sulla A2 direzione nord, il classico tra Coldrerio e Bissone Melide, traffico, ma qui via Swiss mi segnala addirittura ritardi fino a un quarto d'ora 20 minuti.
2: Ah, urca, è importante allora.
1: Quindi vuol dire che insomma si è sì, proprio bloccati in alcuni momenti. Teneteci aggiornati ovviamente.
2: Certo.
1: Il numero è 079 449 9537 e noi cercheremo ovviamente di dirlo in diretta in maniera che anche gli altri possono trovare soluzioni. No, perché in realtà
2: no,
1: cantonale o altro,
2: però ecco, potersi regolare di conseguenza e avvisare sì, chi di dovere.
1: Sì, sì,
2: ecco,
1: sì,
2: voilà, ok. Oh, guidate con prudenza, che c'è brutto tempo. Sembrava la nonna, eh?
1: Chi trova un amico trova un tesoro, per
2: sì,
1: dire
2: vabbè, lasciate. Lo sapete che lo sport

0: una domanda.
1: Sì.
0: E nei pezzi, anche e soprattutto quelli legati a Ed Sheeran,
1: sì,
0: a un certo punto si sente let go. Cosa vuol dire?
1: È vero!
0: Cioè non è let go.
1: No, ma aspetta, aspetta. Cavolo, ce n'è un'altra di canzone dove proprio let go.
0: Quella con Busta Rhymes e Ash, no, e Chris Brown.
1: Quella è come fa?
0: Non me la ricordo, però dice let go. E anche adesso l'ha detto. Cosa vuol dire? Sai che me lo sono sempre chiesto?
1: Aspetta, facciamo così, guarda.
0: Magari una pubblicità occulta alla Lego. Sai, tutti sponsorizzati. Lego.
1: O leggo la rivista.
0: Ah, dice leggo il testo leggo mentre canto. Leggo. Ah, ok.
1: Aspetta. Ecco. E tesoro, buongiorno. Ascolta, sono in onda con Maxi. Siamo in diretta come sempre. Sai che siamo su 3i. Allora, domanda: ci mandi il testo di Usher featuring Pitbull, DJ Garas Falling in Love? Perché c'è un pezzo dove dice tipo let go, non capiamo cosa dica. Vorremmo leggerlo, interpretarlo, grazie mille, ciao.
0: Ok, adesso
1: cos'è? Lego lo dice mica anche Shakira. Scrivono,
0: lo dicono tutti.
1: Dice Lego?
0: Sì, ma non dice let go o let's go, che è quello che è. Lego. Dice proprio let go. E non ho mai capito se è la firma del produttore.
1: Noi abbiamo capito, buon per voi.
0: Ma infatti, se sai leggere, ma ben venga.
1: Good job. Vabbè, adesso lo scopriremo, ragazzi. Poi. Sì, vai.
2: Buongiorno.
0: Aspetta, hai sentito?
1: Fai sentire?
0: All'inizio, senti,
2: Buongiorno.
1: Torna indietro.
0: Ma cos'è, un pappagallo?
1: Vai indietro, non lo so.
0: Senti?
2: Buongiorno, amici in affitto.
1: Aspetta, pausa.
0: Ma ancora non ho detto niente.
1: Secondo
0: ancora
1: me è un orologio cucù.
0: Proprio in quel momento lei, buongiorno, cucù.
1: Guarda che ora l'ha mandato.
0: 6:22.
1: No.
0: Ma scusa, gli orologi da cucù adesso non fanno Lego. Fanno così,
1: giusto.
0: No?
1: Va bene, avanti.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, amici in affitto. Beh, allora, buongiorno. Se ti becchi il radar, anche se vai a 30 sul 50, non è che ti danno poi un premio.
0: No, quello no. No, è vero.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao. Oh, ragazzi, ChatGPT dice: non posso mandarti il testo completo, però ti salvo la diretta con il pezzo che vi interessa e traduzione al volo.
0: Vai.
1: So we back in the club, get that body is rocking from side to side.
0: Sì,
1: e più avanti.

0: minuti da Los Angeles. Vabbè, in California non si pronuncia il T sound, il rumore della T.
1: Ah no, non si dice.
0: Quindi mountain è mountain.
1: Mountain.
0: E button è button. No, no, davvero.
1: Sì, ma perché hanno qualcosa contro la T o è un...
0: Ma sai, come qua ognuno ha il proprio dialetto, la propria pronuncia, il proprio accento, no? Ok. Quindi non mi stupisco del fatto che letco...
1: Diventa leggo.
0: In generale già durante il sound, cioè a seconda del sound, diventa sì, sì, proprio... In più, figurati se sei californiano, leggo.
1: Leggo. Sì, sì, no. Okay. Adesso mi hai detto una cosa che era un po' che ci pensavo. Vabbè.
0: Va bene.
1: Poi, perché a volte non si ricordano i testi e urlano? Leggo così? Ragazzi, però... Sono le 6.33. Io non vi sto dietro.
0: Neanch'io. Riditemi che non ho capito.
1: Significa andare. Oh dai, sì, abbiamo capito. Sì, sì.
0: Ma no, no, raga, certo, sappiamo cosa vuol dire letco. Però
1: avevo il dubbio, eh. Avevo il dubbio che fosse. Allora.
0: Lascialo andare.
1: Quello sì.
0: Let's go e andiamo, ragazzi. Let go, no.
1: No, lascialo andare.
0: Let it go sarebbe poi lasciarlo andare.
1: Ah, qualcuno dice che forse quel rumore lì. Sono le spazzole di tergicristalli perché sta diluviando.
0: Ma no, patatini, mi sembrava un uccellino.
1: Vero, perché il tergicristallo fa. Fa quel rumore lì.
0: Oh, poi magari aveva in macchina il figlio che faceva l'uccellino, lo so. Vai a sapere.
1: Sì, oppure dice qualcun altro: tutti quelli che cantano vengono da Lecco. E magari dicendolo veloce:
0: Lecco.
1: Lecco. Vabbè. Vabbè, quello che è l'importante
0: sì,
1: voglio dire.
0: Sì, va bene amici, allora se vi va Charlie Puth e poi dobbiamo... Oh!
1: Ma scusa!
0: E poi abbiamo l'oroscopo, eh!
1: In California Charlie Puth, visto che la T è muta.
0: Charlie Puth!
1: Puth!
0: Sì!
1: Puff!
0: Puff!
1: È caduto, puff!
0: Si è sgonfiato!

0: Il gioco di parole è facile qua, però.
1: Sì.
0: Loser, loser.
1: Ah, ma bella.
0: Sai che dovrei impararlo sto inglese e reparo in inglese. Fare giochi di parole, capito?
1: Ma è vero!
0: Che l'inglese porta,
1: È vero, permette molti più giochi di parole. Sì, sì, hai ragione, hai ragione.
0: Giochi di parole che possiamo anche tramutare in oroscopo, se vuoi, se hai voglia, se vuoi entrare nel mondo delle stelle.
1: Sì.
0: Possiamo farlo. Dimmi tu.
1: Allora, no, in realtà stiamo per entrare nell'oroscopo del giorno, però, raga, volevo capire che sound mettere in sottofondo. Tipo, se facessimo una roba diversa, tipo...
0: Sì, sì. Ah, beh, per l'oroscopo.
1: Dai, mi piace. Dodicesima posizione. Dai, dai.
0: Vado, vado.
1: Sì.
0: Anche oggi, come ieri, purtroppo dico i pesci.
1: Ma uguale a ieri?
0: Uguale a ieri, sì. Oggi sei tipo wifi ballerino. Ci sei, ma non ti prende nessuno.
1: Però questa è bella, scusa.
0: Se qualcuno ti scrive ci vediamo,
1: sì,
0: rispondi solo se hai davvero voglia, non per educazione.
1: Sì.
0: Okay?
1: Bello, ci sta.
0: Che bello il cambiamento. All'undicesimo posto,
1: sì,
0: l'Ariete, la Vergine come ieri.
1: Ma scusami, sei tu? Anche tu ieri eri all'undicesimo?
0: Sì, no, guarda, un disastro. Stai cercando di controllare tutto, pure
1: sì,
0: l'aria condizionata del destino. Spoiler! Oggi vince il caos, tu limita i danni e fatti un gin tonic mentale.
1: Sì,
0: che è meglio.
1: Sì. Beh, ma anche fisicamente stasera, volendo,
0: Sì.
1: Sì.
0: Poi Cancro al decimo posto e attività a livelli telenovela messicana alle 3 del pomeriggio.
1: Bella!
0: Mia mamma le guardava, una cosa inguardabile.
1: Messicana, no, tua mamma guardava quelle
0: argentine.
1: Come si chiamano? Tipo il segreto.
0: Quella che sai, Consuelo.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Consuelo poi alla fine va con tutti.
1: Mi sa che non sono messicani, sono... Vabbè.
0: Argentina.
1: Dopo,
0: vabbè,
1: sì, sì. Che...
0: Prima di piangere, chiediti, è tristezza o fame? Questo per il Cancro. Altro, ne vuoi ancora uno?
1: Sì, dai.
0: Al nono posto, il Capricorno. Ieri era messo meglio, mi sembra. Produttivo sì, ma con la simpatia di una riunione alle 8.
1: Aia.
0: Sblocca il sorriso, potrebbe aumentare il PIL delle relazioni, che sono comunque importanti.
1: Allora, amici, non so cosa fare, perché io dovrei andare in pubblicità. Fai ancora una...
0: Uno, dai.
1: Dai, fanne due o tre. Vai.
0: Ariete, settimi. Parti...
1: Ah, quindi settimo l'Ariete?
0: Ieri era molto più avanti, forse terzo. Parti in quarta, peccato sia una strada in salita. Conta fino a 5 prima di rispondere. Evita guerre inutili e figure creative. Per non dire un'altra parola.
1: Sentite, niente, dai, vado in pub veloce, torniamo e finiamo.
0: Sono
1: quindi siamo arrivati dal sesto in poi?
0: Il Toro sarà sesto, ve lo dico già. Poi
1: ah,
0: ve lo
1: l'hai
0: leggo.
1: Già spoilerata?
0: Sì, a meno.
1: Quindi sesta posizione per il Toro, torniamo,
2: Tele suona. Questa è Radio 3. È Radio 3.
3: C'è chi viaggia per aria.
4: Mayday, mayday.
3: Chi per mare.
5: Calate le scialuppe.
3: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffeis. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu.
6: Volkswagen.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
10: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
9: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
11: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Amici, oroscopo del giorno non è l'astro tris, no. È astro piglia tutto, ok?
1: Perché non vogliamo tenere fuori nessuno.
0: Ma no, ma infatti non ci sembra carino, quindi, cioè non per noi, ecco. No, non che sbaglino gli altri. Però, visto che noi l'oroscopo il venerdì lo facciamo per tutti i segni, a questo punto tutti i giorni lo facciamo per tutti.
1: Ma sì.
0: Allora, siamo partiti dalla 12ª posizione, dove c'erano i pesci esattamente come ieri. Siamo alla 6ª posizione, dove abbiamo spoilerato esserci il toro.
1: Il toro. Allora,
0: vai!
1: 12esimi pesci, poi vergine, poi cancro, poi capricorno, poi gemelli, al 7° l'ariete, 6° toro.
0: Sentite, comfort. Metto sempre il sound di prima,
1: Mi piace. Allora, comfort zona deluxe, divano edition.
0: Adoro.
1: Qualcosa però ti chiama fuori, almeno affacciati, non mordono.
0: Che beh, guarda, posso dirti che questo oroscopo mi piace un casino,
1: Quinto posto, bilancia.
0: Magnum PI.
1: Ieri era primo. Beh, ma va bene.
0: Sì.
1: Decisione elegante, come sempre. Ma oggi una scelta ti fa brillare. Scegli te, che è già rivoluzionario.
0: Che bella! Scegli te, perché tu vali.
1: Mi piace.
0: Vai.
1: Quarto posto, leone. Hai bisogno di applausi e oggi arrivano. Ma non gratis.
0: Ah.
1: Dai qualcosa in cambio. Carisma sì, ma non ma con sostanza, giustamente.
0: Ci sta, ci sta.
1: Terzo posto.
0: Sì.
1: Bello, finalmente. Terzo posto.
0: Terzo posto, io? Acquario?
1: Sagittario. Ah. Voglia di fuga, anche solo.
0: Che stupido.
1: Anche solo mentale. Organizza qualcosa, pure una microavventura. Insomma, il mondo ti segue.
0: Eh certo.
1: Ora, mancano due posizioni.
0: Oddio, quindi sono tra i primi due io con l'acquario?
1: Sì, mi dispiace.
0: Sicuramente il secondo.
1: Mi sarebbe piaciuto averti al primo, perché è bello vedere un'amica al primo. Però niente, secondo posto. Scorpione. Magnetismo che fa girare le teste, tipo ventilatore a luglio. Usalo bene. Oggi puoi ottenere quasi tutto, ma
0: scusa,
1: senza manipolare.
0: Scusa, scusa, ma questo allora significa che
1: Sì. Significa che l'ariete oggi è due posizioni diverse. Al primo posto.
0: Oddio, acquario al primo.
1: Acquario
0: leggimelo,
1: primo.
0: Dai, leggimelo.
1: Lo leggo piano.
0: Sì.
1: Genio in modalità idea che spacca. Sì, quindi fai oggi veramente.
0: Oggi non ce n'è per nessuno,
1: Sì. Se ti viene un'intuizione, non tenerla.
0: No.
1: Condividila e guarda che cosa succede.
0: Beh, ma ragazzi.
1: Porsche.
0: L'importante è andare. Non guardarti indietro mai.
1: Ma
0: chi? Perché ogni giorno un Marg e una Maxi. Una Marg e un Maxi sanno che devono correre più veloci di chi?
1: Del leone e della gazzella. Di tutti e due.
0: Ah, di tutti e due? Mazza che lavoro.

0: l'altro.
1: Io ti vedo.
0: Tra l'altro, cosa prima nell'oroscopo è saltato fuori la parola ventilatore.
1: Sì.
0: E mi ha fatto venire in mente che Morbio ha fatto il suo solito acquisto, quello pazzo.
1: Ah.
0: E ha preso una lampada. È una lampada che cambia colore e all'interno ha già il ventilatore.
1: Aspetta, cambia colore tipo cromoterapia o...
0: Sì, diventa verde, come vuoi tu.
1: Ok,
0: insomma.
1: Ok. E
0: dentro ha anche il ventilatore, quindi nel telecomando c'è anche la possibilità di avere tre velocità del ventilatore.
1: Sì, beh, non è proprio una novità.
0: No, no,
1: ah,
0: no, no,
1: okay.
0: È una novità
1: ah,
0: per
1: okay.
0: me. Senso, sì. E mi ha fatto venire in mente questa cosa, perché io con i ventilatori ho un rapporto strano.
1: Perché?
0: Sono un po' come i coreani.
1: È vero che era da lì che era nata la cosa.
0: Per i coreani, sai che
1: ti
0: la notte
1: fa paura?
0: Mi fa paura e poi ho sempre paura di rimanere incriccato. Cioè, il ventilatore quando ti spara addosso.
1: No, però sbagli il modus operandi.
0: E come lo devo usare? In alto?
1: Devi usarlo, no, lontano.
0: Lontano.
1: E che con la modalità oscillazione. Ok?
0: Ok.
1: Perché se lo lasci fisso ti incricchi.
0: Ti incricchi forte, eh?
1: Mentre se lo lasci in movimento lento.
0: Ma in quei momenti dove non c'è soffri, a luglio.
1: No, credimi, perché a meno che tu non dorma in un castello, comunque la stanza è la stanza, smuove l'aria della stanza, quindi la mette in movimento, non è stantia.
0: Ho capito.
1: E ti dà comunque quella sensazione di refrigerio.
0: Refrigidose.
1: Sì.
0: Ho capito. Vabbè, staremo a vedere quest'estate.
1: Provaci.
0: Ne usufruirò.
1: Provaci e se non vieni in onda sappiamo il perché. Perché ti sei incriccato.
0: Il cricconello.

0: sogno.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. Telesuona.
2: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
7: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
5: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni, dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Tra un minuto sono le 7, buongiorno.
9: Il segnale orario è offerto da
10: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
1: Ticino News.
11: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Gli esteri in apertura, la direttrice per la prevenzione delle epidemie e pandemie dell'OMS ha rivelato che a innescare il focolaio di antivirus sulla MV Ondius può essere stata una trasmissione da uomo a uomo, fornendo anche altri aggiornamenti sull'evoluzione del focolaio. Non si sarebbe originato sulla nave, come inizialmente ipotizzato, ma in Sud America, dove sarebbero stati infettati due coniugi olandesi poi deceduti, e nel frattempo il governo dell'Argentina, paese da cui è salpata la nave da crociera, ha confermato 41 casi della malattia dall'inizio del 2026, riferendo che l'attuale diffusione della malattia è superiore alla soglia di epidemia. Torniamo in Ticino per parlare di cure non necessarie, un fenomeno che comporta dei rischi per i pazienti e che ha anche risvolti economici. Per questo il Dipartimento Sanità e Socialità ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che punta sulle testimonianze dei professionisti della salute. Sentiamo il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
12: L'obiettivo è quello di promuovere i principi e le idee dell'associazione Smarter Medicine, attiva a livello nazionale, che mira a veicolare un concetto semplice ma fondamentale. Fare di più non sempre significa fare meglio. È importante che il cittadino assuma un ruolo attivo, che venga messo al centro e che si possa coltivare e rafforzare il rapporto di fiducia con il proprio medico. E in questo senso è importante ricordare che ogni prestazione sanitaria, l'assunzione di un medicamento, ma anche un trattamento, non sono mai neutri dal punto di vista della salute. Per cui è importante interrogarsi, porsi delle domande e soppesare sempre rischi e benefici, appunto in collaborazione anche con il proprio professionista sanitario di fiducia.
11: Restiamo in tema sanità. Fra i vari temi in votazione il 14 giugno, i ticinesi saranno chiamati alle urne anche per l'iniziativa che chiede di introdurre un'assicurazione dentaria obbligatoria, e per il comitato contrario, che ieri ha presentato i suoi argomenti, si tratta di una proposta ingannevole che farebbe lievitare i costi. Sentiamo il medico dentista e presidente della Società Odontoiatri Ticinesi, Plinio Rondi.
0: Il sistema odontoiatrico in Svizzera funziona, e funziona bene, proprio perché è basato sulla prevenzione. Questa iniziativa è ingannevole per il cittadino, perché questa iniziativa parla delle cure di base. Vuol dire che tantissime prestazioni, quelle più costose, che già oggi sono a carico dei cittadini, resterebbero a loro carico. Quindi vuol dire che il cittadino si troverebbe a pagare sia l'assicurazione che gran parte delle cure, e questo porterebbe inevitabilmente a un aumento della spesa generale a livello annuo. Noi stiamo lavorando da anni come SSO per andare a lavorare in maniera mirata su chi veramente ha bisogno, come il progetto che è stato inaugurato negli ultimi anni con una collaborazione con il soccorso d'inverno, proprio per andare a cercare queste persone che spesso magari non sono neanche al corrente che sono al beneficio di possibili aiuti, e tutto questo ha un risultato concreto senza andare a stravolgere qualche cosa che invece funziona.
11: Ancora politica in chiusura, perché ieri sera si è tenuto a Bellinzona il comitato cantonale dell'UDC, in cui, fra le altre cose, in vista del 14 giugno sono state comunicate le raccomandazioni di voto per gli oggetti cantonali no al rimborso delle cure dentarie e sì alla neutralizzazione dei valori di stima per quelli federali, sì alla legge sul servizio civile e evidentemente sì all'iniziativa per la sostenibilità lanciata proprio dall'UDC. Non siamo qui per piacere ai salotti, ma per difendere il popolo, è stato il messaggio lanciato ai presenti. I lavoratori ticinesi non saranno sacrificati sull'altare della libera circolazione.
13: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
14: L'infotraffico.
11: Via Swiss segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Bissone, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, sulla strada cantonale da Mendrisio verso Capolago e infine da Ponte Tresa verso Bioggio.
8: Allora, oggi è oggettivamente un George Day. No, Max Onis?
15: Sì, perché George Clooney, sì, compie gli anni, il nostro George,
8: sì,
15: Clooney.
8: Sì.
15: Perché lui se la divide un po' con Alessandro Cocca, sono i nostri George Clooney.
8: Sì, è vero, è difficile stabilire chi più di chi.
15: Sì.
8: No?
15: Sì.
8: Sì.
11: Però, però visto il nome, potrei prendermi.
8: Adoro,
15: sì,
8: quando, guarda,
15: imponiti.
8: Oh,
15: sì.
8: Però resto umile.
15: Sì, sì.
8: Oh.
15: Però vorrei una giustificazione da
8: sì,
15: parte tua, scusami,
8: sì,
15: George.
8: Aspetta, no, ci vuole una base, Gianni.
15: Giustificativa.
8: No, giustificativa, un po' cinematografica. Sì, sì, sì, sì, sì.
15: Allora, sì, oggi il nostro George, sintonizzatevi su Teleticino, ogni tanto seguiteci anche lì. Sfoggia, se mi permetti il termine.
8: Allora fermi, Bono ma fidanzato, quindi.
15: Ah no.
8: Ragazze,
15: no, no, no.
8: Poi state lei, calme.
15: Lei dicono estremamente gelosa. Ragazza focosa gelosa. Allora, togliendo questo.
8: Ma che stupido.
15: Perché mi sfoggi questo maglioncino? Freddy Krueger 30 anni dopo, cioè dove le righe ormai si sono allargate.
8: Sì.
15: No? Capito,
8: sì,
15: cosa intendo?
8: Allora, secondo me perché è un uomo sicuro di sé.
11: Ma sì, si sono allargate perché
8: no,
15: no, no, no,
8: no, è comunque un bel fisico, George.
15: Tu sei magrolino.
11: Magrolino è un parolone.
8: No, hai un bel fisichino che non vuol dire magrolino. È sicuro di sé, sfoggia
15: sono
8: una
15: giusto,
8: fisicata comunque.
15: Sono giusto adesso.
8: Sono giusto.
15: Oggi, okay, oggi
8: umile,
15: trumpio, trumpio.
11: No, beh, sto ripetendo quello che
8: sono scolpito nel punto giusto.
15: No, no, sono bello, sono scolpito. Basta,
11: sono
15: solo questo.
11: Normale,
8: È normale. Sta facendo un passo indietro, eh?
15: Allora, mi piace questo maglione perché credo che George sia uno dei quattro uomini al mondo che possono permettersi di metterlo.
8: Sì.
15: Capito? Perché sta con la sua personalità.
8: Ho capito.
15: No?
8: Sì, sì.
15: Cioè il grigio che mi riprende il capello, poi il rosso,
8: sì,
15: che fa vedere il focoso, e il nero credo sia.
11: Sì,
8: sì,
15: quello,
8: sì,
15: è il bar.
8: Indosso delle righe perché io
11: l'umore.
8: Capito? Indosso delle righe perché io valgo.
15: Ma certo.
8: Va bene.
15: Ma certo.
8: Dai.
11: Ci vediamo
8: dopo. Nonostante l'insicurezza io fossi in te andrei.
15: No, l'unica cosa, se posso fare un appunto.
8: Dai.
15: I leggings, magari non metterli, non metterli leopardati, mettiti un jeans e vai, capito?
8: George, okay, che ti risponde? Fagli, fagli il trucco, vediamo se George risponde giusto.
15: C'è Gigi?
11: No.
8: Oh,
15: e?
11: La cremeria.
15: È vecchio come noi.
8: Sto piangendo. Giorgio è uno di noi. Non raccontarlo a nessuno, Giorgio. Adesso puoi andare.
15: No, okay. No, c'è un'altra prova. Perché forse questa è imbrogliato e ci ha già sentito.
11: No, non vi ho sentito.
15: Facciamogliene un'altra.
8: Oddio, aspetta. E Gianni, che base puoi mettere? Beh, sempre quella.
15: Mi dico, quella di Pichindolo, com'è che faceva?
8: Vabbè, gliel'hai detto.
15: Dimmene una di quelle, dai, che non mi viene.
8: No, te la faccio io.
15: Ce la fa. Mi raccomando, ti prego, George, ti prego.
8: Ma è nuovo?
11: No, è lavato con perla.
8: Oh, sì! No, basta.
11: Ma sì, ragazzi,
8: sì.
15: Anziani forever.
8: George, sei il mio orgoglio oggi, vai a testa alta, vai in redazione.
15: Mi dico che George si sta incamminando verso l'uscita senza toccare il pavimento, sta volando. comunque i leggings non si possono vedere.
8: Senti,
15: George, dai, su.
8: La prossima volta dobbiamo fare la gag del pennello cinghiale, suggeriscono.
15: Ah sì? Grande.
8: Per un muro grande non ci vuole un pennello.
15: Non dirlo.
8: Ma no, ma tanto mica per gli ascoltatori e per quelli della redazione.
15: Ah, li mettiamo sotto.
8: Hai visto come ti ho schicchiotto? Come ti ho
15: snocciolato? Quando vuoi delle parole di
8: grazie mille.
15: Sì.
8: Amici, è giunta l'ora di tirare fuori il tamarro che c'è in voi.
15: Oh, finalmente.
8: Perché in tutto ciò, in caso non lo sapeste, noi siamo in onda dalle 6. Ok?
15: Sì, ma non
8: quindi
15: pesarla.
8: No, ma è per dire che se ci avete sentito prima non siete in ritardo voi, siamo in anticipo noi. Ok?
15: Per le prossime
8: quindi
15: due.
8: Il problema non siete voi, siamo noi. 3, 2, 1.
15: Oggi la sigla vorrei la cantassero solo gli uomini con i leggings. E so che la
8: sì.
15: Io lo so che sul camion tu porti i leggings, lo so.
8: Non abbiate paura, noi siamo con voi. Sulle mani!

0: robo vuoi? Che robo vuoi?
1: Beh, robo coi leggings.
0: Robo coi leggings.
1: Però stretti, okay. Quelli che ti costringono, okay, un po'.
0: Sì.
1: Ascoltaci. Voglio vederlo. Lei così.

0: direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi, che sono alto 1,83.
1: Allora, effettivamente i nostri ascoltatori, che sono molto più attenti di noi stessi,
2: molto,
1: secondo me il vero test che dovremmo fare è quello dell'uomo del monte. Ricordi?
2: Beh, certo, sono io che ti ho detto che era quello dell'ananas.
1: Sai che non ho fatto in tempo ad entrare in redazione l'altro giorno? Sono stato saccagnato di insulti.
2: No.
1: Come fai a non sapere che era l'ananas? Cioè, io sono rimasto veramente
2: male. Gianni, in questi casi però con la base mi devi star dietro.
1: Sì.
2: Cosa ti hanno detto, amico?
1: Sono entrato subito. La prima parola è stata ananas. Così, secco, eh? Cioè, neanche ciao.
2: Oh, niente. No.
1: Poi subito dall'altra parte, sai, si affacciano dagli uffici. Ma è ananas. E io, sempre più piccolo, sai, sempre più...
2: I cammini, i passi si facevano sempre meno sicuri.
1: Ma anche la lacrima ha cominciato
2: certo,
1: a gonfiarsi negli occhi.
2: Ma è ovvio.
1: Alla fine ho detto, ma non c'erano anche le pesche? E tutti, ma le pesche no, zero.
2: E allora sei andato a casa sconfitto.
1: Ma chi a casa? Sono andato a farmi fustigare, qua c'è un posto dove te lo fanno gratis.
2: Vabbè, ma torniamo a noi.
1: Ma si è passata, dai,
2: sì.
1: È andata.
2: Ok, ok. Allora, un minimo di presentation in caso foste inciampati su queste frequenze o in caso vi avessero consigliato, oh, hai mai ascoltato quei due al mattino? Voglio dire, credetemi, non vi siete persi nulla, però già che ve l'hanno consigliato,
1: ma infatti,
2: no,
1: se ti arriva un consiglio da una persona, seguilo.
2: Sì,
1: poi valuti tu,
2: valuti tu,
1: però il primo anno seguili.
2: Ma dai, sì. Allora, io sono la Marghe Zanatta, lui è il nostro Super Maxi B.
1: Ciao.
2: Insieme siamo gli amici in affitto,
1: separati.
2: Ok, siamo gli amici, punto.
1: In affitto.
2: No, siamo gli amici, punto.
1: Punto.
2: Però insieme in affitto.
1: In affitto, in affitto.
2: Ok?
1: Sì.
2: L'anno prossimo, se ci confermano, saremo amici in azione. L'anno dopo non ci siamo più.
1: No.
2: Perché? Eh beh, dopo l'azione non ce n'è più.
1: Dopo 3 anni il pesce puzza, dicono.
2: Sì, secondo me è che prima.
1: Attimo prima.
2: Allora, se volete entrare in contatto con questa quintultipla dimensione, potete farlo allo 079-449-9537. Sentite com'è musicale, sentite come vi asseconda. 079-449-9537.
1: Oggi dove ci porterà il sondaggio? Teniamo un attimino di suspense.
2: Sì, no raga, niente suspense. Allora, scusami, qualcuno sta scrivendo: Maxi, sul camion non usiamo i leggings, usiamo il fuso, perché così siamo sicuri che non si muovono quando saliamo e scendiamo.
1: Bravo, bravo. Va il fuso bene. Del camionista.
2: Allora, quando abbiamo aperto stamattina alle 6, mi sono messa a fischiettare, o meglio, ho provato a fischiettare, ma con scarsissimi risultati.
1: Tu vorresti imparare a fischiare con le dita, sai?
2: Il mio sogno, uno dei miei sogni nel cassetto, è riuscire a fare il fischio all'americana quando si chiama il taxi.
1: Sì.
2: Ok?
1: Sì.
2: Ma proprio con nonchalance, da F-I-G-A.
1: Sì.
2: Capisci?
1: Sì, io l'ho capita, ma forse anche i ragazzi.
2: Sì, sì.
1: Vabbè.
2: Beh, ecco. Però so già che devo metterla in saccoccia e non succederà.
1: No, ormai no.
2: Vorrei,
1: passato il periodo.
2: Capisci?
1: Sì,
2: non ho più l'età per quel fischio.
1: È andata.
2: Ok.
1: Vero.
2: Vorrei capire se anche voi doveste avere nel cassetto un sogno, però di quelli un po' così divertenti, cioè non troppo pretenzioso.
1: Non la pace nel mondo, quello che capiamo.
2: E non la villa con piscina. No.
1: No. Io ad esempio vorrei imparare a parlare in modo fluido l'inglese.
2: Ma sai già che non succederà?
1: In realtà ci sto ancora lavorando tanto, perché lo capisco quando mi parlano,
2: l'ho visto,
1: ma quando poi devo spiegarmi mi blocco ed è orribile, capito?
2: Ok, avete capito il gioco? Bene, tocca a voi. 079-449-9537.
1: Vuoi diventare campione del mondo di scacchi? Ci stai lavorando ma ancora non ce l'hai fatta, raccontaci, va bene?
2: Dai, qua non vi giudichiamo,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Il mio sogno da ragazzo è rimasto un sogno. Mm. Sarebbe stato quello di imparare a suonare la chitarra.
1: Bello. Anche mio.
0: Mm. Io suono già il pianoforte, ho sempre suonato il pianoforte, sono anche diplomato al conservatorio.
1: Ah.
0: E volevo imparare a suonare la chitarra perché già conoscendo la musica credevo fosse facilissimo.
1: Certo.
0: E poi all'epoca, quando io ero ragazzo, si acchiappava tantissimo.
1: È vero, si cuccava
0: quelli
1: di brutto.
0: La chitarra, c'avevano sempre un sacco di ragazzi attorno.
1: Sì,
2: vero.
0: E
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: mi sarebbe piaciuto, però non mi ci sono mai applicato.
1: No.
0: Ho comprato anche una chitarra, è ancora lì. E non l'ho mai usata.
2: Magari è il momento giusto di
1: dai,
2: tirarla in
1: basso. Scusami, guarda che niente capita a caso. Magari
2: forse
1: oggi è uscito questo argomento da Vicino Affitto
2: e
1: perché
2: ti sì, ti metti lì la sera, tranquillo, spartito e via.
1: A me sarebbe piaciuto tantissimo essere quella che arrivava in spiaggia con la chitarra in mano, vrum, vrum, vrum, tutti intorno, poi tutti li muovono e io rimango lì con la chitarra.
2: Allora, volevo arrivare lì. Allora,
1: sì?
2: Anch'io sono una di quelle generazioni. Noi ad esempio a Magliaso abbiamo la foce.
1: Sì.
2: E lì d'estate, adesso non lo so, ma ai miei tempi arrivavano le tedeschine.
1: Sì.
2: E noi ovviamente andavamo col retino e speravamo di
1: tirarci. Oddio, hai detto veramente i miei tempi.
2: I miei tempi. Siamo
1: fregati.
2: Ho capito, sono passati 30 anni.
1: Ma vabbè.
2: Comunque, e ho sempre pensato, va che sfigato. Scusate, però ragionavo così dai tempi. Va che sfigato quello che suona la chitarra. Perché noi alla fine in un cespuglio ci finivi
1: tutti
2: e sentivi lui in sottofondo là da solo dring, dring, e dicevi suona il chitarrone,
1: le bionde trecce, gli occhi azzurri,
2: da solo,
1: certo,
2: e intorno tutti che hai capito,
1: oddio, sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: vabbè, è andata così e vabbè, invece no, lui vuole suonarlo, poi vediamo un po', sentiamo. Ma che
3: è? Il mio sogno è sempre stato
1: piove
3: quello di andare a cavallo. Una volta i miei genitori mi hanno regalato un buono, c'era ancora la Pauzzella Noazzano, un buono per una lezione. Avevo paura del cavallo, quindi non sono mai salita.
1: Ma amore, ma scusa! Ma io vedi perché vi amo. Cioè tu volevi a tutti i costi, te l'ha regalato, hai paura, non sei andata.
2: Ma è strano.
1: Senti però, Gianni abbassa, se vuoi vincere le tue paure ci devi promettere che un giorno prendi, vai a cavallo, ti fai un filmato, oppure vai a cavallo, poi vieni qua a raccontarcelo. Dai.
2: Sempre che cavallo. Te l'ho raccontata la storia delle Camargue e del cavallo e del sottoscritto?
1: Perché hai detto Camargue?
2: Camargue. Camargue e del sottoscritto. È diventato
1: chi è Camargue?
2: Camargue? Camargue è una zona della Francia.
1: Ah, scusami,
2: nelle Camargue.
1: Pensavo.
2: Ma chi
1: pensavo
2: è Camargue?
1: Che
2: cioè, c'è Marghe e Camargue.
1: No! Pensavo che avessi fatto la combo cavallo-Marghe.
2: Camargue! Il Camargue.
1: Ho capito? Ho detto smettila di prendermi in giro. Ah no,
2: ieri,
1: Camargue.
2: Sai quei film dove c'è il corpo di un cavallo e il guerriero
1: appunto
2: sopra?
1: Appunto!
2: È il Camargue.
1: Esatto. Dai, dimmi.
2: No, no, no, perché tu dicevi vai a cavallo e poi torni. Io ho avuto l'unica esperienza che ho fatto con un cavallo.
1: Aspetta, no, Gianni, cambia base.
2: Perché io con gli animali purtroppo non ho un buon rapporto.
1: Oh,
2: li amo,
1: no,
2: ma loro sentono la mia paura tanto.
1: Certo.
2: E quindi non mi sopportano.
1: Sì.
2: È palese, non me lo capisco.
1: Ok.
2: Con i cavalli ho avuto due esperienze. Velocissimo. Uno, Gardaland, 3 ore di colonna per accarezzare un cavallo che ha 110 anni.
1: A Gardaland?
2: Sì, e fa fatica a muoversi. Con i bambini, tutto coccolone, si faceva toccare il naso. Arrivo io, dopo un'ora di coda, mi piazzo a un metro, si alza in piedi.
1: No!
2: Sì, e non ho potuto accarezzare, la gente che mi prendeva in giro. Boh, quella è una prima. No, anzi, quella è la seconda. La prima è nelle Camargue, quarta media, gita della scuola.
1: Sì.
2: Ragazzi, oggi andiamo a cavallo.
1: Bello!
2: Io già terrore, perché già ai tempi, si è avverato quello che pensavo.
1: Oh no.
2: Salgo in sella a sto ronzino, perché in realtà non è che sono degli stalloni, eh.
1: Sì, certo.
2: Lo so, però
1: pony?
2: No, no.
1: Ah.
2: Anzi, pony andrebbe anche bene, perché almeno tocco giù coi piedi, invece. Ma in realtà
1: tipo Flintstone, ma sul cavallo.
2: No, sul pony.
1: Certo.
2: No, in realtà non so perché sali tu che salgo io, si è un po' allentata la cinta della
1: Oh no.
2: Sì.
1: No.
2: Della sella.
1: Oh no.
2: Quindi salgo. Cosa succede? Il tipo mi dice in francese: daggi una bota. Cioè, dagli una piccola botticella che lui si muove, no?
1: Chissà come lo dicono in francese.
2: Daggi una bota.
1: Ah,
2: almeno,
1: certo,
2: io ho capito quello. Beh, ho dato sta botta, non forte, perché ho paura di fargli male. Comincia a muoversi.
1: No.
2: Ma cosa succede? La sella si gira.
1: E?
2: E niente, sono finito
1: sotto,
2: dove non c'è solo le zampe, c'è anche altro del cavallo.
1: Fermo. Ma tu rimani attaccato alla sella, quindi se giri tipo cerchio o cadi giù?
2: No, no, un piede è rimasto nella staffa.
1: Oh no!
2: Sì, sì, e il resto del corpo strusciava.
1: Ah, quindi la tua faccia era contro le PALL.
2: Non proprio contro le PALL, però molto vicino.
1: Urca!
2: Con pianto, urli, prese in giro, il tutto in 5,4 secondi.
1: Certo.
2: Beh, è stata la gita più brutta del pianeta Terra. E io con i cavalli ho deciso di non averci più a che fare. Va bene?
1: Non posso dirti che hai avuto PALL a farlo, eh?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, qui si ride, si scherza. Ma comunque sei salito?
2: Infatti poi per Radio 3 avrei dovuto andare a cavallo e ho rinunciato. Perché ho troppa paura.
1: Davvero?
2: Il cavallo mi terrorizza.
1: Ha detto: allora mettiamo il cavallo su di te.

0: lacrime, che siete veramente simpatici. Io non so come ringraziarvi, ma a volte ve ne uscite con delle battute geniali. Stavamo parlando di cavallo e Max ha condiviso con noi questo trauma
1: per me, sì,
0: perché a Camargue,
1: nelle Camargue a Camargue se vedevi a Camargue
0: è salito a cavallo, poveretto, la sella non ha retto, che era stata messa su male, si è ribaltato e si è ritrovato davanti alle PALL del cavallo.
1: Qualcuno chiede perché? Perché se io vado giù a testa in giù guardavo in avanti, no? In realtà un piede è rimasto attaccato, la schiena è andata per terra e vedevo quello ma il cavallo, adesso io la pompo, non è che ha fatto 300 metri a corsa,
0: no,
1: ha fatto
0: no,
1: due
0: no,
1: metri,
0: no.
1: Ecco.
0: E qualcuno ha scritto: con i cavalli dipende tutto da come ti poni.
1: Questa è bella.
0: Oh, il pony.
1: Mi piace.
0: Va bene, dai, andiamo avanti.
1: Poi,
0: quindi
1: vediamo.
0: La domanda era: c'è qualcosa che vi è rimasto un po' lì in sospeso, un sogno nel cassetto, però di quelli un po' più a portata di mano, tipo io vorrei imparare a fischiare per chiamare il taxi all'americana, ma non so, già che non lo farò mai.
1: Non ce la fa.
0: Maxi vorrebbe parlare inglese
1: meglio,
0: non lo farà mai. Il nostro amico voleva imparare a suonare la chitarra, non lo farà mai. E tu?
1: Allora, qualcuno scrive: io vorrei suonare in una Guggen.
0: Ah!
1: Ma dice: non so suonare nessuno strumento.
0: Oh no!
1: Però sai che le Guggen, anche il bello è quello. Non dico che non sanno suonare, anzi. Però c'è spazio per tutti, secondo me. Non lo so, quello col triangolo, quello che batte il tamburo a tempo, dai, più o meno ce la si può fare. Poi, vocale.
0: Sì, vai.
2: Ma Maxi, tu eri andato a cavallo, no? Sua con Miguelito su
1: Contadini.
2: No. Minchia, che facevi?
1: Allora, è proprio quella la... Miguelito ci è andato, perché dovevamo andare a cavallo, solo che il giorno prima ero andato in elicottero e ho preso uno spavento talmente grande che per tutta la settimana avevo paura anche della mia ombra e quindi ho rifiutato di salire a cavallo. Pensa a te, povero cavallo.
0: Allora, scusatemi, Marzia dice: ragazzi, ciao, buongiorno. Un giorno andai a riprendere mio figlio che aveva fatto un'oretta di cavallo. Sono passata davanti a un portone... Non mi sono accorta che è uscita la testa del cavallo che mi ha mangiato la coda dei capelli biondi.
1: Ma va?
0: Pensava che fosse paglia.
1: Oh.
0: Ho il terrore del cavallo. No, vabbè, ma Marzi, ragazzi, comunque siete simpatici, non c'è niente da dire. Scusatemi, avevo letto di qualcuno che... Aspettate, vorrei imparare a ballare, dice Ambra, la baciata tipo Dirty Dancing. Adoro!
1: Sì.
0: Ma la sera alle 20:30 crollo e pare che i corsi siano tutti di sera. Morirò senza togliermi questa soddisfazione.
1: Va bene. Che, a proposito di Dirty Dancing, io ho avuto un periodo, forse lo avete avuto anche voi, soprattutto quando vai al mare o al lago, in piscina, dove sognavo di riuscire a fare la famosa presa quella di Patrick. Quella che la tira
0: ma
1: su.
0: Ma certo, ma io sono alto 1,83, ma chi mi alza?
1: E però in acqua la cosa è molto più facile, giusto?
0: Sì, chiederò a Magnum PI di farlo.
1: Prova, sai che io anche in acqua non ci sono mai riuscito?
0: Ah!
1: Mai, ogni volta si cadeva, non riuscivamo
0: a
1: star
0: aspetta,
1: su.
0: Ma aspetta, ma tu hai forza nelle braccia?
1: Sì.
0: Ah!
1: Sì.
0: Beh, chi sollevavi?
1: Beh, adesso sì.
0: Perché a me non mi sollevi.
1: Quanto pesi? Non si può dire.
0: Sai che non lo so?
1: Beh, cos'hai, 40 kg?
0: Ma che 40 kg? Sono alto 1,83?
1: Sì, ma sei uno stecco.
0: Sì, non... Però no, però vi sorprenderei. Perché quando dicevo il mio peso, quando mi pesavo ancora, la gente rimaneva sconvolta, cioè così tanto. Ma sono alta.
1: Hai le ossa grosse anche, no?
0: A parte, ma poi sono alta, cioè sono proprio ingombrante.
1: Sì.
0: Quindi secondo me, ragazzi, sono 1,83 e peso...
1: 70.
0: 66?
1: Vabbè, 66 è poco,
0: 65, 66. Ecco, a naso. Se volete domani. Ah no, sono in quei 5 giorni. Appena finisce 5 giorni mi peso, ok?
3: Amici in affetto, la trasmissione del mattino su Radio 3 con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
4: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
5: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
6: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Allora ci vediamo al bar liceo?
10: Vuoi dire al ristorante?
9: E Laura?
10: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
11: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino.

tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.

0: senza te. Noi stiamo parlando di quelle cose che sogni di fare, magari non riuscirai mai, magari. Sai che un sogno, io ho visto Biagio Antonacci, che abbiamo appena ascoltato dal vivo, l'ho visto al Palazzetto a Varese.
1: Sì.
0: E lui canta a piedi nudi.
1: Davvero?
0: Completamente a piedi nudi, quindi vestito di lino, lui è un bell'uomo, vestito di lino bianco.
1: L'ho conosciuto in palestra.
0: È un bell'uomo, dai,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Può dire brutto uomo.
1: Non è un bell'uomo.
0: E quando lo guardavo dall'alto, perché ero abbastanza in alto, dicevo, tu pensa a fare un mio concerto, quando ancora suonavo, a piedi nudi, il rapper a piedi nudi, ma che è una novità, eh?
1: Posso dirti che potrebbe non essere male?
0: Beh, dipende dai piedi, alla fine.
1: Dipende dai piedi.
0: Poi, buongiorno sì. Ragazzi, sentite questo messaggio di speranza.
1: Buongiorno.
0: Il mio sogno da bambina è sempre stato quello di avere una moto.
1: Ah.
0: Ora ho 36 anni, tre figli, ho comprato la moto e ho appena iniziato a fare la patente.
1: Bah, che giusta!
0: Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. Buona
1: Brava.
0: Giornata, Eli. Bra, che bello, in moto. Beh, insomma...
1: Giusto,

0: una bella immagine.
1: Bello.
0: Poi. Ah, questo. Allora, il mio sogno è di riuscire, senti bene, a tenere piatto il Jackie Boy quando taglio i bordi del prato, che ogni volta zappo e faccio dei buchi che le talpe, spostatevi.
1: Ah,
0: perché è difficile tenerlo bene
1: raga,
0: in linea.
1: Certo, ci vuole il giusto balance, non semplice.
0: Ci vogliono tecniche. Poi abbiamo un vocale.
1: Sì.
0: Sentiamo. Pronto?
2: Camaxi, che ricordi, la Camargue. Ho fatto diversi anni che andavamo spesso per via di un amico che faceva un documentario là, e una volta sono riuscita a convincere mia madre a venire a cavallo con me.
0: Vedi che arrivano a cavallo.
2: Io per tantissimi anni sono andata, ho avuto anche il cavallo. Beh, lei si è beccata, poverina, quello che non amava le pozzanghere e lì ormai si sa è paludoso e lei più soffre di vertigini, mi maledice ancora.
1: Oh, amore, ma scusatemi, fatemi capire. Quindi a Camargue?
0: La Camargue.
1: La Camargue.
0: Forse è le Camargue, io mi ricordo le Camargue.
1: Beh, lì vanno solo a cavallo?
0: No, no, c'è gente anche che va a piedi, credimi. Ma il fatto è che è una zona molto paludosa. Credo che noi ci siamo andati con le medie, forse per studiare qualche animale, qualche acquitrinio, sai quelle
1: sì, ho capito,
0: strane.
1: sì, ho capito.
0: È un posto meraviglioso, ci mancherebbe, non è che... No.
1: Amici, è tutto bello, io devo chiamare Locarno Monti, va bene? Mi scusate?
0: Sì, ti
1: se
0: dico
1: no,
0: solo
1: mi licenziano.
0: L'ultimo. Più o meno stessa esperienza e unica, quarta media, alle Camargue, anche lei, andiamo a cavallo e lui ha cominciato a correre. Non vi dico lo spavento.
1: Ma scusami, ma allora magari lo fanno apposta.
0: Secondo me è una congiura.
1: Cioè, è possibile che tutti i cavalli in quella zona non vadano bene? No, ragazzi, e non è un caso che vi siate ritrovati tutti qua a parlarne.
0: Ma perché solo io ho visto le PALL? Dimmi questo, a me.
1: Magari
0: questo.
1: Anche le altre hanno visto le PALL e non
0: lo
1: vogliono
0: dicono,
1: dire.
0: Si nascondono.
1: Capito? Si nascondono dietro le PALL. Basta, dai, allora. Va bene, prendetelo voi il frutto amaro. Noi chiamiamo Locarno Monti e torniamo con tanta speranza.
0: Little Steven, questa è Radio 3i.
1: Già.

0: Il sogno proibito di Lorenza Giannoni era non andare in onda con Radio 3.
1: Sì.
0: E non si è avverato. Purtroppo.
1: Lorenza, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Lorenza, stavamo dicendo, ognuno di noi ha un sogno nel cassetto che è rimasto lì, però uno di quelli semplici, Lorenza, tipo io ho sempre sognato di fischiare come si fa all'americana per chiamare il taxi, sai?
0: Con le dita in bocca.
1: E non sono mai riuscita. Maxi vorrebbe parlare bene inglese, non è ancora riuscito. Cos'è ti è rimasto lì nel cassetto di semplice,
0: sì,
1: da raccontare?
0: Che vorresti ma ancora non è come vorresti.
1: Vorresti ballare la danza del ventre, che ne so.
0: Me la vedo, Lorenza, me la vedo, anzi, evidente sì.
2: Non saprei, beh sì, ballare, negli ultimi tempi vedo dei filmati tipo quelle, quei balli, tipo la pizzica così.
1: Ah, la molto... pizzica! Ah, no, adoro!
0: E ti piacerebbe, Lorenza, saperli ballare?
2: Eh sì, sono molto veloci, molto ritmati, ma io sono un po' maldestra in queste cose.
1: È un po' maldestra.
0: Mi piace perché tra i giovani si dice in un altro modo, invece
1: sì,
0: maldestra
1: brava,
0: è più dolce.
1: Brava,
0: sì.
1: Lorenza, sentite, è un po' maldestro anche il tempo sta settimana. Io mando la sigla, ma tanto sappiamo già, non voglio spoilerare nulla, ma non va benissimo sta settimana.
3: Meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Che poi, Lorenza, lo ripetiamo sempre, non va bene per chi vuole il sole, ma chi vuole temperature un po' più abbordabili, è un buon periodo, no?
2: Esatto, sì, un po' per le temperature che sono un po' calate rispetto alla settimana precedente e quindi rinviano un po' anche il periodo molto caldo. Poi c'è anche da considerare che la natura aspettava un po' di acqua, quindi va bene anche così. E per quelli che invece amano il sole dovranno ritagliarsi dei periodi qua e là, quindi non è che pioverà tutto il tempo, però andando con ordine, oggi sì, pioverà tutto il tempo.
0: Bene, bene.
1: Nel dubbio.
2: Oggi è una giornata coperta nebbiosa con piogge e anche possibili temporali, soprattutto sul Ticino centrale e meridionale, e solo in serata si attenueranno le precipitazioni e le temperature non supereranno i 15 gradi, quindi anche il termometro sarà piuttosto non dalla nostra, insomma. Poi domani la mattina avremo ancora della nuvolosità con nel sottoceneri qualche rovescio ancora possibile, in seguito si passerà a tempo abbastanza soleggiato, quindi domani nelle ore centrali della giornata e mattinata avremo un po' di sole, si aprirà anche bene. Poi però l'umidità che rimarrà un po' nell'aria andrà di nuovo a formare delle nuvole e domani pomeriggio saranno di nuovo possibili dei rovesci o dei temporali. Stessa cosa un po' per venerdì, resta instabile, ci saranno degli intervalli di sole alternati però a momenti un po' più nuvolosi e nel pomeriggio anche a qualche rovescio o temporale sparso, quindi prenderà tutto il territorio come oggi, però qua e là saranno possibili dei rovesci. E poi sabato una giornata abbastanza soleggiata con di nuovo nel pomeriggio dei rovesci possibili qua e là, però nel complesso una giornata appunto abbastanza soleggiata.
1: Scusatemi, questo sabato?
2: Sabato più nuvoloso, la domenica con tratti alcune precipitazioni, quindi se volete fare qualcosa all'aperto nel fine settimana è meglio il sabato rispetto alla domenica, sembrerebbe.
1: Ok, quindi meglio il sabato. E abbiamo detto venerdì sera invece?
2: Venerdì sera ma qua e là è possibile qualche rovescio. Sì.
0: Quindi mi tocca la comunione bagnata.
1: Già, è la comunione.
0: Domenica non la faccio io.
1: Non la fai tu?
0: No, no, no.
1: Cavolo, è che vabbè, poi pensiamo all'outfit.
0: Sì, okay. La mantellina.
1: Vai, mantellina.
0: Beh, cioè.
1: Vai vestito da Zorro.
0: Perché? Ah, perché il mantello. Sì.
1: Che cosa te ne frega, vai così?
0: Ma infatti.
1: Vabbè.
0: Ci fermiamo a domenica, direi.
1: Sì,
0: Lorenza.
1: Dai.
2: Va bene.
1: Sì. Lorenza, grazie di esistere. Un bacione a te e a tutto il team di Locarno Monti. Un bacio.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Sai che tanti sono stati in Camargo, nelle Camarghe.
1: Sì.
0: Dice: salita per la prima volta su un cavallo per 2 ore. Era un cavallo particolare, o correva o si fermava a mangiare.
1: Ma te l'ho detto che li prendono apposta di diversi rispetto agli altri.
0: Morale della favola: non sono mai più andata a cavallo, ricordo solo il nome, Sibladu.

0: Beh?
1: Ciao Marghe, se no. vuoi imparare a fischiare così ti insegno.
0: No.
1: Praticamente devi mettere pollice e l'indice insieme formando come una goccia.
0: Fatto.
1: Ok. La lingua la devi girare indietro, la punta tocca il palato.
0: Okay.
1: Oggi le due dita sopra la lingua girata e butti fuori tutta l'aria che hai. Più aria hai e più fischi, più fischi forte.
0: Scusa. Indice.
1: Una foto delle dita.
0: Ok, allora aspetta. Indice
2: e medio.
0: No, e pollice
2: uniti. Fanno una goccia.
0: Ok, ecco qua. Lingua
3: all'indice sul palato.
2: E schiacci.
0: Ma
2: la
0: sul
2: lingua...
0: palato o dietro ai denti?
2: Non sul palato. Ma infila le ste dita in bocca. Hai visto che già cambia? Vai. Vai. Buono. Ma sai chi si gira con questo fischio? Le anatre, basta.
0: Aspetta. Ma la punta della lingua sul palato in mezzo o davanti? Chiediglielo.
2: Lei stai chiedendo.
0: Okay.
2: È in mezzo, ma è in mezzo, se la devi girare.
0: E le dita picchiano contro la lingua?
2: Certo. Certo, ma tu te le infili abbastanza dentro.
0: Ma tu me le devo mettere in gola?
2: Come si chiama quel cosino che avanza giù?
0: Ugola.
2: Quello lì è l'ugola.
0: Pomo d'Adamo?
2: No, il pomo d'Adamo è fuori. Quello dentro che penzola nella gola.
0: L'ugola.
2: L'ugola. Quello devi...
0: No, non è l'ugola.
2: Secondo me no.
0: E come si chiama?
2: Il frenulo.
0: Pendolo.
2: Il frenulo.
0: Frenulo.
2: Lì. Frenulo?
0: Boh.
2: Beh,
0: campanella.
2: Quando sei in difficoltà, premila. Allora dice.
0: Oh, dovevo andare,
2: La punta va in mezzo della lingua, girata. Le dita sono appoggiate sulla lingua fino all'inizio dell'unghia. Sì, dai, sembra un aspirapolvere, dai. Ma basta.
0: In compenso ho perso una quantità di saliva imbarazzante. La Lolli sarà contenta.
2: Tutta sul microfono.
0: Che poi deve far regia. Te la lascio qui nell'angolo, Lolli.

0: bei tempi quando il morning show era pacato, piacevole.
1: Ora no.
0: Ci sono loro, gli amici in affitto.
2: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Onda Ticino.
3: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
4: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox! Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
9: Tra un minuto sono le 8, buongiorno.
10: Ticino News Mattina.
11: Mercoledì 6 maggio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, oggi anche da Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
12: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
11: La politica cantonale sta prendendo piede l'ipotesi spacchettamento per l'applicazione delle due iniziative sulle casse malati approvate dal popolo lo scorso settembre. Se ne è discusso ieri in commissione gestione e finanze, ma se quella della Lega trova alleati con un rapporto attrazione centro e PLR, quella socialista almeno sulla carta al momento fatica. La parte leghista ha infatti già due relatori e uno è proprio il promotore dello spacchettamento, vale a dire il presidente del centro Fiorenzo Dadò.
13: Io e la collega Ferrara facciamo da relatori per l'iniziativa della Lega, che ricordiamo è un'iniziativa che diciamo per il cantone costa più o meno 50 milioni di franchi, poi c'è la parte dei comuni che comunque è anche importante, però è relativamente facile diciamo da riuscire a trovare una soluzione. Per quanto riguarda quella dei socialisti, ho chiesto al Partito Socialista, i membri del Partito Socialista in commissione, di presentare il loro rapporto. Se poi ci saranno altri, non so, i Verdi o qualcuno che vuole fare da correlatore, ben vengano.
11: I socialisti hanno invece una lettura diversa della situazione. Sentiamo allora il capogruppo in Parlamento, Ivo Duric.
14: Le vogliono assolutamente dividere proprio per fare in modo che quella della Lega vada in vigore il prima possibile, lasciando in balia dei loro umori o diciamo di quelli delle persone molto facoltose che loro non vogliono toccare l'iniziativa dei socialisti, che è una vera ridistribuzione e che veramente toglie un grosso peso dalle spalle dei cittadini. Non c'è nessun problema nel fare un rapporto entro giugno, assolutamente nessun problema. Ci sono le misure proposte dal governo nel loro messaggio, prenderemo quella che hanno lasciato noi sostanzialmente, cioè l'aumento dell'imposta sulla sostanza dello 0,5 per mille solo a livello cantonale, e metteremo in vigore poi nel 2029 l'iniziativa così come è stata votata.
15: E dell'ipotesi spacchettamento parla oggi Daniel Ritzer nel suo editoriale sulla Regione. A detta del direttore, La proposta potrebbe sbloccare il problema del finanziamento, ma favorirebbe soprattutto l'iniziativa sostenuta dal centrodestra, lasciando invece in difficoltà quella socialista. Ritzer critica il presidente del centro Fiorenzo Dadò, autore della proposta, per una posizione ritenuta incoerente e orientata a interessi elettorali, soprattutto in vista delle prossime elezioni cantonali. Lo scenario più probabile, continua, è che l'iniziativa socialista venga respinta a livello politico per mancanza di copertura finanziaria, nonostante, secondo alcuni esperti, le risorse potrebbero essere trovate. Per Ritzer, una mancanza di volontà politica più che di mezzi.
11: Emergono intanto nuovi dettagli sugli scontri avvenuti il 1° maggio a Lugano. Stando alla regione, i disordini avvenuti in serata alla pensilina Botta erano stati preceduti da numerosi episodi di tensione già nel corso della giornata. Un primo grave incidente, spiega il Foglio Bellinzonese, sarebbe avvenuto nel pomeriggio a Cassarate presso un bar, con scontri tra gruppi di destra e sinistra, alcuni anche vicini alla tifoseria dell'Ambripiotta.
15: Le versioni dei fatti sono contrastanti.

0: Signore e signori, questa è la nostra terza barra, cioè questa sarebbe la nostra seconda ora che è diventata la nostra terza perché questa settimana e la prossima siamo in onda dalle 6 alle 10, ok?
1: Giusto.
0: Amici in affitto e così, e voilà.
1: Sì. Io ho due curiosità.
0: Sì.
1: Una cinematografica, ma che poi si traduce in vita quotidiana.
0: Sì.
1: Conosci Eddie Murphy?
0: Certo, mi piace molto.
1: Vero?
0: Sì, molto.
1: Conosci, vediamo se lo dico bene, Martin Lawrence?
0: Martin Lawrence.
1: Sempre attore nero.
0: Sì.
1: Lo puoi riconoscere in coppia con Will Smith.
0: In coppia. Ho capito. Ho capito, con la faccia simpatica.
1: Bravi, dove Will Smith fa il figaccione.
0: Sì,
1: lui.
0: Ok.
1: I due sono molto famosi.
0: Sì.
1: Eddie Murphy magari un po' di più nel mondo, ma anche Lawrence sicuramente.
0: Sì.
1: Hanno una cosa in comune. Che cosa? Fanno gli attori? Sì. Sono tutte e due comici? Sì.
0: Sì.
1: Ma soprattutto sono diventati nonni nello stesso istante. Perché?
0: Cioè?
1: Proviamo a vedere perché.
0: È tipo uno scricchia cervello, però travestito da...
1: Tra l'altro, ieri su TikTok, tu pensa dove stanno arrivando le cose. Su TikTok mi scrive un nostro ascoltatore e mi dice: Maxi, ho il prossimo scricchia cervello.
0: Non è vero.
1: Me lo sono segnato, te lo faccio lunedì prossimo. Non è mio, è di un ascoltatore che però mi segue su TikTok.
0: Però scusami, fatti dire i nomi, così ringraziamo mano a mano chi li propone, ok?
1: No, il nome lo so. Adesso non lo spoilerò.
0: Allora,
1: provate anche a casa, perché?
0: Aspetta, Gianni, cambia base. Perché io ho l'allergia anche con la pioggia?
1: Perché tu sei allergica all'acqua.
0: Bah.
1: Piovana.
0: Comunque, allora, Eddie Murphy.

0: Murphy e Martin Lawrence.
1: Sì.
0: Sono diventati entrambi nonni e nello stesso istante.
1: Nello stesso istante, perché?
0: Perché allora il figlio o la figlia di uno dei due si è messo con il figlio o la figlia dell'altro dei due e ha partorito.
1: Allora, la figlia...
0: Cioè, non ha partorito, lei ha partorito, la
1: cioè,
0: figlia.
1: Non è di Murphy o Martin.
0: Esatto, no, la figlia.
1: La figlia.
0: Sì.
1: Allora, la figlia di Martin, Lawrence... Jasmine Lawrence e il figlio di Eddie, Eric Murphy, sono ufficialmente genitori di una bambina, Ari Skyler.
0: Pensa a te!
1: E i due alle cene di Natale ora si beccheranno e faranno i nonni.
0: Ma che carina come cosa! Quindi vi racconto com'è andata. Praticamente, a furia di fare film insieme, di vedersi fuori onda,
1: avranno fatto film insieme? Sai che non lo so.
0: No,
1: non lo so, non posso dire sì o no, non ne
0: ho
1: memoria.
0: Ah no, che scema, non è Will Smith.
1: No,
0: è Eddie Murphy.
1: Eddie Murphy, che nella vita, ho visto il documentario su di lui, lui è uno dei più divertenti, tutti confermano, non è un divertentone. Mi spiego.
0: Davvero?
1: Non è antipatico assolutamente, ma è molto timido. Quindi alle cene anche con gli altri comici è sempre quello che sta zitto.
0: Ma non ci credo.
1: Sì, sì, confermato da tutti i comici. Ho visto questo documentario su di lui, gran persona, molto attiva anche nella comunità. Però quando è a casa... è muto, è uno molto sobrio.
0: Non è il trascinatore.
1: No.
0: Ma non ci credo.
1: Assolutamente, sì, così.
0: Sai che non l'avrei detto mai?
1: Anch'io, perché con la risata che ha e con la... Invece no. Vabbè, insomma, è diventato nonno.
0: Vabbè.
1: Tanti auguri.
0: Ok, auguri.
1: L'altra curiosità, l'ho scoperta ieri sera, perché sai che io di notte faccio un altro programma, cominciamo bene.
0: Certo.
1: Allora, ogni tanto mi imbatto in certe curiosità. Allora, è saltato fuori che le scarpe come le conosciamo oggi... cioè che non sono uguali, mentre seguono un po', sono un po' sbilenche.
0: Sì.
1: Cioè la scarpa per la sinistra va solo sulla sinistra. Cosa c'è?
0: Scusatemi, ho mal di schiena.
1: Come mai, l'allergia?
0: No, sono in quei 5 giorni, ho mal di schiena.
1: Ah, e viene anche mal di schiena.
0: Sì.
1: Mamma mia, come non
0: quindi
1: ti
0: mi alzo e mi sedo.
1: Vabbè. Non, una volta, ad esempio, i romani avevano problemi ai piedi perché le scarpe erano uguali, erano dritte.
0: Oddio!
1: Non seguivano il piede.
0: Ah, quindi la destra andava bene per la sinistra e viceversa.
1: Esatto, infatti hanno fatto delle ricerche e le deformazioni ai piedi di una volta erano tantissime.
0: Ah.
1: Ma si dice che una volta i ricchi volevano soffrire.
0: Perché?
1: Cioè, perché la sofferenza voleva dire che potevi camminare tranquillamente tutto il giorno e non lavorare. Quindi preferivano stare male. Solo nel 1800...
0: Cioè, nel senso che ti senti di aver sofferto, quindi dici, anche se non ho fatto niente, però teoricamente ho fatto perché ho sofferto.
1: No, teoricamente soffro perché non faccio niente, mentre tu non soffri, si vede perché stai lì fermo e stai a lavoro. Non lo so, questa
0: okay.
1: è la convinzione.
0: Sì.
1: Solo nel 1800, non mi chiede la data precisa perché sono andato a memoria.
0: Vabbè.
1: Nel 1800 un calzolaio di Filadelfia disse: ma perché non dare la forma a un piede e anche all'altra? Beh, questa novità non ebbe successo, niente, zero nessuno, tutti preferivano mettere soffrire.
0: Non ci credo.
1: Perché dicevano che erano sbilenche, che facevano il piede strano.
0: Ah!
1: Solo dopo 25 anni abbiamo cominciato a mettere le scarpe come
0: ma
1: oggi.
0: Pensa a te. Quindi preferivano l'effetto piede Lego.
1: Piede Lego, perché stava male, era non era uniforme, capito?
0: Ma pensa a te.
1: Poi a un certo punto hanno capito che forse avere i piedi smorti non era.
0: Ah,
1: sì. Vedi cosa ti
0: ma
1: dico?
0: Ma che chicchetta che mi hai snocciolato, bravo! Beh.

0: realtà, grazie, siete davvero sul pezzo.
1: Sì.
0: Eddie Murphy e Martin Lawrence hanno fatto almeno un film insieme, si chiama Life.
1: Ah.
0: E devo essere onesto, non l'ho mai visto.
1: Lo dicevamo perché abbiamo scoperto che il figlio di uno e la figlia dell'altro si sono messi insieme e hanno avuto una bambina o
0: e
1: un bambino.
0: Hanno resi nonni. Poi qualcuno dice: pensate che le ciabatte degli alberghi sono rimaste ai tempi dei romani, perché sono dritte.
1: Oddio, è vero!
2: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite?
3: Vi regaliamo?
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso il ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
9: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
9: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: problema è quello.
1: In un'altra vita?
0: No, ma non io.
1: Lui. When I was your man, certo.
0: Certo. Certo.
1: Amici, allora, poche informazioni, ma anche un filo confuse, ok? Uno. Siamo ad Amici in affitto.
0: Vabbè, ma questo l'hai detto, dai, basta.
1: Vabbè, ma se qualcuno si è appena collegato...
0: Sì, ma se ogni 10 minuti, dopo, più le dici le cose, più perdono significato. È come dirsi ti amo ogni 20 minuti, dopo un po' non è più vero.
1: Ok, va bene, non vi dico neanche in che radio siamo.
0: No.
1: Va bene?
0: No.
1: Immaginate.
0: Questa è Radio X.
1: Ok.
0: Immaginate voi.
1: Va bene. Allora, fuori onda, stavo guardando Maxi, che non so a chi stesse scrivendo, ma... stavi cercando su chat, GPT?
0: Stavo cercando su chat,
1: beh,
0: sì.
1: E gli faccio, ma scusami, lui scrive i messaggi con un dito.
0: Con un dito solo, sì.
1: Uno solo, eh. Tic, tic, tic, tic, tic, tuo amore, ma di sto passo passano 4 ore.
0: E non mi viene con due mani.
1: Mentre io... tengo il telefono impugnato tra due mani,
0: come fosse il Santo
1: Graal.
0: Quindi
1: appoggio, bravissimo, bravo.
0: Con scrittura due pollici.
1: E, esatto, i due angoli
0: quali? Quelli bassi.
1: Inferiori, sì. dello smartphone li ficco nella zona in mezzo del
0: tunnel
1: palmo.
0: No. No, è più sotto.
1: Il tunnel è più sotto, è sul polso.
0: Più sopra.
1: Il tunnel è più sotto.
0: Ma scusa, se tieni le mani giù, il tunnel è sopra. E
1: se tengo le mani su, è più sotto.
0: E se le tieni aperte, tipo Cristo Redentor, è uguale.
1: È più in là.
0: E va bene.
1: Beh, e io scrivo con due pollici.
0: Sì,
1: non scrivo mai con l'indice.
0: Voi a casa come cioè siete team due pollici o un pollice solo?
1: Perché no, perché a quel punto con Max abbiamo detto, ma scusami, ma vorrà dire qualcosa, perché per noi dietro ad ogni mossa,
0: certo, c'è qualcosa, c'è un mondo,
1: c'è uno studio.
0: Infatti, e alcuni ricercatori dell'università di Würzburg e di Nottingham.
1: Ah, mi sembrava troppo poco solo la prima, eh?
0: Nottingham, tra l'altro, sai chi viene da Nottingham?
1: Robin Hood.
0: Giusto, bravissima. Tra l'altro ha fatto quell'università lì.
1: Sì.
0: Hanno osservato le abitudini d'uso dello smartphone per collegarli a tratti di personalità.
1: Adoro! Quindi dimmi come impugni il tuo smartphone e ti dirò chi sei.
0: Non è una diagnosi?
1: No.
0: Assolutamente, è più un gioco psicologico. Però questo studio è molto approfondito.
1: Un gioco psicologico, quindi in realtà vi stiamo manipolando? Sì.
0: Sì. Stiamo manipolando con voi? No, di voi.
1: No.
0: Di voi.
1: Quanto sei stupido. Di voi. Di chi l'ha qua?

0: Ciao Marghi e Maxi.
1: Ciao.
0: Buona giornata uggiosa.
1: Sì, ecco.
0: Mi stavo guardando la TV.
1: Sì.
0: E io tengo il telefonino nella mano destra.
2: Sì.
0: E scrivo col pollice.
2: Come me.
0: Tante volte mando via di quelle boiate perché poi non ci vedo neanche. Se non ho sugli occhiali, però sì, io non scrivo, non riesco con l'altro pollice. Sono un po' molto, molto imbranata. Buona giornata.
1: Amici, non è questione di essere imbranati.
2: È comodità.
1: Dipende, no?
2: Basta.
1: Dipende.
2: No, perché c'è da, il canile.
1: Da come vi siete abituati. Cioè,
2: istinto,
1: esempio,
2: Marghe.
1: Esempio, guardatemi, guardate. Sotto il reticino, guardate.
2: Devo spiegarlo.
1: Per
2: però.
1: Me la comodità io trasmetterei così.
2: Cioè, come una spiaggiata su un pianoforte.
1: No, no, no.
2: Sexy.
1: Sì.
2: Sì.
1: Bah.
2: Donna ubriaca, sexy
1: sì,
2: sul pianoforte.
1: Sì.
2: Dai.
1: Con la gamba distesa, questa qua alla destra.
2: Sì, e gamba distesa vuol dire 8 metri di gamba.
1: Lunga così.
2: Sì, con l'anca.
1: L'altra gamba appoggiata sullo sgabello, tirando questo pezzo della schiena appoggiata così.
2: Sì.
1: E la mano qua.
2: Sì,
1: perché?
2: Sì.
1: Perché mi fa male la schiena. E facendo così sto una fragola.
2: Vabbè, stai, l'hai detto, non
1: okay,
2: è maleducazione.
1: Vai.
2: Lo dico anche a chi ci segue da casa, magari indica e dice guarda come
1: eh
2: si
1: no,
2: scopre.
1: Direttore, beh, intanto mi sistemo la schiena, vai.
2: Poi, altro messaggio.
3: Sì. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
3: Guarda, ultimamente metto il microfonino che ti scrive, non quello dell'audio. Quindi faccio ancora prima. Baci a tutti.
1: Ciao. Io quando vi
2: ciao.
1: Fate quelle risate di gusto... Vi giuro, vi amo ancora di più. Perché sono proprio le senti belle piene.
2: E perché è orgogliosa del suo microfonino, ma
1: sì.
2: Può, per favore.
1: Ma là, era un complimento
2: no,
1: mio.
2: No, tu sei un po' anti-microfonino. Io ti conosco, Pulcinella.
1: Dai, di schiena, vai.
2: Poi, vabbè, dice Ivo. Oh. Io scrivo con un dito come Maxi. Ma
1: sì.
2: Perché avendo Android ho la tastiera a scorrimento. Quindi, scorrendo il dito escono le parole.
1: Ah, ho capito.
2: Vedi che è comodità.
1: Ragazzi... Ho provato, non è il mio.
2: Non è il tuo.
1: No.
2: Mano destra, solo pollice destro. Sì, come me. Mano destra, solo pollice destro.
1: Oh, ok,
2: sì,
1: ok.
2: Sì. Poi, uff. Uff.
1: F.
2: Sono dal medico, ma la radio non è su Radio 3.
1: Oh, scusa.
2: Cambia.
1: Scusami.
2: Cambia medico. Ma mi
1: cambia
2: sembra
1: medico immediatamente.
2: No, oppure.
1: Sì.
2: Sceneggiata o scenata.
1: Sì, sì, lei non sa chi sono io.
2: Lei non sa chi sono io, urli.
1: Sì.
2: Gli dici cambio medico, non
1: ovvio.
2: Torno più da lei. E glielo dici.
1: Lei è un incompetente.
2: Lei non sa quello che fa. E glielo scrivi anche con un pollice solo, con la
1: sì.
2: mano destra. Così impara.
1: Scriviglielo sul muro.
2: Sì.
1: Allora chiedi una BIC per firmare un documento qualsiasi.
2: E poi invece
1: girati e scrivi. Cosa può scrivere?
2: Incompetente.
1: Venduto.
2: Nulla facente. Sei cose brutte, poverino.
1: Trovati un lavoro.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma sono un medico
2: e...
1: Trovatene un altro. Va bene, poi
2: allora,
1: poi.
2: Io pollice sinistro e indice destro.
1: Aspetta, aspetta.
2: Pollice sinistro.
1: Aspetta.
2: Ah, ho capito.
1: Pollice sinistro.
2: Quindi lo tiene nella sinistra.
1: Sì.
2: Però con l'indice della destra tu, tu, tu fa le altre lettere.
1: Ma raga, ma è difficilissimo.
2: Sì, infatti è molto strano.
1: Cioè,
2: però.
1: Beh, è come la mia posa, eccomi qui. Torno comoda. Opla.
2: Attenzione che è arrivato un messaggio dal medico.
1: Sì.
2: Un attimo. Scusate ragazzi, sono nuovo dell'Andesa.
1: Sì, sì,
2: no?
1: Sì, sì. Mi avevano detto che l'altra radio era meglio.
2: Vabbè.
1: Vabbè. Sì.
4: Ciao.
2: Ah, non è.
4: Sai io come scrivo?
1: Con
4: il pennino. Se non ho il pennino, veramente non riesco a scrivere coi pollici. Quindi, ciao, buona giornata.
1: Però scusatemi, col pennino.
2: Non tutti ce l'hanno. Non tutti hanno il pennino, non tutti
1: ma col pennino scrivi la parola in corsivo e te la trascrive.
2: No, vai a digitare sulle lettere. Tic, tic, tic, tic.
1: Ah, oh, ma sei pazza, ma ci metti una vita, no?
2: Morbio lo fa.
1: Pim, pim, pim, pim.
2: No, vai veloce. Tu vai come.
1: Ah, non sono capace, no.
2: Poi io uso il sistema swipe.
1: Swipe?
2: Cioè. Ma come fai?
1: Butti il telefono?
2: Lo prendi, ti scrivi
1: via
2: nello stagno
1: e ne compri un altro.
2: Qualcuno risponderà.
1: Certo.
2: Poi sentiamo.
1: Sì.
5: Di solito chi usa l'indice per scrivere è il cosiddetto boomer.
2: È il boomer.
1: È il boomer.
2: Ah. Allora, abbiamo uno studio che parla
1: no,
2: di questo.
1: Beh, no, no, no, no,
2: come no,
1: no, non
2: sì.
1: funziona così.
2: Ma ce l'abbiamo.
1: Sì, ma abbiamo anche la pubblicità, quindi...
2: Sì, no, non ho detto che lo facciamo ora, però abbiamo uno studio che vi racconterà
1: bravo.
2: Il modo in cui scrivete sì. vi dice se siete... il medico da cambiare
1: sì.
2: se siete invece quello veloce di mente, capito?
1: Questa roba del medico non mi è andata giù. Di scriverci
2: chi
1: che
2: è?
1: Medico è
2: sì.
1: chiamiamo facendo uno scherzo tipo stiamo facendo un sondaggio, anzi stiamo facendo uno sondaggio.
6: Scusa, senta, ma lei ascolta
1: sì, dai, dai,
6: brutta?
1: Dai,
2: capito?
1: Sì,
2: lo facciamo.
1: Scusi, lei che radio ascolta?
2: Ma io sono studio medico. Sì,
1: sì, sì, ma non
2: quello.
1: Ci interessa. Va bene, dai, e intanto vado in pub. Torniamo, perché sennò qua ci licenziano. Ciao.
7: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino, parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
8: Ci sono la Marghe e Maxi B.
9: Amici in affitto.
10: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
11: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
12: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox!
13: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
14: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
15: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata.
16: Dall'anima elettrificata.
15: Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
17: Questa

0: fatto studi come sì. quelle delle università di Nottingham e non mi ricordo più di chi.
1: Non serve per rubare, non per imparare a rubare.
0: No.
1: E dare ai ricchi, cioè anzi togliere i ricchi per dare ai poveri.
0: No, non c'entra niente Robin Hood, ma in realtà c'entra come tenete il telefono, come scrivete sì. col telefono e vi diremo. Ah, era Würzburg. Il Wurz. Allora, come scrivete, senti.
1: Sì.
2: Alice. Causa rottura di entrambi i polsi anni fa. È abbastanza complicato lì scrivere. Ciao.
0: Come fa?
1: Scusami, ma come hai fatto a romperti entrambi i polsi? Ah, magari è inciampato, è ha messo le mani avanti. Oh!
0: È brutto, eh.
1: Ho capito. Aia.
0: Ma
1: sì.
0: adesso come fa col naso? Com'è che fa? Pennino anche
1: pensa
0: lui.
1: Io col naso con l'allergia. Disastro. Vabbè, dobbiamo andare avanti. Allora, qui si ride, si scherza, ma è giunta l'ora. Vai Gianni!
0: Allora, intanto ci scrivete due pollici, un pollice, sì. ma vi siete espressi. Andiamo a vedere.
1: Diteci come digitate sul telefono, come lo tenete tra le mani e vi diremo chi siete.
0: Se usate una mano sola
1: sì.
0: e il pollice danza veloce in versione multitasking sì. ninja, hai sempre mille cose aperte, anche nella testa.
1: Ah.
0: Efficienza alta, pazienza variabile.
1: Zero.
0: Mi ci ritrovo.
1: Sei tu.
0: Mi ci ritrovo, sì, vai.
1: Sì, tu ormai come non hai più pazienza.
0: Ora arrivi tu.
1: Oh no.
0: E molti nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Sì.
0: Due mani, due pollici.
1: Eccomi.
0: Modalità mitragliatrice.
1: Sì, sì.
0: Precisione e controllo. Scrivi messaggi perfetti. Probabilmente rileggi anche.
1: Beh, grazie a Dio, chi non rilegge fa errori. È da mandare in carcere.
0: Sì, tu sei molto...
1: Sì, io sono una malata di strada.
0: Fissatona.
1: Va bene.
0: Vabbè, una mano che tiene, l'altra che scrolla.
1: Ah, appoggiato. Quindi, così, guarda.
0: Appoggiato e con l'altra.
1: Ecco qua.
0: Con
1: sì,
0: l'indice.
1: Sì.
0: Perché non ci credo che lo fai col pollice, dai.
1: Di
0: scrolli
1: bene.
0: Con l'indice.
1: Con naso.
0: Se hai rotto i polsi, certo.
1: Sì.
0: Allora, indice di protagonismo. Però riflessivo.
1: Ah.
0: Ti prendi il tuo tempo, osservi,
1: certo.
0: analizzi. Sei quella o quello che legge tutta la conversazione prima di rispondere.
1: Sì.
0: Quindi prima analizza, poi. Vabbè.
1: Ok. Poi.
0: Sto andando in apnea.
1: Ai ai ai.
0: Telefono appoggiato, scroll, pigro condito, relax.
1: Ah, appoggiato sul tavolo. Aiuto. Cosa ti hanno messo in quello yogurt stamattina? Raga, direttore, mi rimanda un altro per favore. Vabbè. No, dai, non ti azzardare, eh.
3: Devo bere.
1: Non trovare scuse.
0: Mi sento nel deserto.
1: Vado a prenderti l'acqua?
0: Vado io, manda musica.
1: Mando musica, manda musica. Raga. Ma proprio adesso che stavamo finendo. Che tempismo.
4: Marulai, è quel verano. Fuego.

0: Sei quello vero o sei il sostituto?
1: Sono quello con la voce strana.
0: Ok.
1: Ma tu pensa se Carol G gli viene il grattino come a me e non riesce a cantare in mezzo al concerto?
0: Chiama la sostituta.
1: Ah, c'è.
0: Sì.
1: Allora, stavamo parlando di come tenete il telefonino e vi diremo chi siete.
0: Certo!
1: Tra l'altro mi piace perché intanto molti commentano. Vuoi sentire dei commenti nel frattempo? No,
0: andiamo. Sì.
1: Senti.
0: Se vuoi.
1: Vediamo, aspetta.
0: Non abbiamo tanto tempo,
1: Sì.
2: Sono caduto dall'impalcatura da 6 metri.
1: Oh! Urca!
2: Mai capita, lavori che capitano sui cantieri.
0: Per quello.
2: Ciao,
0: si è rotto i polsi.
1: Ciao! Sì, si è rotto i polsi. Beh, da 6 metri
0: che
1: è andata
0: casino,
1: anche bene.
0: Mamma mia!
1: È andata bene.
0: Sei un MDD. Hai capito?
1: Sì, sì, basta.
0: Miracolato di Dio.
1: Certo. Allora, telefono appoggiato, sì. Scroll pigro con un dito, relax totale. Ci sono quelli che se lo appoggiano tipo sulla panza e via, che scrollano. Allora, o sei zen o sei già in modalità non disturbare il mondo, grazie.
0: Scusa.
1: È successo?
0: Ragazzi, ovviamente come sempre rido con voi, non di voi, ma qualcuno ha scritto... Si è rotto i polsi perché è inciampato mentre stava scrivendo col telefono. Vabbè, dai, faceva ridere, su.
1: Sì, tanto
0: bene. E ho capito.
1: Però un paio d'ali lì, vedi come servirebbero. Oh, e plani, lo so.
0: Poi
1: l'ultimo.
0: Sì.
1: Qui invece interviene forse la categoria che io preferisco meno.
0: Ah.
1: Sono onesto. Cioè, messaggi vocali lunghissimi. Io non sopporto.
0: Ah, quindi non digiti neanche. Sapete che io mi sono resa conto che sono diventata insofferente alle note audio.
1: Quando poi sono lunghi faccio
0: lunghi,
1: fatica.
0: Allora vedo 20-25, scialla. Ma quando vedo un minuto e 40,
1: mamma,
0: due minuti e 10, cioè io devo metterci concentrazione in quell'ascolto,
1: sì.
0: Devo prendere appunti.
1: Se no c'è l'opzione trascrivi, lo sai, per l'iPhone,
0: Sì.
1: Trascrivi e te lo scrivi.
0: Sì, ma tante parti rimangono vuote. Vabbè.
1: È vero, vabbè, comunque quando parli racconti, quando racconti fai podcast senza volerlo.
0: Bravo.
1: Però no, quando vedete che arrivate ai 40 secondi, basta, cioè è finita la solfa, l'avete detta.
0: Se non ve lo dicono gli altri, ve lo diciamo noi. Basta.
1: Ci sta.
3: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino e parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere. Ci sono la Marghe e Maxi B, amici in affitto.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
8: Affari in corso! Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: 2 minuti e sono le 9.
10: Ticino News. Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Donald Trump cambia ancora le carte in tavola e annuncia a sorpresa la sospensione dell'iniziativa militare per scortare le navi fuori dallo stretto di Hormuz. Il motivo? I grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, ha spiegato il tycoon. I dettagli con Alessandro Cocca.
11: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a sorpresa la sospensione temporanea del Project Freedom, l'operazione militare avviata per scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, da dove transita il 20% del grigio mondiale. La decisione arriva ad un solo giorno dall'inizio della missione ed è motivata da possibili progressi verso un accordo con l'Iran. La sospensione ha alimentato le speranze di una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente, con effetti positivi anche sui mercati finanziari. L'obiettivo è verificare se i negoziati possano portare ad un'intesa definitiva e alla riapertura dello stretto, fondamentale per il traffico globale di petrolio. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato l'Iran a scegliere la via diplomatica e accettare le condizioni condivise a livello internazionale. La tensione resta comunque alta. L'operazione aveva già provocato scontri militari e attacchi missilistici, riaccendendo il rischio di escalation dopo una fragile tregua. La mossa di Trump rappresenta dunque un tentativo di favorire il dialogo, ma la situazione rimane incerta e potenzialmente instabile.
10: In Ucraina invece proseguono i raid, malgrado il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kiev sia scattato a mezzanotte. Poche ore dopo sono risuonati gli allarmi in diverse regioni del paese. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un attacco aereo contro attrezzature industriali. Volodymyr Zelensky, che da tempo chiede la cessazione delle ostilità, ha sottolineato che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione della tregua. Malgrado lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, Swiss ha iniziato l'anno su note positive. Nel primo trimestre il fatturato della compagnia aerea è leggermente salito, mentre l'utile operativo è passato da 3,3 milioni di 12 mesi fa a 30 milioni. Paradossalmente il vettore ha beneficiato della guerra, che ha comportato un aumento a breve termine della domanda su alcune rotte, in particolare verso l'Asia, e di conseguenza dei ricavi. E allo stesso tempo l'incremento dei costi del carburante non ha ancora inciso completamente sui risultati. A proposito di mobilità, ma di tutt'altro tipo, Bellinzona e Valli Turismo riordina le idee con una nuova strategia per le discipline sulle due ruote nella regione. 5 gli assi di intervento, come illustra il direttore dell'organizzazione turistica regionale, Yuri Clericetti.
12: Il prodotto, chiaramente, che si differenzia tra il mountain bike, il ciclismo su strada e il gravel, un po' la novità, se vogliamo, che arriva in Ticino in questi anni. Sulle infrastrutture, che sono le strutture d'accoglienza, le famose bike friendly e quello che è la rete di colonnine di ricarica, sull'offerta con pacchetti e tour di diversi giorni per un cicloturismo sostenibile e alla scoperta del territorio, quello che è la promozione e il marketing di tutti questi prodotti, quindi anche utilizzando e facendo tesoro di testimonial che abbiamo sul territorio, e non da ultimo gli eventi, che quest'anno ne avremo di tutto e di più, a partire dal Giro d'Italia, la tappa tutta ticinese, tutta alto ticinese, con altre manifestazioni tra cui il nostro Fry Pass, chiusura del Lucomagno, e tante altre manifestazioni legate alle due ruote.
10: In chiusura, lutto nel mondo del calcio italiano. È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, attaccante dell'Inter negli anni 80, nonché più di recente dirigente sportivo e noto opinionista TV. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
14: Infotraffico.
10: Ancora traffico sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e Melide, e poi traffico congestionato in diverse aree del Luganese, tra Gravesano e Manno, tra Ponte Tresa e Bioggio, tra la Galleria della Vedeggio Cassarate e Comano, così come tra Comano e Vezia, traffico congestionato anche tra Cadempino e Vezia, e infine traffico rallentato anche in Via Besso tra Via Bioggio e Via Lucerna.
14: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Go, go.
15: Previsioni del tempo.
10: A sud delle Alpi oggi giornata coperta e nebbiosa con rovesci anche a carattere temporalesco, più frequenti nel Ticino centro-meridionale, in serata poi attenuazione delle precipitazioni in tutte le regioni, temperatura minima attorno ai 10 gradi, massima sui 15.

0: non fare più la presentazione, ti prego.
1: Cioè?
0: Amici in affitto,
1: ah,
0: papà.
1: Ah, ok, ok.
0: Dai, oh.
1: Siamo noi, punto.
0: Siamo noi. Stiamo parlando di come tieni il telefono, ti dirò chi sei, ma poi ovviamente le cose si allargano, si deformano.
1: Sì.
0: Ecco, e siamo arrivati ai messaggi vocali, soprattutto quelli lunghi.
1: Oh no.
0: Qualcuno ha scritto come quelli di Instagram che dopo tipo 50 secondi, un minuto si interrompe. E tu magari parli ancora.
1: Però alt. Non sono d'accordissimo. Perché lì porti la gente a farne tanti. Peggio mi sento.
0: Cioè
1: tanti,
0: ti fermi un minuto,
1: divisi. E magari stai facendo qualcosa di lavoro sul telefono, ok?
0: E ti interrompe.
1: A me succede quando sto editando un video sul telefono
0: e continua a interrompere.
1: Sto mettendo il dito per fare una scritta
0: e
1: è
0: clicchi,
1: uscita
0: sì.
1: La notifica e io finisco da un'altra parte. Gianni, mi devi stare dietro.
0: Quello è molto
1: e io
0: facile.
1: Finisco da un'altra parte.
0: Sì.
1: Non è divertente.
0: Perché a volte non si salva e devi rifare.
1: A parte quelli che per scrivere ciao com'è andata ti mandano 5 messaggi diversi. Ma cosa ti costa mettere tutto in uno?
0: Sì, però sei polemica.
1: No, il cavolo. Bim, bim, bim, bim, bim.
0: Ciao.
1: Dai.
0: Come stai? 3
1: ma
0: messaggi.
1: Ma perché fai uno spazio invece di fare invio?
0: Io non sono così polemico su questo.
1: Certo.
0: Vabbè. Oh,
1: vorrei vedere.
0: Una la cattiva, una brava.
1: Sì, vabbè.
0: Senti.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Buongiorno.
2: C'ho un mio amico che io gli voglio un sacco di bene.
0: Sì.
2: Ogni volta che mi deve dire una cosa tipo com'è andata oggi o ci vediamo venerdì, durano 1 minuto e 20. Ma porco di quel cane, ma mandami un messaggio normale o mettici 2 secondi a dirmi com'è andata o ci vediamo venerdì. Cioè, è impressionante. Quindi vi capisco.
1: Allora, sì, però
0: perché ci si dilunga.
1: Questo è ancora peggio, è chi scrive anche solo una, non so dirvi, una frase, ma è tutta spezzata. Mandate fuori di testa le persone.
0: Sì, tipo, allora Marghe, dai, ci vediamo domani.
1: Allora, invio. Marghe,
0: sì,
1: invio.
0: Ho capito.
1: No, ma cos'è la tortura cinese?
0: Magari
1: il sacchetto.

0: con una che è la regina dei messaggi vocali. Potete chiedere a tutti i miei amici che quando gli arriva un mio messaggio non mi sopportano più, cioè veramente mi prendono per i fondelli. Un giorno mi è scappato un messaggio proprio così, mi ha detto ma non, di un secondo mi ha detto ma non sì, sei riuscita a fare un messaggio di un secondo, no è scappato, cioè sì, sono la regina dei messaggi vocali.
1: Tesoro,
0: i miei figli odiano queste cose.
1: Tu li chiami Ciao. Amici ma in realtà sono i tuoi ex amici.
2: Sì, ti sopporto perché c'è un contratto di
1: ma
2: mezzo.
1: Chiaro.
2: Ma sì, un lavoro.
1: Chiaro.
2: Se no zero. Sentiamo.
3: Poi, io chiaramente, come tutti gli imbranati, tengo il telefono nella mano sinistra e scrivo col pollice.
1: Però anche lontano, oltre che nella mano sinistra, perché si sente male.
2: Ma gli parli sopra, poverina, aspetta.
3: Sinistra e scrivo col pollice della destra.
2: Quindi usa le due mani.
3: Io mio figlio che invece con i due pollici va come un treno. E io prediligo i vocali, perché tra che non ci vedo, tra che pesto dentro tutto e di più.
1: Solo che provate a tenere il telefono vicino quando ci fate gli audio, e se no si sente male.
2: Ti faccio un indovinello. Chi è il figlio di questa nostra ascoltatrice?
1: In che senso?
2: Beh, cioè, se vuoi conoscere i tuoi amici in affitto, devi anche ricordarti delle cose.
1: Quella che ha portato il figlio a militare.
2: Brava, brava. Vedi che la memoria. Tu mi dici sempre che hai problemi. Poi, ciao, io come te, Marghe, cioè odio puro per chi divide, per chi spezzetta.
1: Sì,
2: no?
1: Sì.
2: I vari alt, questo è lungo, non l'ho letto, provo. Buongiorno amici, verissimo. Uno, odio i messaggi a telegramma. Sì. Potremmo chiamarli così, sì, è vero. Quelli che mandano ciao, come va in tre messaggi. Due, audio più di 40 secondi. Già un minuto è l'oltretomba.
1: Ok.
2: Tre, peggio 5 minuti di audio con la voce lenta, anzi lentissima, che nemmeno il per due ti salva. Ci sono quelli che parlano veramente piano.
1: Oh, scusatemi, aia, chiama il dischiera. Scusatemi. Però ci sono anche quelli. A volte ci vorrebbe il diviso due.
2: Quelli che vanno troppo veloci.
1: Cavolo! Oh! Ti giuro, e devi riascoltarlo 20 volte per solito. Ma dove ci incontriamo?
2: Il diviso 2 invece ti
1: ragazzi,
2: vorrebbe...
1: vorrebbe a volte un diviso 2, vai avanti.
2: Poi qualcuno dice, cavolo, io se uso il pollice escono 7 lettere alla volta. Si vede che ha una mano importante.
1: Ah, adoro.
2: Potrebbe essere.
1: Fa il pollicione.
2: Ecco, io odio una cosa che nessuno dice mai. Questa cosa mi manda i matti. Chi lascia il suono della tastiera.
1: A me piace da matti.
2: Mamma mia, sparerei
1: come,
2: alle mani.
1: Come e poi la chiudiamo. Godo quando vedo le donne che riescono a tenere le unghie lunghe, lunghe
2: e a scrivere
1: lunghe, e fanno.
2: Mamma mia.
1: Ma sai
2: basta.
1: Che meglio della ASMR?
2: No, credimi. Togliete l'audio al
1: tastiere. Ti sto scrivendo.
2: Basta, non voglio rispondere.

0: Buongiorno.
1: Giorno.
0: Io ormai lo chiamo il podcast a spezzettoni.
1: No.
0: Io e le mie amiche, soprattutto il gruppo di sfogo delle mamme.
1: Ah.
0: I nostri audio durano parecchio, però vabbè, è una cosa condivisa.
2: Ah, beh,
0: sono riconosciuta per quelli che li fa più lunghi. Ci sto lavorando, scusatemi, ci sto lavorando, ma non è facile. Sono
1: io
0: una
1: adoro
0: chiacchierona nella vita vera, non solo.
2: No, oh, scusa.
1: No ragazzi, scusatemi,
2: oh, scusa.
1: Ci sto lavorando.
2: È perché ha capito.
1: Amore. Però io vorrei dire a quelle persone come... Vabbè, senti, lo dico, la mia amica Ivana.
2: No, la Ivana.
1: Che non la conosci ancora. Che quando è un po' che non ti senti, vabbè, te lo riassumo qui.
2: 22 minuti.
1: No, non sto scherzando, 17 minuti.
2: Di
1: raga,
2: messaggio.
1: Ma io devo prendere un taccuino, una bic e segnare i capitoli.
2: Eh sì.
1: Perché secondo te poi io mi ricordo cosa rispondere? No, ti ascolto in macchina, che è il momento in cui sono tranquilla per muovermi da una parte. Ma chi si ricorda dopo?
2: È come ascoltare,
1: no,
2: un podcast. Io lo faccio in auto, ascolto
1: troppo
2: podcast.
1: Sbattimento.
2: Poi avete... qualcun altro scrive: buongiorno. E che dire di quelli che scrivono maiuscolo e ad ogni fine parola mettono il puntino? Perché ci sono.
1: Io metto il punto dopo ogni parola.
2: Cioè, a fine frase ci sta.
1: A fine frase io sì. Ci tengo, io e Laura Zucchetti ci teniamo molto alla punteggiatura anche nei messaggi su WhatsApp.
2: Ci sta.
1: Tra di noi.
2: Ci sta, ci sta.
1: Virgola, a volte anche punto e virgola.
2: Il maiuscolo vuol dire che stai urlando, però, Nel
1: sì.
2: gergo.
1: Poi quando si rendono di aver fatto la pipì fuori dal vaso. Ma no, ma non mi ero accorta che era scritto in stampatello. Sì, certo.
2: Vado.
3: Un'altra cosa che mi è venuta in mente, che non c'entra con i vocali, che mio papà, ma penso un po' tutti i papà,
2: sai cosa fanno?
3: Non gli ho mai visto scrivere un messaggio più lungo di una riga.
1: Sì.
3: E la maggior parte delle sue 30 secondi che gli spieghi 50 cose, riesci a rispondere anche soltanto, non so, sì, va bene, dai, a domani o una roba del genere, gli manda il pollice in su. Sì, sì, c'è soltanto quello, sa soltanto scrivere quello.
1: Sì. Beh, dai.
2: Vabbè, ma è uno che va al sodo delle cose.
1: Certo.
2: Cioè, non si perde.
1: Vi rendete conto di come ha ridotto le persone questo aggeggio?
2: Lo so.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Ma raga, ma sì.
4: Ciao, sono Alessandra.
1: Ciao.
4: Mio marito, quando manda un WhatsApp, lo firma, scrive Alessandra.
1: Io lo amo, ma. È uno di noi, ma...

0: Allora è arrivato. A parte che i fuori onda, ragazzi.
1: Oddio, no, per fortuna che non si sentono.
0: Dico solo babba via.
1: Babba
0: comunque,
1: via.
0: È arrivata una foto dove c'è un vocale che dura 38,34.
1: Ma non è vero.
0: 38 minuti e 34 dice: ho talmente sclerato che ora non manda più audio, solo messaggio direttamente chiamato. Ma 38 minuti è follia.
1: Ma poi dico: ma in quel caso non puoi dire: senti, scusami, sentiamoci, che è importante. Vabbè, mi fai risentire la signora di prima?
0: La signora di prima.
1: Ah no, fa niente, dai. Quella che dice che il marito si firma Alessandro. Io devo andare in pub, eh.
2: Ciao, sono Alessandra. Mio marito quando manda un WhatsApp firma, scrive Alessandro.
1: Scusa?
0: Ma lei è Alessandra e lui è Alessandro?
1: Oddio, non ci avevo pensato.
0: Ale.
1: Oddio. Ma soprattutto, amore, quando scrive a te che sei la moglie, anche con te si firma?
0: Ah sì.
1: Ma perché? Vabbè, dai, vai avanti, poi andiamo in pubblico.
0: È cortesia.
3: Sì, se no, io ho un cugino che per dirmi a duman mi manda la lettera A e le due manine.
4: Questa è Radio 3. Radio 3. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
7: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
6: E come si fa?
7: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
8: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: raccontarlo.
1: No, adesso lo racconto. Perché a casa dicono che ormai ho il cervello bollito, ma ora ho capito perché. Allora dico.
0: Allora, intanto non ho dormito stanotte, non stavo bene. No, è vero?
1: Sì, vabbè.
0: Stanotte non. Sì, senti, sì. L'altra. La Tizi, vabbè.
1: Allora.
0: Io voglio la risata della Tizi registrata.
2: Scusa però,
0: Non è una scusa, ragazzi, non ho dormito. Ma ho dormito. Allora.
1: Fammi raccontare e gli altri giudicheranno. Allora, dico alla Marghe, senti, cambiamo discorso. Guarda che c'è l'inaugurazione del tunnel della Manica, perché nel 1994, era un venerdì 6 maggio, hanno inaugurato. L'hai già preso il tunnel della Manica? Io no, ok? Io soffro di claustrofobia, figura. E lei? Sì, sì.
0: No, aspetta.
1: Racconto io.
0: C'è stato.
1: Non mi fa raccontare.
0: Momento di pensiero.
1: No, ma che momento? Ma va, 3 secondi, ah, no. Urla. Ah no. Era quello del Monte Bianco. Ma uno passa sotto il mare, l'altro dentro la montagna.
0: Allora, ragazzi, non stavo ascoltando con attenzione. Ho sentito tunnel. Ah. Ho detto sì, ho fatto il tunnel. No. Ragazzi, sentite.
1: Tu non mi ascolti quando parlo.
0: Guarda, per me sei speciale.
1: Sì, sì.
0: Davvero, credi?
1: Certo.
0: Tu sei speciale. Ma ragazzi, una roba da supereroe, il Monte Bianco non finiva più. Io ricordo questa roba infinita dove, se non erro, le targhe dei francesi sono gialle, vero?
1: Mm-hmm.
0: Contavamo chi fosse francese e chi no.
1: Sì, i giochi che fai in macchina per passare il tempo.
0: Per forza. Raga, e continuo a dire, oddio, e se succede l'incidente come esco da qua? E no, io, perché io soffro di claustrofobia. Anche tu.
1: Sì, infatti io ho fatto fatica. Una volta era abbastanza intesa perché va a periodi. Anche il Gottardo a metà.
0: Lo so.
1: Ho cominciato a fare pensieri brutti. Per fortuna in macchina avevo qualcuno che mi conosce bene e mi ha tranquillizzato. Sarà la rovina, Sei in mezzo a Gottardo su 17 chilometri,
0: Mi guardi quanto è il Monte Bianco?
1: Non arriva a 17.
0: Davvero?
1: Ma no,
0: ho fatto anche il Gottardo, eh. Le ho fatti tutti e due.
1: Insieme? Stesso giorno.
0: No, però qui si ride, si scherza, ma se cominci a fare quei pensieri lì è la fine.
1: Sapete che mi è successo? Questa la racconto.
0: Ma quant'è?
1: 11 chilometrini.
0: È una davvero?
1: È una fuffa, dai. Quando tu hai il Gottardo in casa, gli altri li guardi un po' dall'alto in basso.
0: No, però è vero. Era tanti anni fa il Monte Bianco. Ancora non avevo fatto il Gottardo.
1: E poi una volta i chilometri erano più lunghi per te. Adesso
0: è vero.
1: Si sono accorciati.
0: Sì, sì.
1: No, sapete quando mi è successo? Questa è la storia vera che voglio raccontare perché può aiutare chi soffre di claustrofobia.
0: Dici.
1: Sapete dove c'è il LAC?
0: Sì.
1: Siamo Lugano lungo lago.
0: Certo.
1: Avevo un appuntamento per un lavoro all'LAC. Bene. Per arrivare all'LAC hai una sola possibilità, quasi, cioè posteggiare all'autosilo che è sotto, praticamente è sotto il lago.
0: Sì.
1: C'era colonna andare giù. Chi ha imboccato l'entrata di quell'autosilo?
0: No.
1: Sì, ero fermo. Ed è angusto, non so come spiegare.
0: Sì, sì, beh, come tutti tanti parcheggi di Lugano.
1: Ragazzi,
0: sono un po' angustelli.
1: Ero io alla guida, dietro macchine, davanti macchine, cioè si muoveva. Mi è preso il panico.
0: No!
1: Non mi succedeva da tanto.
0: Oh no!
1: Sai che per fortuna anche lì, morbio di fianco, io sto imparando un po' a gestire la cosa. Oh! Ho tenuto il respiro, sono riuscito a cavarmi. Ero proprio in ansia, Cioè volevo lasciare lì la macchina e scappare.
0: Scappare.
1: Fuori. Invece no, ho tenuto, sono entrato nel parcheggio, sono uscito. Manco la macchina ho lasciato.
0: Ma Maxulis.
1: Sì, brutto.
0: Bravo.
1: Bravo mica tanto.
0: Beh, sì, in quei casi bisogna riconoscersi i meriti e dirselo.
1: Sì, poi ho posteggiato in centro 24 km a piedi ed era meglio soffrire
0: e soprattutto
1: un attimo.
0: 24 franchi.

0: Ehi.
1: E là.
0: Solo 9:38 e siamo già nel mood serata in discoteca. Cosa c'è?
2: C'è un messaggio strano, lo vado a leggere.
0: Oddio, hai fatto una faccia brutta, eh?
2: No, nel senso che magari è un errore di battitura.
0: Oh, non penso.
2: No, no, ma no. Bonjour. Bene, fin qua bene. San Gottardo Galleria, chilometri 57,1.
0: No. San Gottardo Galleria 57 chilometri.
2: Io so che sono 16,9, forse 17.
0: Ma raga, certo. Aspetta, che base vuoi? Un po' sospettosa?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, sì, sì. Quella del Gottardo è più lunga, ma sì, lo sapevo perché è una delle più lunghe.
0: Sì.
2: Ci sta, però 56, errore di battitura. Invece
0: ma 56 per il Gottardo?
2: Per il Gottardo, 57,1.
0: No.
2: No, 17,1.
0: Oh, ma no.
2: 16,9. Siamo lì, sì, in giro. Adesso non me lo ricordo.
0: Ok, poi.
2: Poi, aspetta che arriva. Maxi, io come te giuro, vedi che tanti, condividere queste cose fa bene. Cioè, se avete paura dei posti chiusi, può capitare. Non...
0: Raga, è un disastro. Io sono rimasta chiusa in un ascensore il giorno di Ferragosto a Roma, andando a trovare Chiara Gamberale, che saluto, ma tanto non sta ascoltando. Ed eravamo dentro in 1, 2,
2: 3, 4, 5.
0: 5.
2: Ma va? Io morirei, lo sai. Morirei lì, eh?
0: Forse 6. Abbiamo detto, vabbè, per 3 piani, cosa vuoi che sia uno in più? Si è fermato.
2: No.
0: E neanche dove puoi aprire la porta e uscire.
2: No,
0: proprio.
2: No, a metà.
0: A metà.
2: A metà, io morirei sul posto.
0: E no, no, tu moriresti, amico. Tra l'altro, avevamo dietro dei libri, perché a una scrittrice avevamo regalato tutti dei libri. Ci siamo messi per evitare di andare in panico barra mangiarci tra di noi.
2: Cannibalismo.
0: Sì, certo.
2: Tipo il film quello dell'aereo.
0: Certo, alive.
2: Alive.
0: Anche perché dici, dovevamo andare una grigliata.
2: Fame.
0: Fra tempo 2 ore ci mangiamo tra di noi. E leggevamo i libri per stare tranquilli. Ma c'è l'aria secca oggi.
2: Anche, sei andata in panico anche tu con la gola, hai visto?
0: Io ho anche l'allergia, ma... Ma non è che il direttore ci vuol far fuori? Perché?
2: Quel gas che
0: tu esce prima
2: dai
0: tubi. Non respiravi più. Ma non respiro io.
2: Allora, 57 km è la galleria del treno. Però mi sembrava evidente parlassi dell'autostrada. Però ci sta, quella del treno è più lunga, va benissimo.
0: Sì.
2: Certo. E 16 chilometri 942 metri è quella dell'autostrada. Beh, comunque, io dico sempre, sì, se avete attacchi di panico, magari è una cosa che non succede spesso, ecco, non vergognatevene, se siete con qualcuno che vi vuole bene, meglio, se no, lì, tenere duro e uscire. È l'unica roba che puoi fare, cosa devi fare?
0: Oppure vi mettete una canzone che vi piace e la cantate in loop, tipo questa.
2: O fuori dal tunnel anche.
0: Sì!

0: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
1: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
2: Corri, veloce!
3: Dove stiamo correndo?
2: Ma come? Alla Mini Week! Sì, la Mini Week, solo dal 4 al 9 maggio. Offerte uniche su tutti i modelli Mini.
3: Wow, andiamo!
4: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
5: Allora ci vediamo al bar Liceo?
6: Vuoi dire al ristorante?
5: E Laura?
6: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi.

0: locali.
1: Ristorante Pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
2: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
3: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
2: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: C'è un messaggio.
1: Bello brutto.
0: Anzi, alla fine ne ha mandati tre.
1: Urca.
0: Quindi è uno di quelli che non spezzetta i messaggi scritti, quelli vocali.
1: Va bene.
0: Sentiamo.
1: Sì.
2: Io comunque batto tutti.
1: Sì.
2: Praticamente ho abbandonato l'auto con dentro mia moglie nel lavaggio automatico.
0: Ma no, non
1: ma
0: si...
1: scusami, ma come si fa? Come si fa a uscire dal lavaggio automatico sta andando?
0: È uscito prima che entrasse dentro. L'ha abbandonata.
1: Ah, ok, perché sennò non si apre con le spatole.
0: Lì, se sei claustrofobico, può darti fastidio.
1: A me piace molto.
0: Vediamo un po'.
2: Sì, sono proprio uscito in mezzo alle spazzole rotanti.
1: Ah, non è vero.
0: Aspetta che...
2: Comunque passa tutto, vitamine del gruppo B, esercizi di respirazione, e poi sia una, penso sia una cosa temporanea di un periodo della vita.
1: Ma sì.
2: Io adesso sono anni che non ho più niente.
1: E ma raga, ma...
2: Per fortuna.
1: Come ha fatto ad aprire le portiere con le spazzolone che pulivano la macchina?
0: Ragazzi, il panico ti fa fare cose che altri umani non fanno, credimi. Quando hai davvero paura, fai cose...
1: ma non esci? Non c'è spazio?
0: Sì che c'è.
1: No.
0: Svongoli via le robe.
1: Vabbè. Ok, però...
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: Non è un bel messaggio, ma questa canzone la canteranno solo gli uomini che abbandonano le mogli. Non in autostrada, perché quello non si fa, però nei lavaggi sì. Quello lo fanno, e anche volentieri.
1: A domani alle 6!
0: Ciao! Ciao.

0: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
3: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
7: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
6: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
7: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
6: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Buongiorno, sono le 9 e 58 minuti.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono. Aviazione messa in ginocchio dalla guerra in Medio Oriente? Assolutamente no, perlomeno guardando ai risultati finanziari di Swiss relativi al primo trimestre. Giorgio Doninelli.
13: Malgrado lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, Swiss ha iniziato l'anno su note positive e solide. Nel primo trimestre il fatturato della compagnia aerea è salito leggermente, dello 0,3% a 1,22 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo è passato dai 3,3 milioni di 12 mesi fa a 30 milioni. Paradossalmente, il vettore ha beneficiato della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che ha comportato un aumento a breve termine della domanda su alcune rotte, in particolare verso l'Asia, e di conseguenza dei ricavi. Allo stesso tempo, l'incremento dei costi del carburante non ha ancora inciso completamente sui risultati. Tuttavia, le buone notizie rischiano di svanire nei prossimi mesi, visto che al momento il kerosene costa quasi il doppio rispetto a prima della guerra.
12: La giudiziaria, il 24enne che il 28 gennaio scorso uccise in via Mirasola a Bellinzona la madre e ferì gravemente il compagno della donna, è stato posto in espiazione anticipata della pena che sarà definita al processo nei prossimi mesi. Il giovane accusato di assassinio e tentato omicidio, uno degli elementi chiave sarà la perizia psichiatrica che dovrà stabilire il suo stato mentale al momento dei fatti, il rischio di recidiva. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe agito in uno stato di forte alterazione, senza premeditazione, probabilmente legato problemi di tossicodipendenza. La madre e il compagno si erano recati da lui per aiutarlo a riprendere le cure, ma la situazione degenerò in breve tempo. La Spagna ha acconsentito, in seguito ad una richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea, a permettere alla nave da crociera MV Ondius, colpita da un focolaio di antivirus, di attraccare alle isole Canarie. Il porto specifico non è ancora stato determinato. I tre passeggeri della nave risultati positivi al virus saranno evacuati nelle prossime ore con due aeroambulanze, 7 i casi accertati, 3 le persone decedute a bordo. La borsa svizzera apre infine in rialzo la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.180 punti, in progressione dello 0,98% rispetto a ieri. I corsi sono sostenuti dalle speranze di un allentamento della tensione in Medio Oriente. In Svizzera i riflettori sono puntati su Alcon e Logitech, che hanno presentato i risultati trimestrali.
14: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
15: Infotraffico.
12: Traffico rallentato tra Comano e Vezia, così come tra Cadempino e Vezia, e ancora tra il raccordo di Melide e Melide Bissone.
16: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buongiorno, buon mercoledì 6 maggio, buona mattina, come state? Spero bene. Dai, ditemi che state bene, anzi ditemi come state, punto, poi ci lavoriamo in base alla vostra risposta. Io sono Lolli con voi per le prossime due orette anche in questa metà settimana. 6 maggio, No, non 6 novembre, è sempre la battuta classica. 6 maggio, dai, temperature piacevoli, poi come si leveranno queste nuvole di mezzo avremo già questo caliente calor che ci permetterà di andare in giro con i vestitini, E l'infradito, C'è qualcuno di voi che cammina a piedi nudi nel mondo? Perché so di un paio di amici del Sopraceneri che lo fanno così, senza vergogna, E hanno un lavoro d'ufficio, poi in ufficio si mettono le scarpe, questo mi fa sorridere, però per andare in giro le tolgono, vabbè. Comunque sono esperienze. Dalle 11 ancora più sintonizzati, perché daremo spazio alla formazione proprio nell'ambito della settimana dedicata alla formazione professionale. Parleremo di formazione in età adulta, quindi avete già finito le scuole dell'obbligo, avete 30, 40, 50, 60 o 70 anni e avete il desiderio di cambiare lavoro, di cambiare vita, di intraprendere un percorso di formazione, anche lavorando ancora, Lo potete fare. Come? Ce lo spiegherà la nostra ospite a partire dalle 11, perché, ed è il titolo giusto, non è mai troppo tardi. Non è una frase per dire, ma è proprio un dato di fatto, quindi siateci, insomma. Intanto buon caffè!

I Kissed a Girl e ci ha fatto una canzone. Una delle più gettonate invece nei social di tutto il mondo è questa di Olivia Dean con Man I Need.

mi può dare delle dritte per studiare come autista? Kate, ti lascio riflettere e mando la canzone? Facciamo un po' di suspense, creiamo la suspense. Kate, tra poco arriviamo, eh.

0: Ritorniamo in onda con Shaida, te l'ho detto che eri molto attesa. Ne abbiamo le conferme. Allora, torniamo al caso specifico di Kate. Poi non è che andremo insomma ad affrontare tutti i casi privatamente in radio, certo, perché ci mettiamo troppo, no? Però qualora foste adulti, maggiorenni e aveste questa voglia di qualificarvi o riqualificarvi, potete contattare l'ufficio di Shaida, ovviamente.
1: Esatto, allora il nostro servizio dell'orientamento scolastico e professionale è rivolto, come dicevo, a minorenni e maggiorenni, certo, quindi è aperto a tutti, e il mio consiglio è a Kate di prendere contatto in base a dove risiede al servizio cantonale, quindi sede regionale abbiamo 4 sedi, abbiamo Mendrisio, Bellinzona, Locarno e Lugano. Prenda contatto col nostro servizio in base al suo domicilio e la incontriamo più che volentieri a colloquio per darle tutte le indicazioni del caso rispetto alla guida di autobus o minibus,
0: il quello desiderio che abbiamo potuto che ha, insomma,
1: leggere.
0: La sua vocazione.
1: Poi magari, come spesso accade, magari approfondendo anche la domanda possono uscire fuori anche altre cose interessanti che sicuramente non uscirebbero oggi dando una risposta veloce.
0: Senza averla di
1: sarebbe
0: fronte,
1: peccato,
0: no?
1: Risponderle così velocemente.
0: Che voi riuscite a capire la vocazione che c'è in un bambino, in una persona, in un adolescente, no? Parlando,
1: esatto,
0: come orientatori, e riuscite magari poi a sviluppare un interesse verso un altro percorso. Chi lo sa? Non si sa mai cosa succede parlando, no?
1: È proprio così, perché spesso anche le domande che vengono poste

0: in entrata, diciamo, quando si fissa il primo colloquio, non sempre corrispondono poi alla reale domanda, no?
1: Certo.
0: E quindi con la nostra consulenza riusciamo a stabilire quali sono realmente le priorità e le necessità della persona e cerchiamo di rispondere in maniera completa e adeguata a quello che è la richiesta iniziale.
1: Ecco, Shaida, parliamo anche delle possibilità concrete presenti oggi in Ticino per un adulto che vuole ottenere una qualifica. Quali sono?
0: Ah, ce ne sono di vario tipo. Si può iniziare da una riqualifica attraverso un apprendistato. Mm-hmm. C'è la possibilità di fare dei perfezionamenti professionalizzanti, la possibilità di seguire un corso di formazione continua, iscriversi in un'università, in una scuola universitaria professionale, ottenere un attestato professionale federale. Ci sono veramente tantissime possibilità e spesso quello che noi cerchiamo di far capire alle persone è che solo attraverso la consulenza possiamo davvero entrare nel merito della domanda e dare le informazioni relative a quello che la persona cerca e necessita in maniera mirata e completa.
1: Ecco. Cioè, cucita un po' in base alle esigenze, sì, questo esatto. È importante perché appunto si parla di qualifiche da adulti spesso si hanno figli, si hanno già un lavoro che non si può lasciare perché bisogna pagare l'affitto eccetera e quindi voi trovate il percorso giusto per ogni persona.
0: Cerchiamo di trovare il percorso adeguato ad ogni singolo. Sì.
1: Allora, ci scrive Mary che ha mandato un messaggio abbastanza lungo. Lei dice che ha 44 anni, ha concluso un apprendistato che non è diventato il suo lavoro, ha avuto una bambina presto, poi ne ha avuto un'altra, quindi ha preferito fare la mamma quasi a tempo pieno. Fa l'ausiliaria di pulizie, che è diventata la sua professione con un contratto, però ai 20 anni dice che come volontaria mi occupo di una biblioteca a 360 gradi. Mi piacerebbe fare una formazione in questo senso, però non posso lasciare il lavoro e mi spiace che non ci siano più le scuole serali. Lei dice le scuole serali per chi deve recuperare una certa maturità, come nel suo caso, a una certa età alcuni lavori non necessitano di alcune materie, scusate ma va detto, e quindi bisognerebbe anche valutare certe formazioni o le situazioni singole. E poi come terzo punto dice tanti apprendistati sono oltre Gottardo, mi sento tagliata fuori.
0: Allora la signora Mary, io direi che c'è un progetto che è partito a livello della Confederazione nel 2021 che è Via Mia, è un progetto dedicato alle persone over 40, gratuito, finanziato attualmente dal cantone, e penso che nella sua situazione, un po' in base a quello che abbiamo potuto leggere insieme del messaggio che ci ha inviato, sarebbe opportuno che lei fissi un appuntamento in maniera da guardare bene tutto quello che è il suo percorso fino ad oggi, quindi fare un punto della situazione, poter valorizzare le esperienze acquisite e verificare insieme a lei quali sono i percorsi possibili per rispondere alla sua richiesta.
1: Quindi come primo passo prendere appuntamento con un orientatore, giusto?
0: Esatto.
1: Poi da lì si sviluppa tutto. Sì. Allora, bellissimo, stanno piovendo messaggi più della pioggia, credo, là fuori. Tra poco ritorniamo dopo una breve pausa.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito.
1: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
2: Allora ci vediamo al bar liceo?
3: Vuoi dire al ristorante?
2: E Laura?
3: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
4: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
7: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Che belle domande che arrivano questa mattina, è sempre un tema che tocca tantissimo questo e gli apprendistati degli adolescenti, sono i due temi più potenti. Allora, il messaggio di Marcella ci dice: buongiorno, come funziona per un adulto con AFC, quindi l'attestato federale, giusto? Cioè,
1: sì, attestato fatto, federale di capacità.
0: Voilà, fatto in un ambito e che ora vuole cambiare, sta già lavorando da 3 anni in un altro ambito e vorrebbe fare la formazione, deve seguire i corsi o fare solamente gli esami? Grazie mille.
1: Allora, per quanto concerne la domanda di Marcella, la risposta che mi viene da dare è: a dipendenza di che tipo di esperienza ha fatto in questi 3 anni, potrebbe essere che si possa andare in una direzione di un articolo 33, quindi una riqualifica professionale in base all'esperienza.
0: Ok.
1: Però non abbiamo purtroppo dettagli specifici, quindi il mio messaggio a Marcella è quello di anche lei prendere un contatto con il nostro servizio e valutare insieme qual è la possibilità di un'eventuale riqualifica da mettere in atto per poter cambiare, switchare da una FC a un altro.
0: Diciamo che c'è sempre una via per tutti, non
1: per
0: è che
1: tutti.
0: Voi dite no, guarda, lascia, c'è sempre, giusto?
1: Io su questo la risposta è netta, sì.
0: Sì, ed è bella, è già bella come risposta. Allora, abbiamo un altro messaggio di Franca, una mamma, che dice: mio figlio ha 28 anni, ha fatto il diploma di meccanico d'auto e ora lavora con il papà nella ditta di famiglia di manutenzioni degli stabili. Siccome lavorare con il papà è molto difficile, come sarebbe per fare una specializzazione nel suo lavoro di origine? Grazie.
1: Allora, anche qui abbiamo delle informazioni ma non complete, quindi si può sicuramente riprendere in considerazione il primo diploma, che mi pare di capire che è meccanico di manutenzione,
0: sì,
1: automobile AFC, quindi un attestato federale di capacità. Se il desiderio del figlio della signora Franca è quello di perfezionarsi, quindi aggiungere delle competenze alla sua formazione di base, ci sono diverse possibilità. Altrimenti, per quello che riguarda il lavoro che sta svolgendo all'interno dell'azienda di famiglia come manutentore di stabili, anche qui abbiamo una formazione professionale di base di operatore di edifici e infrastrutture AFC, e potrebbe essere anche questo. Poi sorrido dicendo: e dopo non dovrà per forza lavorare nell'azienda di famiglia.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Però anche alla signora Franca direi di dire a suo figlio di prendere contatto con il nostro servizio.
0: Ecco, ridiamo.
1: Mi dispiace dare questa risposta un po' quasi a tutte le i messaggi che riceviamo, ma quello che voglio che passi anche come informazione al pubblico è che il nostro lavoro è un lavoro che richiede tempo, che richiede un'analisi approfondita della situazione di chi abbiamo davanti. Ogni persona è un caso a sé, è una persona con tante qualità, tante competenze. Probabilmente ci sono delle cose che in un messaggio WhatsApp non può arrivare.
0: Certo.
1: E quindi mi dispiacerebbe dare delle risposte limitanti.
0: Certo, no, anzi
1: è solo per questo che rispondo dicendo di prendere contatto col nostro servizio, perché mi piacerebbe che le persone abbiano un riscontro positivo
0: completo, certo,
1: e completo.
0: Allora, Sheda, vogliamo ridare il vostro contatto, almeno uno prende nota definitivamente.
1: Allora, l'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, come dicevo prima, è presente nel territorio ticinese: Locarno, Mendrisio, Bellinzone, Lugano, e si può cercare in Google o sul nostro sito www.t.ch/orientamento o attraverso la linea, diciamo l'elenco telefonico
0: anche
1: online.
0: C'è tutto, parlare, insomma, sì, avete tutti i canali. Ma cioè, qual è l'errore più comune che fanno le persone quando pensano di ricominciare?
1: Allora, di solito l'errore che secondo me è quello che sento maggiormente è di dirsi: è troppo tardi, ormai ho già X anni, chi mi assumerà dopo? In realtà forse bisogna proprio pensare che, adesso banalmente dico, a 40 anni, se vogliamo guardare le cose verso il futuro, rimangono comunque un buon 20-25 anni di lavoro.
0: Eh sì.
1: Quindi tardi non direi proprio.
0: E c'è ancora un po' di paura o magari di vergogna nel rimettersi a studiare da parte degli adulti, secondo te?
1: Ma vergogna non penso, onestamente, non mi pare di ricordare delle persone che ho incontrato nel nostro servizio che si vergognavano. Forse la paura, questo può essere un po' più presente perché magari è da tanti anni che sono fuori da un percorso scolastico, l'idea di dovermi rimettere in gioco dietro un banco di scuola o comunque nel riprendere a studiare può probabilmente creare un po' di timore, ma secondo me è qualcosa che comunque si può affrontare tranquillamente. E forse la chiave di successo di tutto questo è una forte motivazione, avere una forte motivazione, mettersi in gioco e poi dirsi che se a un certo punto del proprio percorso si è deciso di fermarsi un attimo, vale la pena farlo davvero e non procrastinare nell'attesa che qualcosa o qualcuno intervenga e faccia cambiare le carte in tavola.
0: Dai, che
1: bisogna
0: bello.
1: Prendersi in mano e noi siamo qui per sostenerli, ad accompagnarli in tutto questo.
0: E penso che sia proprio un supporto di cui possiamo andare più che fieri, non solo in Ticino, anche nel resto della Svizzera, quindi approfittatene, come dico sempre. Facciamo una breve pausa, torniamo tra poco.
1: Certo.

0: Stai ascoltando La Lolli. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Ogni momento insieme a te.

0: appieno il fatto di non mollare mai, perché alla fin fine le opportunità ci sono, le soluzioni ci sono, a volte bisogna prendersi del tempo e sicuramente si possono trovare delle soluzioni che possono dar modo alla persona di essere soddisfatto. E quindi direi che il funzionamento di Mariella è un ottimo funzionamento.
1: Ci sta, è importante, sì. No? Anche l'attitudine ad avere pensieri positivi e ottimisti, come Roby, che lui a 33 anni ha ripreso un apprendistato che non aveva terminato quando ne aveva 15, perché andava male, non aveva la testa, insomma note bruttissime, e ce l'ha fatta. E aggiunge, se uno fa quello che gli piace, lo studio non è un problema, confermi?
0: Ma assolutamente. Noi anche, diciamo, quando interveniamo nella fase dei primi approcci con l'orientamento scolastico e professionale nelle scuole medie, diciamo sempre ai ragazzi che è importante che la scelta sia una scelta consapevole loro e che il tipo di scelta che viene fatto sia una scelta soddisfacente, non per sentito dire, non per consiglio di altri, ma qualcosa che è stato elaborato da loro stessi con tutte le persone che li stanno intorno, di cui noi facciamo parte. E trovare una soluzione professionale per un giovane o per un adulto che corrisponde a quello che è la propria soddisfazione non può fare altro che dare la grinta e la forza di poterla portare avanti nel migliore dei modi, affrontando tutte quelle che possono essere anche le fatiche che questo richiede. Bisogna avere una grandissima motivazione, questo secondo me è fondamentale.
1: È un elemento importante, sì, no? Ma vi capita di avere davanti un adulto o un giovane che vi dice: a me piacerebbe tanto fare quello, ma bisogna studiare troppo per arrivarci?
0: Questo capita, è già successo. È anche vero che un confrontarsi, secondo me, a volte non per forza uno deve cambiare. Io dico sempre: se mi tengo le idee nella mia testa e non do delle risposte a queste mie domande, diventa anche difficile, no? Perché poi si vive una frustrazione che diventa sempre più grande nel tempo. Il confrontarsi, il permettere a se stessi di avere una visione rispetto a quello che è l'offerta, rispetto a quello che sono le possibilità, a volte stesso questo primo processo permette di essere più sereni e di potersi anche dire: magari quel tipo di percorso è troppo lungo, non posso permettermelo in questo momento, non posso permettermi di intraprendere questo tipo di carriera, ma guardando insieme si possono anche vedere delle alternative, no? E trovo che questa è la parte più bella del nostro lavoro, perché cerchiamo davvero sempre di far andare via le persone con qualcosa.
1: Una speranza, un'idea.
0: Quel qualcosa può essere qualcosa di concreto, qualcosa che deve essere rivisto, ma il fatto di vederli andare via dal nostro ufficio col sorriso o anche solo pensierosi, perché anche questo è un bel processo, no? Quando uno va via con cavoli, adesso devo pensare a tante cose, secondo me già lì si inizia a fare un bel lavoro.
1: È uno stimolo.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma tra l'altro facciamo un accenno anche a un percorso universitario. Per gli adulti ci sono le università professionali.
0: Esatto.
1: E che cosa vuol dire?
0: Le università professionali sono dei percorsi che vengono svolti attraverso dei bachelor e dei master, dove il giovane adulto e l'adulto può intraprendere una determinata professione, quindi qualificarsi con un diploma. E per alcune professioni quello che trovo molto interessante è che abbiamo la possibilità di poterlo fare in una modalità parallela all'attività professionale o in modalità flexi. E questo è vero che non è per forza disponibile in tutte le facoltà, in tutte le professioni, ma è un modo, trovo, per venire un po' incontro ad alcune richieste e ad alcune esigenze.
1: Quindi semplicemente uno può proseguire a lavorare e intanto porta avanti il suo percorso universitario.
0: Certo.
1: Bellissima questa opportunità.
0: Sì,
1: sì. Sicuramente impegnativa.
0: Molto.
1: Ma che bella.
0: Sì,
1: veramente bella.
0: Sì, sì.
1: Ecco, come dicevamo fuori onda, uno non può fare chirurgia, medicina.
0: No.
1: È un po' too much, come
0: esatto,
1: si suol dire.
0: Questo sì. Però è vero anche che ci sono diverse formazioni possibili.
1: Ecco.
0: Bisogna essere informati, sapere dove guardare, quali

0: quali siti, quali possibilità ci sono, ma posso garantirti, Lolly, che le possibilità non mancano, e quindi noi cerchiamo anche lì di coinvolgere le persone nella ricerca di queste possibilità, sperando di poter trovare qualcosa che corrisponda al meglio alla loro situazione.
1: Anche perché spesso, secondo me, il problema, da quello che percepisco, è che non sanno dove cercare le informazioni.
0: Sì, questo
1: non
0: è
1: si
0: un
1: trova,
0: tema di attualità,
1: vero.
0: Direi.
1: Esatto,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: generale.
0: Ma guarda, ti dirò di più, tu dici spesso non sanno dove cercare l'informazione, e io dico noi cerchiamo sempre di far passare l'informazione, che siamo aperti anche al pubblico adulto.
1: Certo.
0: Perché spesso invece le persone pensano che l'orientatore scolastico e professionale di carriera o l'orientatrice scolastica e professionale di carriera è una persona che lavora all'interno delle sedi di scuola media.
1: Non solo.
0: Non solo.
1: Non solo. C'è una bellissima storia di Bruno che scrive: io dopo un incidente ho perso il lavoro a 54 anni, non sono mai andato in disoccupazione e la cosa mi spaventava. Alla fine ho avuto il coraggio di aprire una mia attività e sono molto motivato grazie anche, insomma, a tutti gli studi fatti, e voleva solo condividere la sua storia, quindi a qualsiasi età ce la si può fare.
0: Quindi, per tornare alla domanda iniziale, non è mai troppo tardi.
1: Bravissima, dovremmo chiudere così la diretta, ma abbiamo... No, possiamo chiuderla così perché abbiamo alla fine gli ultimi 10 secondi per salutare. Dalia ci scrive: ma dove si trovano queste info per gli adulti? Sul sito dell'orientamento?
0: Sì, www.orientamento.ch.
1: Shaida Toscanelli Ascario, non posso che ringraziarti per questa illuminante mattinata. Speriamo di aver aperto le porte almeno all'idea e alla voglia del bisogno di cambiare di qualcuno per trovare un nuovo percorso.
0: Ringrazio io te e voi per aver dato questa opportunità, e saluto tutto il pubblico dicendo: vi aspettiamo nei nostri uffici.
1: Non è mai
0: troppo tardi.

0: tuoi giocatori.
1: La nostra filosofia è sempre la stessa:
0: Zuka,
1: sicurezza,
0: Oyoto,
1: prestazioni,
0: Ayoko, Ayoko,
1: ed evoluzione.
0: Yuka-san, Onda HRV.
1: Si scrive HRV, si legge Onda Ticino.
0: Zuka-da.
2: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
3: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
7: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
8: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Sono le 11:58.
10: Ticino News Giorno.
11: Antivirus, uno dei passeggeri che era a bordo della nave da crociera focolaio del virus ricoverato in Svizzera. Le autorità predicano calma, la Spagna intanto ha consentito alla nave di attraccare alle Canarie.
12: Aviazione, cresce la preoccupazione per la carenza di cherosene, il cui prezzo in pochi mesi è quasi raddoppiato, una situazione che tuttavia per ora non ha impattato sui risultati finanziari di Swiss.
11: Chiasso non si smarca rispetto agli altri principali centri del cantone, anche la cittadina di confine ha chiuso il 2025 con conti migliori rispetto al preventivo. Risparmi sul personale e più persone giuridiche hanno permesso di contenere il deficit.
12: Previsioni del tempo, oggi coperto e nebbioso con rovesci a tratti a carattere temporalesco più frequenti nel Ticino centro meridionale, massime sui 15 gradi.
11: Ticino News Giorno, ben ritrovati anche quest'oggi con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
13: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
11: In Svizzera una persona ricoverata perché positiva all'antivirus era a bordo della nave da crociera dove è scoppiato un focolaio. L'imbarcazione, dopo diversi giorni ancorata al largo di Capoverde, attraccherà nelle prossime ore in Spagna. Sentiamo Laura Zucchetti.
14: L'uomo era rientrato in aprile insieme alla moglie da un viaggio in Sud America. Dopo aver accusato sintomi della malattia e aver consultato telefonicamente il medico di famiglia, si è recato per accertamenti all'ospedale universitario di Zurigo, dove è stato immediatamente isolato. Il test ha confermato che si tratta del virus delle Ande, un antivirus presente appunto in Sud America. A differenza di quelli europei che vengono trasmessi attraverso gli escrementi di roditori infetti, per la variante americana, spiega l'ufficio federale della sanità pubblica, sono stati osservati rari casi di trasmissione da persona a persona, che tuttavia avviene soltanto in caso di contatto stretto. L'UFSP ritiene pertanto improbabile la comparsa di altri casi nel nostro paese. Il rischio per la popolazione svizzera rimane basso. Il paziente era accompagnato nel suo viaggio dalla moglie, che finora non presenta sintomi ma si è messa in autoisolamento per sicurezza. Le autorità cantonali stanno accertando se il paziente abbia avuto contatti con altre persone durante durante la fase della malattia. In Svizzera, ricorda ancora l'autorità federale, la febbre da antivirus è rara. Negli ultimi anni sono stati dichiarati al massimo 6 casi all'anno, quasi tutti riconducibili a contagi avvenuti all'estero.
12: Nel frattempo la Spagna dovrebbe acconsentire alla nave da crociera colpita dal focolaio di attraccare alle isole Canarie. Il porto specifico non è ancora stato determinato. I 3 passeggeri contagiati ancora a bordo della nave saranno invece evacuati nelle prossime ore con 2 aeroambulanze da Capoverde, dove ormai da giorni l'imbarcazione è ancorata al largo delle coste. A bordo, ricordiamo, hanno perso la vita 3 turisti.
11: Nel frattempo il governo dell'Argentina, il paese da cui è salpata la nave da crociera, ha confermato 41 casi di antivirus dall'inizio del 2026 e riferito che l'attuale stagione epidemiologica mostra una diffusione superiore rispetto agli anni precedenti e soprattutto, ha indicato il Ministero della Salute del paese sudamericano, superiore alla soglia di epidemia.
12: Cambiamo tema e parliamo di carburante. Negli scorsi giorni la segretaria generale dell'Associazione Svizzera del Commercio di Materie Prime, Florence Schurch, ha lanciato l'allarme giudicando come molto elevato nel nostro paese il rischio di una carenza. Ma qual è la situazione in Ticino e come funzionano le cosiddette scorte obbligatorie? Sentiamo il portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio, Boris Martinoni.
15: Bisogna dire che il Ticino è proprio in mezzo tra quella che è l'Italia e il nord dell'Europa. Siamo abbastanza fortunati perché possiamo avere del prodotto che viene sia dal nord Europa sia dal sud dell'Europa e quindi abbiamo delle alternative magari maggiori di altre regioni svizzere. Oggi comunque bisogna dire non c'è una penuria di prodotto, non vediamo grandi problemi, è però vero che abbiamo visibilità, diciamo, per il mese di maggio. Dopo, per i mesi successivi, dipenderà molto dalla guerra se continua o meno effettivamente. In Svizzera c'è l'obbligo di avere 3 mesi di prodotto, 3 mesi di scorte di benzina, come anche di diesel, come anche ad esempio di cherosene per l'aviazione. Queste scorte ad oggi non sono ancora state liberate, proprio perché per il momento il prodotto arriva in Svizzera senza grandi difficoltà. Probabilmente il primo prodotto toccato dalle stime che abbiamo oggi sarà il cherosene per l'aviazione.
11: Cherosene che tuttavia al momento non sta ancora impattando in modo importante sull'aviazione, perlomeno guardando ai risultati finanziari di Swiss relativi al primo trimestre. Gianluca Albisetti.
16: Malgrado lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, Swiss ha iniziato l'anno su note positive e solide. Nel primo trimestre, infatti, il fatturato della compagnia aerea è salito leggermente dello 0,3%, dunque a 1,22 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo è passato dai 3,3 milioni di 12 mesi fa a 30 milioni. Paradossalmente, il vettore ha beneficiato della guerra scatenata dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che ha comportato un aumento a breve termine della domanda su alcune rotte, in particolare verso l'Asia, e di conseguenza dei ricavi. Allo stesso tempo, l'incremento dei costi del carburante non ha ancora inciso completamente sui risultati. Tuttavia, le buone notizie rischiano di svanire nei prossimi mesi, visto che al momento il cherosene costa quasi il doppio rispetto a prima della guerra.
12: A Roma proseguono gli incontri di alto livello del presidente della Confederazione Guy Parmelin dopo i colloqui avuti ieri con il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e con il vice premier, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani. Questa mattina il Vodese è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Nel pomeriggio i due, insieme al segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin, parteciperanno alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia.
11: In chiusura ci spostiamo invece a Chiasso, che questa mattina ha presentato il consuntivo 2025, un anno che si è chiuso con un deficit ridotto rispetto a quanto previsto dal preventivo. Sentiamo allora il capo di Castero Finanze, Luca Baciarini.
17: Allora, il risultato sicuramente positivo, anche se sempre negativo, perché comunque da meno 5,8 previsti siamo passati a meno 2,8 milioni, grazie soprattutto ad alcuni aspetti. Il primo, un aumento delle persone giuridiche, di posta da fonte è anche aumentato di 600.000 rispetto al preventivo, quindi questo dimostra una forte attrattività di Chiasso come luogo dove venire a fare azienda. Oltre a questo abbiamo anche operato dei risparmi interessanti, abbiamo avuto risparmi personale di 400.000 franchi, che è la prima volta volta da più di 10 anni, sicuramente che non aumentiamo la massa salariale, che è grosso da spesa, risparmi dovuti, importanti da dire, senza licenziare alcuno. Quindi quando ci sono le partenze rivalutiamo sempre se vi è possibilità di riorganizzare internamente gli uffici o determinati servizi. Questo ci ha causato dei bei risparmi. Oltre a questo, anche la riorganizzazione interna delle comandi di materiale, così come i debiti interni, hanno aiutato a capire meglio dove potevamo utilizzare determinate spese.
10: L'infotraffico.
11: Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro in direzione nord con tempi d'attesa di circa 10 minuti. Ricordiamo che per quanto riguarda i passi, il San Gottardo sarà riaperto alle 11 di venerdì prossimo.
10: Previsioni del tempo.
12: Giornata quella odierna coperta e nebbiosa con pioggia più frequente sul Ticino centro-meridionale, temperature massime attorno ai 15 gradi.
10: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta i tre tenori a pranzo.
18: I tre tenori a pranzo, vediamo se arrivano. Oggi sono io al comando, quindi eccoli là. Tranquilli, con calma.
19: Buongiorno.
18: Ciao ragazzi, benvenuti.
19: Ma non hanno il volume qua i nostri colleghi?
18: No, non ci sei, siamo solo noi che abbiamo qualche difetto di udito. Chissà come mai.
19: Buongiorno. Oh, che strano essere di qua. Ecco.
20: Eccoci.
18: Come state?
19: Bene,
18: tutto ok.
19: Ho perso i bigini, non ho niente di qua, c'è tutto di là.
18: Vuoi qualcosa?
19: Eccolo qua.
18: Posso.
19: Sì, ma dopo, okay. Dopo lo cambiamo. Vuoi stare lì tu o cambiamo posto?
18: No, cambiamo posto. Riccardo.
20: Dopo Disna.
18: Quindi, visto che la stai cantando, ovviamente la cantiamo.
20: La rimettiamo a capo.
18: Io direi, perché effettivamente non è partita. Quindi adesso dobbiamo cantarla, però ci mettiamo tutti a cantarla. Non fate cantare solo me.
20: Ma che esce il sole.
19: Che roba!
20: Esce il sole, hai visto Pifaretti?
18: Sì. È vero.
20: Sono arrivati i tenori ed esce il sole.
18: Buon mercoledì, dai.
19: Ho una percezione strana essere seduto qua. È strano, una percezione diversa.
18: Sì. È un po' diverso.
19: Dai, siamo pronti?
21: Buon appetit! Con i tenori sulla due cantonale, al grotto in campagna in città. I tenori sono qua.
19: E pensa, immagina se non la scriveva lui.
20: Aujourd'hui.
18: Effettivamente non sei. Io non la ricordo se non ho il foglio. Non so voi.
20: Mi viene su 3i. Tenori su 3i.
18: Ecco, quello.
20: Non siamo su.
18: Quello è il venerdì, per quello che
20: Radio Ticino, radio. Com'è che si chiamano le altre radio che ci sono qua?
19: Ticino, Morcote, Rete 1, Rete 2, Rete 3.
20: Rete 2. Campione non c'è più.
18: No, ma Trick. Secoli.
19: Che so, parli del 1822.
18: Esatto, chi se la ricorda?
20: Salutiamo Marconi. Guglielmo.
19: Walter,
20: il figlio di Guglielmo.
18: Sì, più o meno.
19: Sto dicendo, c'è anche Gwendolyn.
18: Loro lo fanno, loro non salutano mai noi, quindi
20: Colortrois mi sono simpatici.
19: Sì? La Colortrois sei
18: il nome?
20: Win Trejoli, mi piace. Secondo me le radio della Svizzera francese sono le più proprio vive, perché non se la fanno reggae, fanno tutta quella roba lì, no? Sono i più colorati. Sì. Invece quelli di Zurigo sono più rock.
19: Uh-huh. Sì, più o meno.
20: E quelli di Lugano ci ascoltano.
19: Ecco, va bene.
18: Vabbè, dai, io direi mettiamo la prima canzone, poi ci rimettiamo a posto.
20: In riga.
19: Guarda che hanno lasciato qua l'acqua. Non lo so.
20: Sì, ma ha detto il dottore che deve bere.
19: Sì, se vuoi, saggia.
18: Cominciamo con una bella canzone dei Simply Red. Eccola.

0: mitico trio.
1: Ciao.
0: Meno male che tre, ve lo ricordate tutti. Siete dei grandi. Ciao popolo di Radio 3i, buona giornata a tutti.
2: Ciao, buona giornata anche a te.
3: Evviva.
2: Senti.
4: Oggi spiedini di carne.
3: Wow.
4: Con patate.
2: Spiedini di carne con le patate. Ti piacciono di più di pollo, di maiale?
5: No, mix verdure. Mix con delle verdure.
2: Metti il peperone. Io è una parte che odio.
5: Sì, diciamo che non mi si presenta dopo un po', però
2: intacca la carne.
3: L'anduia.
2: Sì, peperoncino. Dopo ce lo mettiamo il peperoncino. No, c'è una cosa. Io stamattina.
3: Sì. Cosa è successo?
2: Stamattina stavo aprendo il pacco degli Zibac, dunque non si possono chiamare fette biscottate,
5: no,
2: perché
5: sono qualcosa di più.
2: Se le chiami feste biscottate cambia sapore.
5: È vero, hai ragione.
2: Se li chiami gli Zibac invece
5: sono più sottili,
2: Ci sono le ho visto che nel pacco adesso hanno messo le dosi già contate, no? Mm-hmm. Dunque mettono sei feste
5: sei
2: biscottate,
5: sì, sarebbero monoporzioni, esatto, in qualche maniera.
2: Sì. E si aprono sempre con c'è la carta alu, quel coso che sai quello che devi praticamente tirare così e dovrebbe aprirsi bene.
5: Non ti viene mai giusto.
2: Ma no, perché uno allora dovrebbero aprirsi e poi il pacchettino resta lì, così se vuoi richiudere è pronto, no? Oh, ma quante volte l'hai fatto? Cioè, una volta ti si apre sotto, una volta si spacca dall'altra parte. Una volta, cioè, allora questa mattina ho detto "Ma basta, cioè, li ho mangiati tutti, così
3: è fatto bene". Giusto. Così non li devi chiudere.
2: Così non li devo tenere lì. E allora pensavo, io non pensavo, se c'era qualcuno effettivamente, magari esiste un trucco, cioè magari siamo noi che non
3: lo
2: riusciamo.
3: Lo Zibac trucco.
2: Cioè magari li apri un pochettino lentamente.
5: Dipende dalla forza che tu
2: metti. Ma si rompe sempre quella roba lì. Quella roba lì.
3: Se tu lo prendi da metà. Fai così e si apre.
5: Qualcuno scrive: no, te li devi mangiare tutti e sei.
2: Quello va bene.
3: Ma cosa
2: va bene,
3: messo infatti, sopra?
2: Ho messo la marmellata di lamponi.
3: Bravo. Quindi tu piace, la mattina ti prendi proprio il tempo per fare la colazione?
2: Stamattina un pochino sì. Stamattina
5: anch'io fette biscottate con della marmellata.
3: E voi guardate il telegiornale mentre.
5: No, quello non riesco, non ho il tempo.
2: No, sentivo un po' Maxi e la Marghe questa mattina, intanto litigavo con la carta lì, poi alla fine ho buttato via tutto, ho mangiato tutto e ho detto va bene così. Lei mi è venuta un po' quell'idea di che colazione si può essere, cioè nel senso, perché allora il Zibac è una cosa, poi ogni tanto invece mi piace mangiare la frutta al mattino.
3: Sì,
2: avevo i mirtilli,
3: yogurtino, no?
2: Però
5: la frutta è qualcosa di più, insomma, però dipende. Per esempio la banana, se io la mangio al mattino mi risulta un po' pesante.
2: Quella è la metà mattina,
5: magari, no? I mirtilli, come dicevi tu, è meglio.
2: Vedi quanti tipi di colazione ci sono? La classica senza tempo, fit and green, caffeina dipendente, salata con carattere, che è più la tua, quella. Ci sono veramente tante colazioni.
3: Però devi avere tempo, io non riesco se devo mettermi in strada. Cioè, ad esempio, questa mattina ho pedalato e poi mi sono detto che.
2: Aspetta,
3: solo
2: che ti tolgo
3: una sana e consapevole.
2: Ah, vai,
6: salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica.
2: E dalla carta degli Zibac, salvalo. Ecco.

0: solo una sana e consapevole libidine, allora
1: salva il giovane, sì. Salva il giovane. Beh, si sa che quando sei giovane, le cose che ti attirano è quella lì, cioè.
2: Scusa, no, io stavo pensando, no,
1: quando sei giovane vuoi divertirti, no? Certo. Quello che lui chiama la sana libidine.
2: No, stavo dicendo, i nostri ascoltatori però non ci hanno descritto la loro colazione. Com'è?
1: No,
2: la loro colazione.
1: Colazione di corsa,
0: ma,
1: o
0: sai, ma la colazione è sempre una cosa strana. Io per tanto tempo non ho fatto colazione, ad esempio. Uscivo tranquillamente e poi magari nel corso della mattina mangiavo qualcosa.
2: Nulla?
0: No,
2: okay.
0: Ma ancora adesso appena sveglio mai. Appena sveglio acqua, okay. Quello che poi magari faccio quelle tre cose che devo fare.
2: Temperatura ambiente.
0: Ambiente. Certo.
2: Perché fa male l'acqua fredda subito al mattino.
0: Caffè latte, se ho tempo, volentieri.
1: A me piace tanto il caffè latte.
2: Io non riesco più a bere il latte perché
1: tu
2: ne ho bevuto
1: il tè?
2: Tanto. Sì, il tè.
1: Tè la mattina.
2: Ne ho bevuto tanto di latte, quindi non riesco proprio a.
0: Più che altro era capire un po' l'idea della parte colazione, perché veramente quando uno si sveglia alle 5 del mattino, poi magari non hai fame.
1: Vero.
0: Io non ce la faccio proprio per quello.
1: Mi alzo presto, ma non. Ma anche dopo, forse dopo perché sei affaticato dallo sport.
2: Io me lo impongo perché so che poi mi verrà fame dopo, quindi per evitare poi di avere fame più tardi, magari.
0: C'è una bella frase che qui in televisione non lo vediamo perché abbiamo sotto la fascia. Dicevano: non esiste una colazione giusta, esiste la tua.
2: Bravo, eh? Sì, ognuno
0: questa
1: personalizzata,
0: certo. Dai, 12:22, qualche consiglio veloce, ci troviamo tra un istante.
3: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: C'è chi viaggia per aria. Mayday! Chi per mare.
5: Calate le scialuppe!
4: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffei. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffei a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
6: Volkswagen. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino. Rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
11: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
12: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9:30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
11: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.

0: Imagine Dragons su Radio 3, ci sono i tenori, l'ora di pranzo.
1: Che bella questa base.
0: Che succede?
2: Quando c'è questa base c'è sempre amore nell'aria.
0: Che succede?
2: Sentimento, amore. E sentimento e amore, guarda caso, a volte portano anche al tradimento. Cioè, nel senso, ma il tradimento solitamente magari ci arrivi se, che poi dipende tradimento che cosa si intende per tradimento, perché è una parola talmente grande
0: che entra la panza.
2: Perché io sfido chiunque, io sfido chiunque, maschietti e femminucce, che non hanno mai provato un brivido, anche se sei follemente innamorato, magari quando passa qualcun altro e guardi. Perché gli occhi vogliono sempre la loro parte.
0: Vasco cantava la vita è un brivido che vola via.
2: Ecco, in quel senso.
1: Ma vediamo dove vuoi arrivare.
2: No, voglio arrivare che quando ti accusano: ah, traditore, tu hai fatto questo, adesso divorziamo, ci lasciamo, facciamo. Non è colpa tua.
0: No,
2: non è colpa tua. Non è neanche colpa dell'altro. È la natura. Ragione, signor Pellegrini. Pensa che è stato scoperto proprio in questi. Parla sempre la scienza in questo caso. Esiste il gene del tradimento.
0: Dai.
2: Dunque hanno anche un nome, cioè si chiama
0: Arturo.
2: No.
0: Quello è il maggiordomo.
2: Perché si finisce sempre col maggiordomo.
0: Colpa dell'ambrogio.
2: Esatto. No, si chiama, è una variante di un gene che ha il nome di DRD4, che è legato alla dopamina. Cioè praticamente se tu hai questo gene subisce una malformazione nel corso degli anni, ebbene inizi a diventare un pochettino più farfallone.
0: Ma
2: non è colpa tua,
0: però,
2: è colpa del gene.
0: Attenzione, una cosa adesso, al di là del gene, no? Fa parte anche della cultura, perché noi siamo stati abituati, la nostra cultura ci ha insegnato che c'è appunto la monogamia, io e te a cussina. Sarà per sempre.
2: Ok.
0: Però ci sono delle altre culture dove la libertà di scambio, la libertà di emozione, cioè ad esempio io con mia moglie costruisco un progetto di vita, una casa, però lei può andare con, se gli piace il Federico di turno, può godere di quel momento con il Federico, e se a me piace, che ne so io, la Jessica di turno, posso godere, e non succede niente perché la cultura è diversa, cioè da come siamo incanalati, no?
2: Okay.
0: Oggi noi con questa cultura non è facile dire apriamo, facciamo la famiglia, com'è che si chiama, amore libero,
2: allargata.
0: Okay. Ma non ce la fai perché la nostra cultura ci porta ad essere gelosi, possessivi.
1: No, vabbè, dipende se tradisci con la mente o solo fisicamente.
2: No, io credo che la gelosia non è che te la costruisci nel tempo. La gelosia, se ce l'hai, ce l'hai.
1: Esatto, bravissimo.
2: Cioè, quella è una cosa tua. Cioè,
0: laddove è naturale poi scambiarsi, non c'è neanche modo che ci sia la gelosia, perché la vedi come una cosa naturale.
2: Sì, quello sì, però appunto è un discorso che non regge magari se uno proprio è geloso di natura. Cioè, non è che gelosi, non credo che si diventi gelosi, credo che forse nasci già con quel carattere, no?
1: Sì, però puoi modificarlo leggermente.
2: Ma dentro ti rode sempre.
1: Sì,
2: c'è gente che proprio la gelosia non sa dove stia di casa.
0: Certo.
2: Cioè, vive, e vive meglio.
1: Secondo me dipende anche dal partner, se in qualche maniera te ne dà motivo, insomma, di essere geloso, no?
0: Però guarda Pupo, no? Pupo vive da tantissimi anni con la moglie, l'amante, e moglie, amante, amicone, cioè ora la vedete come una cosa naturale, vive un'altra situazione per noi magari inconcepibile. Ci sarà qualcuno, secondo me c'è tra i nostri ascoltatori che adesso dentro di lui non, perché non lo puoi dire, se no vieni giudicato.
1: Chiaro,
0: il giudizio è un'arma micidiale davanti a queste cose, no? Se tutti ci facessimo i fatti nostri e ci godessimo davvero la vita, visto che siamo di passaggio, magari non ci sarebbero certi, no?
2: Vero. Questo ti arriva con la saggezza dell'età, però.
1: È vero, anche questa ragione.
0: Attenzione. Quando,
1: in ogni caso,
0: quando
1: questo
0: oramai
1: gene
2: non volevo arrivare proprio lì, ma la situazione quindi può essere quella.
1: Quindi tradimenti è colpa di un gene.
2: No, no, no, cioè,
1: un gene che si modifica.
2: Dunque, un gene, colpa, un gene, un gene si modifica e tu ti ritrovi ad apprezzare di più, certo, altre situazioni al di fuori di quelle che hai già, ma proprio perché è recondito, cioè, perché è così.
0: È natura.
2: Cioè, è natura, è natura.
0: Sì, cioè, ecco, allora dici, torniamo. Vi ricordate i figli dunque, dei fiori?
2: Io non voglio dare cattivi, sì, consigli.
0: I figli dei fiori professavano l'amore libero, sì, no? Andavano nelle loro riunioni tutte nudi,
2: sì, nel fiume, nel poi fiume, andavano all'open air, dopo c'erano la fiocherella, poi c'erano 40, dopo 9 mesi c'erano bimbi ovunque, tuo e mio e suo, non lo so, ma chi lo sa, cioè, però...
1: comunque qualcuno ha scritto
2: col pancione.
1: Qualcuno ha scritto che di geni ne ha due lui.
2: Due, ha scritto, due, vedi, vedi. Dopo non bisogna approfittarne del gene, cioè, però è così.
0: Vedi l'egoismo, se ho l'amante e la moglie io tutto ok, se l'amante c'è la mia moglie,
2: così,
0: no,
2: così è troppo facile, cioè,
1: deve essere uguale per tutti,
2: dai. È una novità questa,
1: sì,
2: eh?
1: Questa è la novità nuova dei Rolling Stones, è un'anteprima, In the Stars.

0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
0: Mai
1: buongiorno.
0: Mi chiamato, ma sul discorso della gelosia un pochettino, anche il segno zodiacale, secondo me. C'è storie di ascendente Scorpione, e per quanto mi fidi al 100% del mio compagno, non penso, detto male, mi tradirebbe mai. Cioè, a me se una la guarda mi dà proprio... mi dà caspiterina, nel senso, ma penso che fondamentalmente è anche un po' il segno zodiacale, magari.
2: Ecco, ma quale? Quali sono i segni zodiacali? Perché uno dice: io sono del toro, quindi sono destinato a portarle.
3: Siamo della Ariete, allora che ce ne abbiamo proprio profonde.
4: Però dava sull'ascendente, l'ascendente che ha sempre un forte segno.
2: Ma esiste una classifica dei segni più traditori?
4: Dicono che l'ascendente Scorpione sia quello che influisce di più su questa situazione un po' particolare.
2: Ah, sì? Allora, okay. Vediamo un po', Marta, quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più?
4: Ah, la fai proprio così live?
2: Vediamo cosa dice. Risponde.
4: Se vai lì, addio adesso. Cioè.
2: Allora, vediamo.
4: Ma voglio sapere se c'è qualche ascendente Scorpione, perché...
3: Ma ti ha fatto tutto l'oroscopo, però,
4: Ah, ma devi dirgli in voce, dai, rispondi in voce, così almeno ti facciamo sentire alla radio.
5: Zodiacale tradisce di più? È più folklore che realtà. Il comportamento dipende da carattere, esperienze, valori, non solo dal segno. Però nell'astrologia popolare alcuni segni hanno la fama di essere più inclini all'infedeltà o alla ricerca di novità. Ecco quelli che vengono citati più spesso. Gemelli curiosi, vivaci, sempre alla ricerca di stimoli nuovi. Se si annoiano, possono guardarsi intorno. Sagittario, amano la libertà sopra ogni cosa. Se si sentono legati, possono scappare, anche sentimentalmente. Ariete passionali e impulsivi. Si buttano nelle situazioni senza pensarci troppo, anche nelle relazioni. Leone bisognosi di attenzione e ammirazione. Se non si sentono valorizzati, potrebbero cercarla altrove. Okay. Scorpione. Molto intensi e passionali. Quando qualcosa si rompe emotivamente, possono essere estremi, anche nei comportamenti. Detto questo, ogni segno ha anche il lato opposto.
2: Può essere
3: dice tutto il contrario.
4: Beh, ma tu sai di che ascendente sei?
2: Come faccio a calcolare?
3: In base all'orario della nascita.
2: Sono nato alle 17.
4: Ma adesso ci sono
3: calcolo
4: particolare. Sì, c'è adesso ci sono in rete, dopo te lo faccio. Io sono ascendente Scorpione,
3: io
4: tu
3: Leone.
4: Leone.
2: E questo cosa significa?
4: Che l'ascendente a volte può avere più influenza di quello che in realtà è il tuo segno. Dunque l'ascendente porta quelle caratteristiche che al tuo segno ci sono nel tuo segno, che sono però uguali per tutti. L'ascendente porta quelle
2: ma adesso mi
4: parte...
2: avete curiosità, dai, calcolami.
4: Adesso andiamo a calcolare, ma c'è la curiosità e lo facciamo.
2: Metti la canzone.
6: Va bene. Dai. I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
7: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
8: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
9: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
10: Che se cerchi in un'altra auto, io non voglio più uscire di qui.
11: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
1: AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
13: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da

0: Allora, gene sì o gene no? Ecco, signor Pellegrini,
1: scusa, ma quando ti capitano anche canzoni come questa,
0: bellissima,
1: no? Cioè, ci sono degli stimolini che ti vengono suggeriti magari in base alla situazione dove tu ti puoi ritrovare, no?
2: Questa la dedicheresti, cioè, questa canzone di Bryan Adams?
1: Ma non lo so, però.
0: Oppure la metteresti come sottofondo musicale in una situazione?
1: Beh, una volta si faceva, no? Si mettevano. Non avete mai preparate le cassettine ad hoc?
2: Sì, come no?
0: Perché tu pensavi, cioè, tu dici, quando arrivo lì, c'ho la cassettina pronta. Aspetta,
2: ascolta,
0: che cambio la cassetta.
2: Io ricordo che Ricky ha raccontato una volta che nella cassetta aveva detto anche il nome della persona.
1: Sì, c'è una. Sui Chicago.
2: Cos'è che ti avevi detto?
1: Arthur Say I'm Sorry.
2: Cosa l'hai detto alla tipa?
1: Adesso non posso dirlo.
2: Ah, ecco. Ah, era una cosa proprio
1: personalizzatissima. Infatti, poi mi ha telefonato, mi ha detto: oh, non ricordo.
0: Buongiorno, tenori. Io vorrei fare solo l'amante perché non sono gelosa.
1: Hai capito?
0: Vedi. Poi c'è qualcuno che ce l'ha un po' con la tua Marta. Senti.
3: Ma no, ma dai, ma che caspita! Adesso sto gelo. No, io non lo tradirei mai, mio compagno. Io sono Ariete ascendente Scorpione. Okay. Bloccatela. Marta cosa dice?
0: Marta ha detto che l'Ariete ascendente Scorpione sono i peggiori. Va bene, poi aspetta, che arriviamo qua. Ce ne sono tante di Ariete ascendente Scorpione.
4: Ciao ragazzi, io sono Ariete ascendente Scorpione e non sono gelosa per niente.
2: Vedi?
4: Buona trasmissione.
1: Vedi, ecco, poi ognuno è fatto a modo suo.
2: Quindi come te, Boris, vero?
0: Sì, sì, è quello che mi fa un po' strano. Poi, Leone ascendente Sagittario, mai tradito quando non avevo stime, eccetera, eccetera, ma mi hanno sempre tradito. E ora, va bene, ti metti nei panni dell'amante, non tradisci, va bene così, no? Cioè, ecco.
1: Si fa esperienza anche lì, eh?
0: Vabbè, comunque, tutto questo per arrivare a dire che non preoccupatevi se vi succede. Quando siete davanti al giudice che dovete fare la spartizione dei panni dei pesci, è la natura.
1: Ma uno può appellarsi a questa roba qua.
0: Aspetta,
1: Tipo, se torni a casa e tua moglie stasera ti dice: dove sei stato? Che c'è il
2: rossetto,
1: sulla camicia, e dici: è la natura,
2: è la genetica,
1: non è colpa mia.
0: No, dici DR di 4. No, tu dici DR di 4.
2: Poi
0: DR di 4.
2: Casomai dite che ve l'hanno detto i tenori.
1: Poi vedi la risposta la come sarà del DR di 4.
0: Attenzione, perché i tenori poi devono comunque anche andare a casa.
2: Hai ragione anche tu.
1: Ma oramai loro sono innocui.
0: Sì, i tenori sono innocui.
2: Parla per te.
0: Signor Pellegrini,
2: però, quasi ragione, dai.
0: Dai.
1: Eros Ramazzotti.

0: era il 1984, sì, e lui era in testa a tutte le classifiche, esatto, con Terra Promessa.
1: Sì. Senti, sì, volevo dire una cosa importante, che noi dopo faremo la gara intorno alle 13.40, però vogliamo che le canzoni le scegliate voi, quindi dovete indicarci qual è la vostra canzone preferita, tre canzoni preferite, così almeno le metteremo in gara.
2: Entrano in gara la canzone e anche colui o colei l'hanno, esatto, suggerita, quindi non so, Boris Pifaretti, no, anche il cognome, anche no, beh, ci dite il nome. Boris ha richiesto
1: i Queen,
2: Valerio ha richiesto
1: i nomadi,
2: Riccardo ha richiesto Casadei.
0: Quindi una roba
2: Boris
0: del genere.
2: Ha richiesto Shirley Bassey. Quindi vince Casadei, ma anche Riccardo, o i Shirley Bassey e anche Boris.
1: Quindi prenotatevi.
2: Esatto,
1: per la
2: poi
1: gara,
2: il vincitore vincerà, ecco, vediamo cosa. Dopo.
0: Aspettavo proprio quello, cioè, tanto per capire
2: il premio. Nocca, che cosa gli regaliamo al vincitore?
1: La copia del
2: radiogiornale.
3: Una caramella.
0: No, invece di portare noi qualcuno a cena, perché non lo porta il cocca?
2: Il cocca paga.
1: Bravo. Questa è una buona idea.
0: Se vince qualcuno,
2: una cena col cocca.
0: Che paga lui.
2: Paga il cocca, sì. Beh, sì.
0: Sei d'accordo?
3: Fate una colletta con i vostri soldi.
2: Ma un primo, solo un primo, un secondo o un antipasto? Beh, sì, io pomodori feta sono a posto.
1: Quindi direi, scriveteci se volete mettere in gara una canzone, sì, 079-449-9567.
2: La fantasia, sì, cioè non richiedeteci canzoni, le canzoni più strambe che ci richiedete, vedi ad esempio Brian Adams.
1: È appena passato.
2: Richiedeteci, che ne so.
1: Senti che bello. Ma scusa, ma ognuno sceglie quello che vuole, no?
2: Il ballo del qua qua, cioè, no, quelle più strambe che ci richiedete le mettiamo in gara.
0: Allora, certo, visto il tema che abbiamo trattato adesso, giustamente qualcuno dice subito: perché non mettete quello che telefonava a casa e diceva ciao, sono io dall'altra
1: Domenico
0: parte.
1: Amore,
2: potremmo fare una
0: gara. Era Alberto Lupo con Mina.
2: La versione ce l'hai, la versione strumentale?
0: Ciao, sono io, amore mio. Mi sembra Alberto Lupo con Mina.
1: Era Domenico Modugno.
2: Dovremmo fare la versione strumentale che la interpretiamo noi.
1: Stavi dicendo, scusa,
2: la versione karaoke. Vuoi che la interpretiamo noi,
0: cioè chi vince canta quella?
2: No, non so, cioè ciao sono io, e uno fa una parte e uno fa la quell'altra e vediamo cosa salta fuori.
0: Reclam, ci troviamo tra poco. L'emozione, ci pensiamo, dai.
4: I tre tenori a pranzo, Radio 3i. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Se cerchi un veicolo è garantito. La soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
3: 12:58.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. In vista delle votazioni federali del 14 giugno si assiste attualmente ad un testa a testa tra favorevoli e contrari, quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca YouGov Svizzera. Per quanto riguarda l'iniziativa UDC per la sostenibilità, il fronte del no con il 46% attualmente in vantaggio di appena un punto percentuale rispetto a quello del sì. Tuttavia i dati cantonali sembrano indicare una leggera tendenza verso il rifiuto. Il sondaggio mostra una situazione altrettanto serrata per quanto riguarda poi la votazione sulla modifica della legge sul servizio civile. Attualmente il 41% l'appoggerebbe, il 40% la respingerebbe. Nell'ultimo anno la sicurezza è notevolmente peggiorata in Europa come in Svizzera, è quanto constata il Consiglio federale in un rapporto approvato oggi. Giorgio Doninelli.
6: Sabotaggi, spionaggio, cyberattacchi, disinformazione. Il contesto in materia di sicurezza della Svizzera si è notevolmente deteriorato negli ultimi 12 mesi. Stando a un rapporto adottato oggi dal governo, a rappresentare la minaccia maggiore per l'Europa e per la Svizzera, rimane la Russia a causa del ricorso a spionaggio e attacchi ibridi alle infrastrutture. Preoccupa anche la situazione in Medio Oriente, che ha conseguenze sui rapporti tra le grandi potenze, sulla sicurezza energetica, sviluppi geopolitici che si ripercuotono anche sulla sicurezza interna della Confederazione, così come la minaccia terroristica influenzata dal movimento jihadista, radicalizzazione soprattutto online, che sfocia anche in estremismo violento di destra e sinistra. Nel primo caso, la minaccia maggiore è rappresentata da singoli individui, i secondi considerano il sabotaggio delle infrastrutture critiche uno strumento efficace.
5: Il pacchetto di accordi con l'Unione Europea andrebbe inserito nella Costituzione federale mediante una disposizione transitoria, lo chiede un'iniziativa parlamentare inoltrata dalla Commissione delle Istituzioni Politiche del Consiglio degli Stati. Ciò significa che sarà necessaria la doppia maggioranza di popolo e cantoni per l'approvazione. L'iniziativa mira ad eliminare le incertezze relative alla costituzionalità della modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Un velivolo della Swiss è stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza in Kazakistan a seguito di un'urgenza medica che ha colpito il copilota. A bordo si trovavano 227 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, fa sapere la compagnia. L'aereo era partito da Seul ed era diretto a Zurigo.
4: L'infotraffico.
5: Andiamo sulle strade, un chilometro di colonna tra Quinto e Airolo con ritardi di 10 minuti.

0: Tonight vuol dire sleep tonight, dormire questa notte.
1: Sì.
0: E we gonna?
2: Where we gonna sleep tonight? Dove andremo a dormire?
0: Dove andremo a dormire stanotte? No? Da casa.
3: Tanti auguri!
0: Tanti auguri! Augurissimi!
2: Dipende che ascendente hai,
1: ecco,
2: sì, a dormire stanotte.
1: Prima di chiedere.
2: Tutto lì.
0: We gonna sleep tonight.
2: Senti un pochettino questo, vediamo chi riconosce. Senti un po'.
1: Beh, dai, lui. Medici in prima linea. Yar, medici in prima linea.
2: Esatto.
0: Come mai?
2: Come mai? Perché oggi, ti ricordi chi era il...
1: George Clooney.
2: Il medico più importante che ha portato questa serie ad essere la numero uno. Poi,
0: George Clooney. L'ho visto lì alla Piccadilly.
2: Sì, è vero.
1: Certo,
2: si incontra un po' spesso.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
2: Cioè, quando gira con la sua bella moto.
0: Sì. Una volta
2: dice,
0: con
2: Pellegrini, come te stai?
0: No, è vero, ero in giro, qua ero in casa in Ticino.
1: Abitando un po'
0: lui
1: distante,
0: con la, com'è che si chiama? Quella
1: Elisabetta?
0: Lì che beve il tè, sì,
1: Elisabetta Canalis.
2: Quella che beve il tè.
1: Che non sta più insieme da un po' di anni.
0: Che non ci crede nessuno, perché se avesse bevuto davvero tutti i tè che fa vedere quando fa la pubblicità, sarebbe peggio di Aveninchi.
2: Ma chi si ricorda Aveninchi?
1: Appunto, Aveninchi ce la ricordiamo noi tre, gli altri
2: che
1: non lo
2: so. Che brava che era Aveninchi, quando facevano lei, Paolo Panelli era l'altro.
0: Aldo
2: Fabrizi.
1: Ragazzi, che nomi che mi state tirando fuori,
0: sorellella.
1: La sorellella.
0: L'Aldo
1: certo.
0: Fabrizi era mica il fratello della sorellella?
1: Sì, esatto.
0: Era la sorellella che era la sora del fratello.
1: Sì.
2: Più o meno, smettila così. Dai. Comunque Aveninchi era un personaggio che faceva lei faceva le ricette.
0: Le ricette. Sì. Bigio la conosce perché
1: io me la ricordo.
0: Erano nelle stesse epoche.
1: Non ha fatto uno spot.
0: Bigio ha imparato da lei.
1: Uno spot pubblicitario sul pollo, Aveninchi anche.
2: Mi sembra che tanti anni che monta,
1: sì.
0: Però penso che sia stata una delle prime immagini televisive abbinate alla cucina. Per quello poi mi è venuto in mente il Bigio.
2: Forse
0: lui,
2: nella TV italiana la prima.
0: Poi il Bigio di conseguenza dopo, no? Però le immagini erano un po', no?
2: C'era un po' di tra il Bigio con Cosa Bolle in pentola, cioè il greco, e Aveninchi, era la Venincona.
0: Tutto
2: questo per dire che nel 1961 nasceva George Clooney.
0: Auguri.
2: Certo che da George Clooney che arrivare a Aveninchi.
0: Cioè. Secondo voi cosa sta facendo George Clooney adesso che è il suo compleanno oggi? Sta pranzando.
1: Starà festeggiando da qualche parte.
0: Starà pranzando.
2: Magari sarà sul lago di Como, poi fa un giro a Lugano così non lo vede nessuno. Ci può stare.
1: 1856 nasceva Sigmund Freud, psichiatra, padre della psicoanalisi.
0: Qui andiamo sul profondo, sul
2: se viene in questo studio, caro mio, non ne esce più. Nasceva anche Rodolfo Valentino nel 1895, tra le altre cose. È morto, pensa, è nato nel 1856, moriva nel 1926, sono passati 100 anni.
0: Guarda te, Rodolfo Valentino, e oggi abbiamo parlato di tradimento.
1: Lui era
0: pericoloso, Rodolfo Valentino. Se tu, ti saresti fidato se tua moglie ti diceva stasera esco a bere un aperitivo con Rodolfo.
2: Sì, no, potevi fidarti, sì.
1: Dici?
2: Potevi fidarti.
1: Sicuro?
2: Sì.
0: Era tutta immagine.
2: Potevi fidarti, sì. Poi Bob Seger nasceva nel 1945.
0: Bob.
2: Bene. E poi auguri a voi a casa,
0: chi
2: festeggia in questa giornata.
1: Ecco, nel caso fateci sapere se qualcuno compie gli anni, così gli facciamo degli auguri alla grande.
4: Faccio

0: Guarda che bei nomi che stanno arrivando e quanti ricordi, sì. Con grazie a George Clooney in questo caso.
1: Sì, Aveninche, Bice Valori, vero? Paolo Panelli, sì.
2: Poi Aldo Fabrizi.
1: Ricordi qualcuno. In bianco e nero.
2: C'è qualcuno invece che quest'oggi festeggia 48 anni di matrimonio della Susie di Coldrerio.
1: Augurissimi.
2: Che facciamo tanti auguri a lei per i 48 anni di matrimonio.
1: Beh, adesso siamo nel mese di maggio, una volta, ma penso ancora adesso, maggio è proprio il mese dei matrimoni, cioè, come settembre, no, ma maggio è più bello ancora, però. No?
2: Sì, sì.
0: No, stavo pensando, non mi veniva in mente come si chiama, io l'ho sempre amata, faceva pubblicità al Pandoro Melegatti. Cosa okay. Era Franca Valeri.
1: Ah, Franca Valeri.
0: Certo. Che ci ha lasciato tra virgolette da poco. Sì. Cioè, ha raggiunto anche lei un'ottima età, ma lei era incredibile.
1: Sì.
0: Se avete,
1: sì, sì.
0: Dovete andare su YouTube, soprattutto i più giovani che sono all'ascolto, che vi sembreranno nomi strani. Delle
2: qualcuno
0: cose
2: che è nato nel 2000 probabilmente non capisce niente di quello che noi stiamo dicendo.
0: Andate
2: adesso
0: a cercare chi era Veninchi, chi era Paolo Panelli, chi
2: diciamo,
0: era
2: spettacolo di una volta,
0: sì,
2: insomma,
0: sì, sì.
2: Ecco.
0: Quando puoi fare spettacolo era proprio spettacolo.
1: Sì,
0: proprio
1: lo show del sabato, sì, sera, tutte quelle cose lì che ci si trovava, perché allora neanche tutti avevano la televisione, no? E tanti andavano al bar per vedere, sì, la televisione, oppure a casa dell'amico che ce l'aveva, succedeva così.
2: I primi, sì, sono cose che ci raccontavano i nostri genitori, perché fondamentalmente noi siamo già di una generazione che in ogni caso, quando avevamo una decina d'anni, il televisore c'era.
0: Perché poi i primi grandi spettacoli in Ticino sono arrivati grazie alla televisione italiana. Certo. Io mi ricordo, mia mamma era a Rogno e mi diceva che quando c'era il famoso Lascio Raddoppia, sì,

0: da Full Believes con la voce di Michael McDonald con i Doobie Brothers.
1: Michael. Allora, facciamo un po' un riepilogo delle canzoni che sono arrivate, perché in tanti hanno richiesto, vediamo poi cosa scegliere.
2: Cioè, perché ci sono veramente dei titoli improbabili, ma probabilissimi perché esistono. Esatto. Quindi noi adesso oggi faremo la gara, perché ci sono quelli che hanno mandato anche richieste di un certo stile, no? Mm-hmm. Abbiamo scelto le più trash.
0: Certo, perché oggi volevamo proprio questo.
2: Oggi volevamo essere trash.
0: E ne abbiamo già tra quelle che ci avete
2: abbiamo
0: segnalato.
2: Abbiamo trashate. Cos'è questa?
0: Cos'è sta roba?
1: Volevo sentire.
0: Buonasera, dottore.
1: Volevo sentire. Cosa fai, Mina o fai Alberto Lupo?
2: Ah!
1: L'aveva fatta anche
0: Claudia
1: Mori in seconda uscita, però la prima era proprio la voce bellissima di avere già. Ciao, sono io.
2: Buonasera, dottoressa.
1: Ah, amore mio, quella c'è la parte cantata.
2: Sì, mi dica, senta, come mai ha chiamato?
1: Non resistevo più, pensavo solo a te.
2: Ma gli esami li ho fatti, li riporto,
1: Cosa me ne faccio l'esperienza?
2: Scusa, la dottoressa.
1: Direi che è importante.
2: Guardi, domani mattina appena mi alzo sono lì, sa che io la mattina presto mi alzo.
1: Non parlare se c'è lì lei.
2: Non sta zitto.
1: Lascia parlare me.
2: Dica.
1: Di solo sì o no.
2: Va bene, mi dica, lei dica che io rispondo.
1: Aspetta, lascia finire la canzone.
0: Aspetta,
1: che
0: proprio la testa.
1: Allora, qui c'è tutta la teoria al telefono. No, non c'è testo.
2: E non mi dice
1: allora.
2: Niente.
0: Ma scusa.
1: Aspetta, ma vieni appena puoi.
2: Sì.
1: Okay. Anche tardi se tu vuoi.

0: io tanto non dormirei.
1: No.
0: Quanto mi manchi non sai.
1: Guardi, se mi si accende la macchina, perché ho avuto dei piccoli problemi con la batteria, no?
0: Questo sembra Renato Pozzetto, che guarda come porta i capelli bella bionda.
2: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
3: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
6: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
7: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
8: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: 1, Bernasconi, 2, Rossi, 3, Soldati, 4.
10: Aurora.
11: Presente.
10: Federico.
12: Ci sono.
10: Silvia.
11: Eccomi.
10: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day, in presenza e online su everestlugano.ch.

0: anni.
1: Cent'anni, ragazzi, sono cent'anni la Yolanda. Sì, sì. Si trova alla casa anziani a Morcote. Emilio e famiglia vogliono salutare zia Yolanda. Ciao zia.
2: Ci uniamo anche noi, ovviamente facciamo tanti auguri alla zia Yolanda.
1: Ci stanno guardando magari alla casa anziani di Morcote. Cosa avete mangiato? Non si può fare una telefonata alla casa anziani di Morcote?
3: Hai capito, devo portare il telefono, diventa un pochettino... Però sì, provo, possiamo organizzare.
2: Magari ti risponderà il centralino, non so chi ti risponde.
1: Vediamo
2: in
1: se ce la
2: fa.
1: Provo. Allora, casa... Ma cosa? Anziani...
2: Eh sì, però c'è una festeggiata, quindi insomma c'è uno che compie gli anni, una signora che compie gli anni oggi.
1: Vediamo
2: quindi...
1: un po', l'ho trovato. Allora, aspetta.
3: No, ma se non altro, se ci stanno ascoltando, dovrebbe essere Casa Rusca, no? A Morcote.
2: Morcote, sì.
3: Se stanno ascoltando, che sono sempre dei nostri, magari se volete, con tutte le situazioni del caso...
4: Buongiorno, risponde la segreteria telefonica della Casa Anziani, Fondazione Cacciarusca di Morcote. Il centralino è aperto. 8:30 alle ore 12 dalle ore 13:45
1: dalle 13:40 stanno mangiando con la Yolanda.
2: Vabbè, qualcuno glielo riporterà, insomma.
1: Volevamo salutare la Yolanda se la passavano.
3: No, diciamo, magari, magari ci possono mandare una foto dei festeggiamenti.
1: Se ci stanno guardando.
3: Se volete, se volete.
1: Comunque, tanti auguri a Yolanda.
3: Auguri, cent'anni, mamma mia, che bello. Poi in piena forma ci sta anche benissimo. Allora, c'è una notizia che riguarda il libro del Guinness dei primati.
1: Che è successo?
3: Sì. Nel 2002.
1: Perché non battiamo i Blues Brothers?
3: No, io no, non faccio 100 ore di diretta.
2: Ma
3: non,
2: che poi
3: adesso li hanno già battuti.
1: Battiamo tutti noi, no? Sì. Non possiamo.
2: Allora, sì, ma poi
1: io
2: via
1: come
2: mio
1: si riportano via steso. Se facciamo
3: ma nel senso, se si straparla dopo due ore, vuoi immaginare dopo 112 o 113 forse sono quelle da passare.
1: Vabbè, niente, bocciato.
3: Dunque, c'è questo sondaggio dei Guinness dei primati, dove venivano nel 2002 elencate le canzoni, diciamo quelle che hanno lasciato un'impronta in più e che sono state le preferite di tutti i tempi nel Regno Unito, ma anche in tutta Europa. Allora andiamo al contrario, dai. Madonna era al quinto posto con Like a Prayer.
1: Like a Prayer.
2: Poi c'era al quarto posto gli ABBA con Dancing Queen.
1: Wow.
3: Voilà. Poi.
2: E i Jude dei Beatles.
3: Ah, ma tu non ce l'hai il foglio?
1: No,
3: ma lui ascolta.
1: Gliel'ho dato a lui perché dato a te.
2: Io pensavo fosse il mio, giuro.
3: Non studia mai le lezioni, signor Pellegrini. Al terzo. Bene. Poi al secondo posto invece
2: Imagine.
3: Voilà. Mentre al primo posto facciamo direttamente così, che non ha bisogno di presentazioni.
2: Quindi la canzone più bella di tutti i tempi, se questo sondaggio lo farebbero oggi sarebbe la stessa cosa.
3: Ce l'ho, ce l'ho. Vedi? Dopo andiamo a vedere. Dopo andiamo a vedere. Sì.
1: C'è Sal da Vinci testa.
2: No, dai.
3: Però questo è nel 2002, dunque sono passati 25 anni.
1: Sì.
3: Dunque 25 anni fa le canzoni più gettonate erano quelle a livello europeo.
1: E tra poco vediamo oggi. Sì. Ecco.

0: Comunque 2002, abbiamo detto 25 anni fa, i titoli Imagine, I Judah, Bohemian Rhapsody, Dancing Queen, Like a Prayer.
1: Ma se tu dovessi sceglierle oggi, io sceglierei la stessa cosa, cioè
0: infatti,
1: le stesse canzoni.
0: Infatti, avendo fatto una ricerca veloce oggi, ci sono tre fattori da con cui giocano le canzoni. Uno è il numero di vendite, che poi adesso diventa il numero di stream, cioè in pratica, no? Viene fatto. Poi c'è stato l'impatto culturale della canzone e poi la longevità. È stato preso anche questo parametro, nel senso di dire resiste nel tempo, resisterà nel tempo o meno. E allora sono delle belle sorprese, Partiamo dalla numero 10, Someone Like You di Adele. Che era suo compleanno ieri.
2: Auguri.
0: Poi Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
1: Classico.
0: Alla numero 8, Despacito, Luis Fonsi.
2: Perché?
0: Ma lì sarà sicuramente il numero di stream, come girato.
1: Anche perché è il video più visto in assoluto della musica, quindi.
0: Sicuro.
2: Despacito.
0: Numero 7, Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
2: Questa arriva dagli anni 90, è entrata dopo.
0: Ci sta.
2: No?
0: Ed Sheeran, Shape of You, numero 6.
2: Hai capito?
0: Michael Jackson, Billie Jean, in quinta. Poi numero 4, Blinding Lights, The Weeknd. Cambia tutto,
2: sì.
0: Numero 3, Hey Jude, The Beatles. Numero 2, Imagine di John Lennon. E numero 1, Bohemian Rhapsody.
2: Quindi
0: The Queen.
2: Ma che strano, e allora? Le prime tre sono confermate.
0: Cambia la gotta. Vedi, bene. Dai.
1: Giusto che
2: One,
1: sia così.
2: 1, 2, 3,

0: Espresso con Sabrina Carpenter. Chissà quanti espressi hanno già bevuto i nostri ascoltatori a quest'ora. Eh
1: sì, dopo è l'ora pranzo. Del caffè. È l'ora del caffè dopo mangiato.
2: Si parlava di colazione prima.
0: Sì, ci sta.

0: canzoni.
1: Oggi abbiamo voluto mettere in gara tre canzoni trash, lo diciamo, per scelta dei nostri ascoltatori che ce l'hanno segnalate, ovviamente.
2: Esattamente. Allora.
0: No, perché dice dopo i Queen ci sta bene.
2: C'era l'imbarazzo della scelta, perché comunque
0: è arrivato di tutto.
2: È arrivato veramente di tutto. Comunque, ne abbiamo scelte tre. E la prima è questa qua.
3: Mi scappa la pipì, papà.
1: È Luca, che l'ha richiesta. La richiesta Luca, quindi.
2: Luca Ventura?
1: No, non Luca Ventura, un altro Luca che ha scritto. Deve essere, me lo dice a me.
2: Pipì, papà.
0: La canzone numero due invece è questa. Chi l'ha scelta?
2: Leito DJ.
1: Salutiamo Leo. Diceva,
2: Leo Caronna.
0: Diceva perché l'avresti scelta tu.
2: Sì,
0: questa.
2: Sì. Un abbraccione al grande Leo.
1: E la canzone numero 3 è questa.
4: In radio c'è una gallina. In radio c'è una gallina. E la gallina con.
1: Questa l'ha scelta Anna, Sì. Quindi salutiamo Anna.
0: Questa è
1: dura,
0: come no, ma questa è come alla fiera dell'Est fatta da Pulcino, perché è che va in questo modo. Allora dai, canzone numero uno.

0: Floyd.
1: Canzone numero 3.
2: In radio c'è una gallina. In radio c'è una gallina. E la gallina
3: 079 449 9536.
1: Ma scegliete
3: qualcuno,
1: voi.
3: Pensa se è arrivato qualcuno adesso, non ha mai sentito tre info.
1: Cioè,
4: i tre tenori a pranzo.
5: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
8: Allora ci vediamo al bar liceo?
9: Vuoi dire al ristorante?
8: E Laura?
9: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
10: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
11: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Con questa, ragazzi, mi avete fatto sentire a casa. Grazie. E un saluto a tutti da Claudio.
1: Ciao.
0: Lugazzese adottato. Un abbraccio.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao Claudio.
3: Non finisce qua, scusami, un secondo.
2: Cos'è?
3: Aspetta.
2: Cos'è che c'è?
4: Sono nella galleria del Gottardo,
2: sì?
4: E me la sto facendo addosso, la sto tenendo. Mm-hmm. Mi raccomando che nessuno metta mi scappa la pipì.
2: Ok.
1: Andiamo? Mi scappa la pipì.

0: in questo momento.
1: Poi sono momenti tremendi questi.
2: Sì, cioè, quello davanti non va.
0: Cioè, no, sono, non è tanto quello che finisce la galleria del Gottardo. Colonnata
2: nella galleria del Gottardo con quello davanti che va a 60 all'ora.
1: 17 chilometri.
0: Esatto.
1: E magari vedi che ne mancano 15. Vedi che va al contrario, no? Poi vedi 14, poi vedi 13.
0: Ma senti, io la ripeterei.
2: Regola numero uno: quando si va in auto verso il Gottardo, portare il pappagallo.
1: Guarda, guarda che non sto scherzando. Non sto scherzando perché per i maschietti è abbastanza semplice. Se proprio situazione d'emergenza c'è la bottiglia.
0: La bottiglia.
1: Hanno inventato la bottiglia, lo trovi su Temu.
0: Vai a vedere. Che quella specie di imbuto.
1: C'è quella specie di imbuto, quella specie di cosa che va bene per le signorine. Ecco, ecco. Dunque, se
2: scusi,
1: tu sei
2: non
1: lì.
2: Non temi più niente. Non temi più niente.
1: No. Allora, Lauryn Hill l'ha fatta grossa nel
2: l'ha fatta grossa, sì,
1: 2013.
0: Ma in che senso? Ma dove?
1: Non in macchina però, non sul sedile, signor Pellegrini.
2: Ciao Bonny.
1: Non ha pagato le tasse, Lauryn Hill.
0: Ah, ecco. Però ha cantato una bella canzone, dai.
1: Sì.

0: è vero, si dice non aveva pagato le tasse nel 2000, recente 2013,
1: Sì.
0: Ma non due centesimi, 2 milioni.
1: Cioè, queste cose qua sono abbastanza tremendi.
0: Ma anche lei, dai, sei un personaggio così, cioè, certo. Facevi la ragazzina con le suore lì a cantare e poi dopo fai. Allora, c'è un consiglio, fammi vedere, ce l'ho qui. Aspetta che vediamo.
2: Gaverutarten, quanche la scapa. Gaverutarten, ma la scapa. Buon pomeriggio.
3: Bene, grazie, ciao.
4: Numero uno, Dario numero uno. Ecco.
1: Arrivano anche i blondi con noi.

0: Io mi permetto di farla vedere questa foto perché fa sì. paura solo a guardare la foto. Chi soffre di vertigini sa di cosa parlo. Ma che roba, eh? Sì. Dunque, per chi non sta guardando in televisione, c'è l'immagine della cabina di un gruista.
1: Sì, salutiamo tutti i gruisti perché lui ci ha fatto notare che lui usa tutti i giorni la bottiglia quando deve fare i servizi, non è che può scendere ogni due secondi. E sono tanti quelli che ci ascoltano e ci ascoltano da lì, insomma, da quella cabina.
0: Hai visto che visuale, che roba? È incredibile, veramente fa
1: brividi.
0: Fa paura.
2: Beh, però se piove non serve la bottiglia.
0: Cioè, tu dici che fai?
1: Ma no!
0: Ma sotto lavorano i tuoi colleghi.
1: Esatto. C'è gente sotto, dai.
0: Tu vuoi dire che per i colleghi. Quante volte faresti piovere sulla tua gru personale, Pellegrini?
2: No, no, vabbè, una battuta.
0: Tante volte. Siamo alla fine, tra poco c'è l'informazione, poi arriva anche il nostro Luchino. Dai.

0: Ecco, dunque lei domani non è con noi.
1: Domani no,
0: non ci sei,
1: no, entro, vado a fare i controlli.
0: Sì, ecco. Domani sei dal dottore.
2: Saremo io e te domani.
1: Ma venerdì io sono da solo perché voi siete prima. Sì. E io invece dalle 6:30, no? Fino a mezzanotte.
0: Esatto. Fino a mezzanotte.
1: Ecco.
0: Buona fortuna. Buon venerdì
1: ciao,
0: sera.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
1: Domani.
0: Ciao.
3: Il garage Boffelli, cristallina e pising non è concesso se causa eccessivo

0: indebitamento. Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Buongiorno a tutti, sono le 13:58.
5: Il segnale orario è offerto da
6: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano e dal suo nuovo showroom a Davesco in strada Ponte di Valle 9.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli, la cronaca locale in apertura. Un quarantenne svizzero domiciliato nel Luganese con numerosi precedenti alle spalle è stato arrestato negli scorsi giorni perché è sospettato di aver sistematicamente commesso furti all'interno di automobili, sottraendo contanti, beni di valore e carte di credito poi riutilizzate. La perquisizione della stanza in uso all'uomo, precisa la nota odierna della polizia, ha portato al rinvenimento di diversi oggetti di dubbia provenienza, di carte bancarie e documenti, nonché di alcune migliaia di franchi in contanti. La politica ora testa a testa per i due oggetti in votazione il prossimo 14 giugno. Per entrambi infatti l'esito è ancora incerto, stando a un ultimo sondaggio pubblicato oggi. Alessandro Cocca.
9: In vista delle votazioni federali del prossimo 14 giugno sull'iniziativa ODC no ad una Svizzera da 10 milioni e sulla modifica della legge sul servizio civile, si assiste attualmente ad un testa a testa fra favorevoli e contrari, e quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca YouGov Svizzera. Per quanto riguarda l'iniziativa UDC, il fronte del no con il 46% è attualmente in vantaggio di appena un punto percentuale rispetto al sì. Secondo YouGov, tuttavia, i dati relativi ai risultati cantonali sembrano indicare una leggera tendenza verso il rifiuto. Il sondaggio mostra poi una situazione altrettanto serrata per quanto riguarda la votazione sulla modifica della legge sul servizio civile. Attualmente il 41% l'appoggerebbe, il 40% la respingerebbe. Al momento il barometro indica piuttosto un fallimento che un'approvazione della modifica. In un sondaggio dell'Istituto Livaz a metà aprile, l'iniziativa UDC aveva riscosso un ampio consenso. All'epoca il 52% degli intervistati aveva dichiarato di volerla approvare, il 46% di volerla respingere. Quanto alla modifica della legge sul servizio civile, il 46% degli intervistati si era espresso a favore, un'altra percentuale equivalente invece contraria.
8: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto questa mattina in udienza da Papa Leone XIV. Il consigliere federale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Durante i colloqui è stato espresso compiacimento per i buoni e fruttuosi rapporti bilaterali, rilevando il fedele professionale servizio della Guardia Svizzera Pontificia, si legge in un comunicato diffuso al termine degli incontri. Nel prosieguo dei colloqui ci si è soffermati su questioni di interesse comune, con particolare riferimento ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. In chiusura, nel periodo in cui si terrà il vertice del G7 a Evian-le-Bain in Francia, la Svizzera effettuerà controlli alle frontiere interne.

0: interne lungo il confine, lo ha deciso oggi il Consiglio federale, approvando una misura in tal senso chiesta dal Canton Ginevra. La misura sarà in vigore dal 10 al 19 giugno. In occasione dei precedenti vertici si sono infatti verificati scontri violenti, atti di vandalismo e sabotaggio, l'elevato numero di persone protette dal diritto internazionale e la situazione geopolitica tesa comportano inoltre una serie di sfide che implicano un rafforzamento del dispositivo.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
2: L'infotraffico.
0: C'è un po' di traffico all'estremo nord e all'estremo sud del cantone, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogede. Infatti il traffico è congestionato sempre sulla A2, ma nella direzione opposta, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, c'è un chilometro di colonne, ritardi fino a 10 minuti.
2: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
3: Oggi dallo studio 1 ci sentiamo un po' a casa, sì, possiamo dire un po' nostalgici, perché in realtà questo è lo studio che ha dato il là a un sacco di belle cose all'interno della nostra radio, quello del Guinness per dire, e quindi oggi si trasmetterà da qua fino alle 16 per quanto mi riguarda, con la nostra musica che ovviamente non manca mai, e poi qualche notizuola che abbiamo cercato per voi, lo abbiamo fatto al posto vostro, quindi è una cosa al quale noi ci teniamo, e giustamente se avete voglia potete farci anche sapere la vostra. 079 449 9537, per vostra intendo il vostro parere e soprattutto le segnalazioni del traffico. Il disco, il primo, Maru.

Noi ricordiamo sempre questi grandi successi dei Maroon 5, ma loro continuano a fare musica. È uscita Heroin, mi pare, da qualche giorno, qualche settimana. È molto molto fresca e la potete ascoltare ovunque, chiaramente. Magari anche qui su Radio 3 nei prossimi giorni ci facciamo un pensierino, vediamo. In ogni caso era This Love, questo dei primi anni 2000, come dicevo. La nuova di Steven Sanchez si chiama Sweet Love. L'appuntamento chiaramente è quello di Mix, con me che sono Luca Ventura, la nostra bella musica.

Jay-Z fatta da questo Jay-Z, al contrario, è di carnagione scura. E l'intervistatore parla di Tupac chiamandolo Tupac, no? E Jay-Z, l'intervista è di un po' di anni fa, e Jay-Z si innervosisce e gli dice: voi uomini bianchi lo pronunciate sempre male, lo chiamate sempre Tupac, ma in realtà sarebbe Tupac, perché Tupac sarebbe scritto con la CK finale. E effettivamente non ha tutti i torti, e lui ha detto: spero che adesso, avendotelo detto, questa cosa qui venga ricordata un po' da tutti e che realmente lui si chiami Tupac. Ecco, ricordatevelo anche voi, Tupac. C'è Robbie Williams ora su Radio 3, questo è Lost. I wake up.

0: Il titolo è Risk It All, la voce quella di Bruno Mars, canzone nuovissima.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
5: Aurora.
6: Presente.
5: Federico.
7: Ci sono.
5: Silvia.
8: Eccomi.
5: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
9: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
10: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
9: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
11: Tesoro, che fai?
12: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
11: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
12: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
11: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
12: Non vedo l'ora di partire!
11: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ma sai che originariamente questa canzone era stata fatta per essere cantata poi da Federica Abate, che è una delle penne più importanti della musica italiana a livello di canzoni pop commerciali, ecco, per intenderci, proprio come questa di Mr. Rain. Poi è stata data a lui per un discorso di, non lo so, in quello non voglio entrare in merito, proprio perché ci sono delle dinamiche anche strane nel mondo musicale. È uscito un polverone ultimamente tramite Billboard, che ha confessato di giri strani di pagamenti a persone che non c'entrano nulla per andare a vedere dei concerti e riempire solamente palazzetti, stadi, eccetera eccetera. Ma di questo ne parleremo poi nei prossimi giorni, perché è una cosa veramente complicata. Vi parlo di una cosa molto più leggera, molto più light. Quante volte magari vi è capitato di andare dal vostro parrucchiere ma di tornare a casa un po' infelici, perché magari il taglio di capelli che avevate in mente non è stato fatto nel migliore dei modi? Capita, è capitato anche a me spesso. Adesso con Sam mi trovo benissimo, ma questa è una piccola parentesi. E vi porto questa idea del CES di Las Vegas del 2026. Hanno presentato un tagliacapelli smart, che praticamente cosa fa? È un tagliacapelli vero e proprio che integra una vera e propria intelligenza artificiale, che è pensata per sostituire o comunque quasi il vostro barbiere di fiducia. Come funziona questa follia? Allora, non è un semplice rasoio elettrico, chiaramente. Si chiama Glide e si collega a un'applicazione. Ormai qualsiasi cosa si collega ad un'applicazione. Se non hai un'applicazione non sei nulla adesso nel mondo. E cosa fa questa intelligenza artificiale? Comprende come è fatta la tua testa, la tua forma e la posizione soprattutto del rasoio, e mentre vi muovete il suo coach vocal AI vi guida passo passo dicendovi: allora alza un po' la mano, magari sposto alla sinistra, no, fermati, eccetera eccetera, e ti guida nel taglio vero e proprio che tu hai deciso di fare. Come, non so, per esempio tu hai un mullet, ecco, tu lo imposti dall'applicazione e il rasoio ti parla e ti dice: guarda, per fare il mullet in realtà dovresti partire dalla tempia sinistra, salire, poi devi iniziare la sfumatura piano piano, quindi stacca un pochino il rasoio. E mi viene da pensare un po' allo spazzolino, no? Quello che adesso è molto utilizzato con l'intelligenza artificiale, sì, penso di sì. Comunque lo spazzolino elettrico, quello che ti dice: no, guarda che stai premendo troppo, staccalo un pochino. Ecco, il concetto è più o meno lo stesso. Vediamo che cosa succederà nel futuro.

0: Mónica Ventura, Radio 3. Ayala Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Ayala Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
1: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Edoardo Bennato, il mito, anzi il pirata del rock. Dai, definiamolo così, era Il Gatto e la Volpe su Radio 3i. Ora una canzone un po' più lenta. Voi lo sapete ballare il tango? Io zero proprio. Però di questa canzone apprezzo tantissimo le parole e soprattutto la vocalità di Tananai. Non c'è l'amore senza la

0: Don't You Worry Child, sulle strade subitissimo. Vai.
1: Ciao Lupino.
0: Ciao Gian.
1: Ora che ti avviso che in autostrada in direzione sud, da Lugano Nord verso Lugano Sud, c'è già un bel po' di traffico e sta piovendo veramente forte, quindi visibilità veramente bassa. Non so se si sente. Un abbraccione.
0: Ciao, un abbraccione, si sente come tanta pioggia, anche grandine, almeno dalle nostre parti. Amelide, è venuta giù anche un po' di grandine, ora il pensiero va subito alla macchina, se si è rotta, se c'è qualcosa da sistemare, speriamo di no, e incrociamo le dita. Intanto la nuova canzone di Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Radio 3.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
5: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Sono le 14:58.
9: Ticino News.
10: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Diramata l'allerta di grado 3 per temporali nel Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto. Di conseguenza grandi disagi anche sulle strade. In particolare segnaliamo che il traffico risulta essere rallentato in questo momento fortemente in A2 in direzione nord sul Ponte Diga. La cronaca ora: quarantenne luganese in manette, sospettato di aver commesso diversi furti all'interno di automobili. Sentiamo Federico Marino.
11: L'arresto è recente ed è stato comunicato nel primo pomeriggio dalla polizia cantonale insieme al Ministero Pubblico. L'uomo ha 40 anni, è cittadino svizzero ed è domiciliato nel Luganese. Come si legge nella nota, ha numerosi precedenti specifici alle spalle ed è ora sospettato di aver commesso in maniera sistematica furti all'interno delle automobili, sottraendo contanti, beni di valore e carte di credito, poi utilizzate per abusare di impianti per l'elaborazione di dati. La perquisizione della stanza in uso dall'uomo ha portato al rinvenimento di diversi oggetti di dubbia provenienza, di carte bancarie e documenti, nonché di alcune migliaia di franchi in contanti. Le ipotesi di reato sono, tra le altre cose, di furto aggravato, ripetuta violazione di domicilio e contravvenzione alla legge federale sul trasporto di viaggiatori. La misura restrittiva della libertà è stata confermata.
10: È continuata oggi a Roma la serie di incontri del presidente della Confederazione Guy Parmelin. Dopo la premier Giorgia Meloni, questa mattina il consigliere federale è stato ricevuto in udienza da Papa Leone. Con il Santo Padre ha parlato in particolare di questioni di comune interesse e dei conflitti internazionali attualmente in corso. A proposito di conflitti, Donald Trump è tornato a parlare dello stretto di Hormuz, affermando che il canale rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, ma questo solo se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione con Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha però avvertito che se l'Iran non accetterà l'intesa, inizieranno i bombardamenti. In chiusura torniamo ora in Ticino, andiamo a Chiasso, che questa mattina ha presentato il consuntivo 2025, un anno che si è chiuso con un deficit ridotto rispetto a quanto previsto dal preventivo. Sentiamo allora il capo di Castiero Finanze, Luca Bacciarini.
12: Allora, risultato sicuramente positivo, anche se sempre negativo, perché comunque da meno 5,8 previsti siamo passati a meno 2,8 milioni, grazie soprattutto ad alcuni aspetti. Il primo, un aumento delle persone giuridiche, di posta da fonte anche aumentato di 600 200.000 rispetto preventivo, quindi questo dimostra una forte attrattività di Chiasso come luogo dove venire a fare azienda. Oltre a questo abbiamo anche operato dei risparmi interessanti, abbiamo avuto risparmi personale di 400.000 franchi, che è la prima volta da più di 10 anni sicuramente che non aumentiamo la massa salariale, che è il grosso della spesa. Risparmi dovuti, importanti da dire, senza licenziare alcuno, quindi quando ci sono le partenze rivalutiamo sempre se vi è possibilità di riorganizzare internamente gli uffici o determinati servizi. Questo ci ha causato dei bei risparmi. Oltre a questo anche la riorganizzazione interna delle comandi di materiale, così come i debiti interni, hanno aiutato a capire meglio dove potevamo ottimizzare determinate spese.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
9: L'infotraffico.
10: Traffico fortemente rallentato anche a causa del maltempo di questi minuti sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Brogede. Via Suisse ci segnala poi disagi alla viabilità tra Stabio e il Gaggiolo.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
10: Stiamo sentendo brutta giornata con forti temporali anche un po' di grandine. In questo senso è stata diramata nel corso delle scorse ore l'allerta di grado 3 per temporali nel Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto.

0: questo discorso dovremmo fare, ci arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché a rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene, cioè farlo per farlo sempre così.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno, Lugano City, Remix.

0: sempre detto che questo è un disco clamoroso, i Metro Stars Lugano Remix, con il nostro Maxi a tenere il microfono in mano, con Michelle che, ragazzi, ci sapeva fare a creare le basi. E avete creato tutti insieme questa grandissima hit, ritrovatela nell'appuntamento di Mix di questo mercoledì pomeriggio. In questo momento sta anche quasi uscendo il sole qua a Melide, c'è un casino, ha fatto un casino con la grandine, adesso sta quasi uscendo il sole. Vabbè, è un po' così. C'è la nuova canzone di Dave Thames, si chiama Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

Elton John, Rocket Man, questo è un classicone della musica, soprattutto di Radio 3, della nostra playlist. Elton John, che nel 2024 è stato colpito da un'infezione alla vista, però sta combattendo. A detta di suo marito, comunque sta molto bene. In questo momento sta lottando, si tiene impegnato e va avanti. Queste le parole, appunto, del compagno storico di Elton John. I Need Your Love, si chiama così la canzone degli OneRepublic, che sono tornati con il profumo dei loro classici del passato, però questa è moderna, è uscita qualche settimana fa.

0: Mónica Ventura, Radio 3. Ayala Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Ayala Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Quel momento in cui

0: torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Corri, veloce!
7: Dove stiamo correndo?
6: Ma come? Alla Mini Week! Sì, la Mini Week, solo dal 4 al 9 maggio. Offerte uniche su tutti i modelli Mini.
7: Wow, andiamo!
8: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Era It's My Party, il disco di Quincy Jones e Amy Winehouse. Quincy Jones che avete sentito nominare anche recentemente nel film di Michael, perché i maggiori singoli di successo li ha realizzati proprio lui, che aveva questa visione e soprattutto questi progetti con degli artisti che fondamentalmente avevano delle grandi qualità ma erano ancora poco conosciuti. E il caso di Michael Jackson, per dire, quando era ancora abbastanza piccolino per modo di dire, era grandicello ma ragazzo, ecco, mettiamola così. E poi anche Amy Winehouse ha creduto tantissimo in lei e ha realizzato alcuni dischi. Va bene, questo era per parlare un po' di musica. Parliamo di intelligenza artificiale. Sempre di più si sente spesso la frase un domani l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, cosa che secondo me hanno sentito tantissimo anche in Cina, tant'è che un tribunale proprio in Cina ha stabilito una regola molto importante sul lavoro e sull'intelligenza artificiale. Un'azienda non può licenziare una persona solo perché decide di sostituirla con l'intelligenza artificiale. Il caso arriva da Hangzhou, dove un dipendente lavorava nel controllo qualità, verificando i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale. Con il miglioramento dell'AI, molte delle sue mansioni sono state automatizzate e l'azienda gli ha proposto un altro ruolo, chiaramente, ma con uno stipendio ridotto del 40%. Lui ha rifiutato e per questo è stato licenziato. Poi l'azienda ha parlato di riorganizzazione, ma il lavoratore ha fatto ricorso e ha vinto la causa. Quindi il tribunale ha chiarito che usare l'AI non è una giustificazione sufficiente per licenziare qualcuno, almeno non senza reali cambiamenti organizzativi. E nel frattempo la Cina continua a investire moltissimo nell'intelligenza artificiale, che piano piano sta crescendo anche molto rapidamente e in diversi settori. Però il messaggio è chiaro: l'innovazione va avanti, ma le regole sul lavoro devono comunque essere rispettate. Secondo me è un bel passo verso poi un'idea di futuro che combaci con l'intelligenza artificiale, senza che l'uno o l'altro venga scavalcato appunto sia dall'intelligenza artificiale sia dalla persona stessa. Questa è Radio 3, l'appuntamento di Mix Ora con Cesare Cremonini.

0: Lenny Kravitz, Radio 3, sulle strade subitissimo, perché effettivamente c'è stato un incidente, quindi ovviamente questo provocherà un po' di disagio. Penso. Vai.
1: C'è appena stato un piccolo incidente alla rotonda, alla fine della Vedeggio Cassarate, all'uscita dell'autostrada. Quindi prevedo che tra pochissimo ci saranno rallentamenti importanti.
0: Ok, grazie, ti ringrazio. In tanti lo state segnalando. Ciao ragazzi, c'è un piccolo incidente alla rotonda e lo svincolo a Lugano Nord per l'uscita verso Manno. È da fare attenzione, non c'è ancora colonna, ma bisogna fare attenzione perché deve essere appena successo e ci sono ancora lì i veicoli. Grazie. Questo è il tenore dei messaggi che stanno arrivando. La nostra musica che sale sempre di

0: can't stop the spirits when I need you.
1: Non potevo chiaramente entrare a gamba tesa su questa canzone, dovevo aspettare la fine. Can't Stop Red Hot Chili Peppers, spezzone degli anni 2000. Ritorniamo verso Lugano Nord, vediamo come si è evoluta la situazione.
2: Ragazzi, sta passando verso la rotonda, c'è l'incidente, ma si sono spostate.
1: Bene.
2: Non provocano nessun disagio a nessuno, quindi nessun traffico, tutti tranquilli.
1: Grande, grazie per la segnalazione.
3: Mix con Luca Ventura, Radio 3. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
8: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV, 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%, solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
9: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
12: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: To Do With It, Tina Turner su Radio 3. Allora, sentiamo una segnalazione per quanto riguarda la viabilità da lei. Vai.
1: Ciao, ciao. Cos'è successo all'altezza di Grancia? Cioè, sono già attivi i semafori? Perché siamo fermi.
0: Guarda, grazie. Ciao, grazie a te per la segnalazione. Allora, mi segnala Via Swiss che tra Lugano Sud e Mendrisio effettivamente il traffico è fortemente rallentato, questo verso sud, per cui non ci sono segnalazioni di incidenti, però voi che passate da quelle parti e che sicuramente siete sul pezzo, comunicatecelo, ecco.

0: Rubami la notte, pinguini tattici nucleari. Dai, torniamo sulle strade, perché effettivamente questo semaforo acceso sta creando, anzi semafori accesi, sta creando un po' di disagi. Anche lei ci dice questo. Ciao, ciao, ciao.
1: C'è colonna in autostrada direzione sud sul Ponte Diga.
0: Sì.
1: Stiamo andando a Passo Duomo al momento. Ciao,
0: grazie a te. Poi l'amica che passa in questo momento ci dice qual è effettivamente la causa, come dicevo poc'anzi.
2: È solo il semaforo, poi si parte, poi si va.
0: Va bene, il semaforo. E tra pochissimo invece tandem, quindi il semaforo lo accendiamo noi, lo facciamo risultare verde, li facciamo passare i ragazzi. Tra poco il drive time di Radio 3i, bellissimo programma che ci seguiremo fino alle 18. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo e rivediamo domani, sempre dalle 2 del pome, con me Luca Ventura, che ora vi auguro una buona continuazione, vi regala questo pezzone.

0: Questa, questa è Radio 3.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: C'è chi viaggia per aria.
3: Mayday, mayday!
2: Chi per mare.
4: Calate le scialuppe!
2: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffels. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffels a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
5: Volkswagen.
6: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
7: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera, dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza, perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni, solo su Radio 3.
12: Buon pomeriggio alle 15.58.
13: Ticino News.
14: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. In apertura a Cromontana, la Repubblica Italiana ha di recente depositato la richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo appunto alla tragedia di Capodanno. Intende così far valere pretese civili di almeno 300.000 euro per il danno subito. Rivelarlo è oggi la RTS, che ha visionato la lettera di 7 pagine datata fine aprile indirizzata al Ministero Pubblico Vallesano. Voltiamo pagine. Previsto per sabato l'arrivo della nave da crociera, dove a bordo è scoppiato un focolaio di hantavirus. L'OMS valuta il rischio per la salute pubblica ancora basso. Sentiamo Robert Kretschmer.
15: La MV Ondius attraccherà sabato nelle Canarie, più precisamente all'isola di Tenerife. Come comunicato dalla ministra spagnola della Sanità, i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi d'origine. I 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno invece sottoposti a controlli alle Canarie e trasferiti in aereo a Madrid, dove resteranno in quarantena all'ospedale. Ricordiamo che la Spagna ha consentito ieri sera, in seguito a una richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea, a permettere all'imbarcazione di attraccare alle Canarie. Tuttavia, il presidente regionale dell'arcipelago è contrario alla decisione e ha chiesto un incontro urgente con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel frattempo, sempre l'OMS ha indicato che il rischio per la salute pubblica globale legato al focolaio rimane a oggi basso.
14: Caso Epstein, il Consiglio federale non è in grado di stabilire se l'ex finanziere accusato di pedofilia possedesse beni immobili in Svizzera. Se lo si legge in una risposta del governo, una interpellanza di un consigliere nazionale vodese del PS. Tuttavia, stando sempre a questa risposta dell'esecutivo, non si può nemmeno escludere che tali acquisti abbiano avuto luogo. La carenza di carburante in Svizzera è molto elevata, l'allarme è stato lanciato recentemente. Noi, insieme al portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio, Boris Martinoni, tracciamo allora un quadro della situazione proprio in Ticino.
5: Bisogna dire che il Ticino è proprio in mezzo tra quella che è l'Italia e il nord dell'Europa. Siamo abbastanza fortunati perché possiamo avere del prodotto che viene sia dal nord Europa sia dal sud dell'Europa, e quindi abbiamo delle alternative magari maggiori di altre regioni svizzere. Oggi comunque bisogna dire non c'è una penuria di prodotto, non vediamo grandi problemi, è però vero che abbiamo visibilità, diciamo, per il mese di maggio. Dopo, per i mesi successivi, dipenderà molto dalla guerra se continua o meno. Effettivamente in Svizzera c'è l'obbligo di avere 3 mesi di prodotto, 3 mesi di scorte di benzina, come anche di diesel, come anche ad esempio di cherosene per l'aviazione. Queste scorte ad oggi non sono ancora state liberate, proprio perché per il momento il prodotto arriva in Svizzera senza grandi difficoltà. Probabilmente il primo prodotto toccato dalle stime che abbiamo oggi sarà il cherosene per l'aviazione.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
17: L'infotraffico.
14: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
17: Tandem è offerto da Banca Stato.
18: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
19: Con loro si ride, si canta e si gioca.
18: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
20: Vai,

0: arrivati al 6 di maggio. Buon mercoledì a tutti, ben ritrovati, ciao Michele.
1: Buongiorno, sono felice perché per la seconda volta consecutiva ho evitato il traffico sulla 2.
0: Hai fatto la partenza intelligente.
1: Un nanosecondo.
0: Hai fatto la partenza intelligente, Michi. Oggi non hai dovuto segnare quello che hai fatto? Segnare e scriverti.
1: Ah, no, che... ho riconsegnato il mio holder.
0: Ah, l'hai consegnato?
1: L'ho consegnato, sì, stamattina alle 10.
0: Han sorriso su quello lì che ho scritto io.
1: No, in realtà l'ho cancellato con il T-Pex.
0: Detto anche bianchino.
1: Eh sì, l'ho cacciato col T-Pex perché mi sono vergognato.
0: No, non giuro, non è vero.
1: Ho lasciato solo ballo con Gerusalemme.
0: Ma non è vero, dai.
1: No, giuro. L'hai
0: cancellato?
1: Sì, l'ho cancellato perché è una cosa seria. Comunque è una
0: cosa seria.
1: Il cuore è un organo vitale.
0: Ma ho capito, mamma mia.
1: Non è che ne hai due.
0: Ma gli hai scritto, sono stato in piedi a parlare con gli amici. È seria sta roba. Era più importante sapere che sei andato in tachicardia sul grido di Chris Martin.
1: Ma non mi siete mai chiesti perché abbiamo due polmoni, due reni?
2: No, ma me lo sono chiesto.
1: E abbiamo un solo cuore.
0: Eh sì, è vero.
1: E pensa se avessimo due cuori. Mica i polpi hanno tipo 13-14
0: sì,
1: cuori.
0: Sì, polpi sì, polpi sì. Ricordo, visto che mi hai dato questo bel aggancio, di una bellissima barzelletta. Perché te la racconto?
1: Vai, vai, prego, prego.
0: Allora, c'è un vecchietto che va in farmacia e chiede... Hai capito?
1: Non c'entra col limone, spero.
0: No, non c'entra.
1: Perché le barzellette non sono col limone. Tutte le barzellette che fai sono sul limone.
0: E chiede preservativo.
1: Eccolo.
0: Capito?
1: Sì.
0: Profilattico. Come,
1: sì.
0: come lo chiami tu di solito?
1: Io non lo chiamo.
0: Ah, non lo chiami?
1: No, perché è un mondo.
0: Ti chiama
1: che
0: lui?
2: My God!
1: È un mondo molto lontano da me.
0: Ah, davvero?
1: Perché no, è giusto proteggersi.
0: Ah, ecco, dillo, Michi.
1: No, è lontano.
0: Cioè,
1: diciamo...
0: no, hai fatto credere che
1: no,
0: te.
1: L'ambito è lontano.
0: Ah, l'ambito,
1: no, l'ambito è molto lontano.
0: Però chiede un preservativo.
1: Ma non devi dirlo, basta, hai detto.
0: Beh,
1: una volta.
0: Chiede questo a protezione civile.
1: Sì.
0: E però si lamenta e dice non solo uno,
1: un tentacolo. Ha solo un tentacolo.
0: Dai, te la racconto dopo, dai.
1: Ma racconta,
0: no,
1: ricordi.
0: Ma
1: scusa, hai iniziato a dire. Ma scusa, ma allora hai iniziato.
0: Comunque finiva dicendo: non capisco perché ci hanno fatto un solo, e 32 denti. Non potevano farci 32 piselli.
1: Ah, okay.
0: E un solo dente, il farmacista fa.
1: Okay.
0: Ci sta anche 32 piselli. Ma 64 palle, non le mettiamo.
1: Ah, bella, questa mi è piaciuta.
0: Hai capito? Me la sono ricordata andando, sì. andando.
1: Le scuole tanto finiscono alle 16:30,
0: quindi
1: bambini,
0: siamo ancora
1: non
0: in tempo.
1: Ascolto, quindi siamo ancora. Non siamo in fascia protetta.
0: Ancora no.
1: Si parte? Partiamo, dai.
0: Will Young, buon pomeriggio.

0: mercoledì a tutti. Quando dici mercoledì, Michi, dici ragazzi già a casa da 4 ore forse.
1: Sì, però non in tutti i cantoni. Noi comunque siamo una radio che diffonde in tutta la Svizzera. Ah, perché oggi
0: sento le unghie sui vetri.
1: Con il DAB, per esempio, non so, nel canton Berna non si fa pausa il mercoledì pomeriggio. Berna, no. Friburgo, Vallese.
0: Sì, beh, fanno 3 mesi di ogni 3 mesi sono in vacanza. Vuoi che il mercoledì ce l'hanno libero, no?
1: Anche Zurigo, Argovia, San Gallo, Lucerna, Basilea Città, Basilea Campagna e Zugo non fanno la pausa il mercoledì pomeriggio, sono a scuola regolarmente, quindi
0: miravamo loro. Allora, buon pomeriggio a Simone. Poi la Ninin scrive: giorno, stavo giusto per chiedere come si sentisse oggi il Miguel, ha riconsegnato l'Holter, bene dai. Comunque mercoledì, scrive, i miei figli sono già a casa.
1: Sì, però sono
0: in tanti, in tanti hanno scritto, grazie a tutti, che loro, che
1: quel che conta per noi è che i bambini non siano in viaggio verso casa, capito? È quello il discorso.
0: Sì, quello è vero.
1: Perché in realtà mercoledì pomeriggio chi è che c'è un bambino che ascolta la radio?
0: Sì, però amico,
1: tu hai già conosciuto un bambino che il mercoledì pomeriggio ascolta la radio?
0: Perché no? Con questo tempo qua cosa vuoi fare? Il parco non puoi andare. Il parco non puoi andare. Il fare giro passeggiata sul lungolago non vai, perché ti bagni. Ma che qua ha grandinato, non so se sei stato chiuso in un igloo finora, ma qua ha grandinato.
1: In collina c'era il sole.
0: In colline d'oro.
1: In collina c'era il sole.
0: In collina c'era il sole. Allora, ogni 3 mesi fanno la transumanza e intasano le strade. Venendo in vacanza da noi, si parla di quelli d'oltre Gottardo, hai capito, Michi?
1: Sì. Comunque i bambini purtroppo oggi come oggi a casa giocano col telefonino, giocano a FIFA, cioè purtroppo tu hai fatto dei bellissimi esempi, la passeggiata fuori, il parco, il watch birding, però non so quanti bambini purtroppo oggigiorno fanno questa attività.
0: Salutiamo Jenny e sua figlia, credo.
2: Certo, Michael, io ti sto ascoltando.
0: Capito? Te proprio oggi non azzecchi una, ragazzi. Non ne azzecchi una. Allora, c'è qualche altro bimbo che in questo momento è all'ascolto, proprio che ascolta la radio e vuole mandarci un vocale, tipo la bambina che abbiamo appena sentito.
1: Però che ascolta la radio regolarmente con una certa abitudine, capito? Non solo così occasionalmente.
0: Allora, confermo traffico da semafori accesi. Per chi magari si sta lamentando sul traffico, buon pomeriggio Barbara.
3: Danny, Michael. È mercoledì oggi. Hanno già finito scuola alle 11:30.
0: Mezza.
3: Perciò,
0: ma neanche 45.
3: Avranno sentito, ma fa niente, ormai sono abbastanza emancipati.
1: Allora, vi informo che Radio 3 diffonde in tutto il mondo. Con l'applicazione potete ascoltarci veramente in tutto il mondo. Quindi in Francia, per esempio, in Regno Unito, in Australia, in Irlanda, i ragazzi il mercoledì pomeriggio sono a scuola.
0: Capito. Adesso sì che è tutto. Allora, buon pomeriggio anche alla Meg, che scrive: tranquilli raga, sono tutti a casa. Forse le medie non ancora, ma io ricordo che anche le scuole medie il mercoledì,
1: anche le scuole
0: che
1: medie.
0: Torniamo poi al solito discorso. Io mi fermavo comunque perché avevo economia domestica da fare.
1: Ah, te sì.
0: Con la famosa panizza.
1: Ma io volevo chiedere, perché ho sentito così. Voci di corridoio, ho sentito persone che sostengono che in passato si andava a scuola anche in Ticino il sabato mattina.
0: Ah, sì?
1: È vera questa cosa o è una narrazione fantasiosa? Perché ricordo di aver sentito che in alcune aree della Svizzera italiana si andava a scuola il sabato mattina. A me sembra un po' una bitad.
0: Allora ti dico, dall'86 via fisso no, te lo dico. Dall'86 via no, perché ci andavo io dall'86 a scuola.
1: Dall'86?
0: È nato nell'81, no, quanti anni si va dalla prima elementare?
1: Hai 6 anni.
0: Quindi sì. Dall'87 sappi che no, io il sabato ero beatamente a casa. Poi aspetta, forse c'è un altro pupetto, aspetta.
4: Ciao ragazzi, io vi sto ascoltando, ciao ciao.
0: Mai, massacriamolo.
1: Ma scusa,
0: massacriamolo.
1: Ma la lettera l'hai detta te, quella con i tentacoli, non l'ho detta io.
0: Però raga, c'è nessuno che ha detto che è bella, carina, ci sta, bellina, dai.
1: Sì, ma non è
0: 64 pillole. Attenzione,
1: supervisor, io andavo a scuola il sabato mattina.
0: Capito, ma c'era Napoleone quando dice andava a scuola, ragazzi. Cioè, nel senso, con tutto il rispetto, no? Qualcun altro scrive: sì, è vero, si andava. Sì, certo, ragazzi, sabato mattina a scuola.
1: E si giocava con i dinosauri fuori in giardino a ricreazione.
0: Dateci due dritte sulle annate e si andava il sabato mattina. Così, giusto per farci gli affari vostri e fare due calcoli.
1: Guarda qua, quanta gente.
0: Aspetta.
5: Ciao a tutti. Io una 66ina.
0: Ah, ecco, vedi.
5: Al sabato andavo a scuola.
0: 66ina.
5: Dalle 8:30 fino alle 11:30. Beh, sì.
0: Tre orette.
5: Buona serata a tutti.
0: Ciao, ciao. Raffi, un abbraccione. Anche io andavo a scuola al sabato, scrivono.
1: Ma io vorrei chiedere.
0: Ho quasi 62 anni.
1: Qui stanno

0: Ciao Sara.
1: Io ho 9 anni e per fortuna non vado a scuola mattina. Ciao.
0: Ciao. L'hai eliminato sul momento.
2: Cioè la mamma gli ha tirato una gomitata sul momento.
0: Aspetta, ciao a volte. Ciao, ciao. Nel lontano 76 a Castel San Pietro andavo a scuola il sabato mattina. Io del 63 sono andato a scuola il sabato mattina, quindi quelle annate, gli anni 60.
2: Vediamo cosa dicono.
3: Ciao ragazzi, allora io sono del 67, quindi dalla prima elementare alla quinta elementare andavo al sabato fino a mezzogiorno.
0: Hai capito?
3: Quindi praticamente dal 73 al 78 si andava ancora fino al 78 il sabato alla mattina.
0: Sì.
3: Ciao da Babi, siete fortissimi, buona giornata.
0: Ciao Babi, tanti hanno detto, ragazzi, fino al 77 si andava anche di sabato, 77-78 a questo punto.
2: Però domanda che vogliamo farvi, se andavate il sabato mattina a scuola vuol dire che il mercoledì pomeriggio... Ah no, avevate un giorno, magari un mercoledì libero, anche la mattina? Cioè, com'è che si compensa?
0: Già allora c'erano i due giorni di riposo fissi, settimanali. Perché se è così vuol dire che mercoledì pomeriggio è una mezza giornata, il sabato pomeriggio è una mezza giornata e sono due.
2: Esatto.
0: Hai capito?
2: Perché altrimenti siete stati sfruttati. Cioè, in quel periodo...
0: Già ai tempi...
2: Sfruttamento dei bambini.
0: Si parlava del sfruttamento minorile.
2: Esattamente.
0: Aspetta, ne abbiamo un altro, poi andiamo, Michi? Con una canzone che, diciamo così, racchiude tutti. Dagli anni 60, agli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, ai 2000. Ai 2000 forse no. Però racchiude un bel po' di bambini, o no?
2: Tu vuoi
1: Ciao.
2: Mettere...
1: Io ho 9 anni e per fortuna non vado sabato mattina a scuola. Ciao.
0: Ciao, se rimandi il vocale, arrivi ai 18 anni e ti tocca andarci. Aspetta che c'è anche Soi.
4: Sì, anch'io vi sto ascoltando. Ciao.
0: Ecco, Michi, quindi evitiamo di... La chiudiamo così?
2: Sì.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Aspetta che c'è l'ultimo, mi piace.
2: Ma
0: c'è gli occhiali da sole con questo... Aspetta.
5: No, il mercoledì pomeriggio si andava a scuola. La mattina si andava a scuola e il pomeriggio si era a casa.
0: Ma vedi?
5: Però avevamo solo domenica... una giornata e mezza il weekend.
0: Sì, però poi col mercoledì facevano due, secondo i calcoli degli studiosi di allora. Per fortuna che dal 78, Michi, la roba l'hanno abolita.
2: Ma all'epoca la settimana durava 7 giorni? Perché magari era diverso.
0: Magari era diverso, 6 e mezzo magari durava. Ma scusami, tu che chiedi tutto a ChatGPT, vai e chiedi.
2: Sì,
0: cosa ha tolto il sabato mattina dal Canton Ticino di andare a scuola? Una roba del genere, fai una domanda un po' particolare.
2: Beh, ChatGPT non è più attendibile, caro Danny.
0: Nel frattempo, siccome piace tantissimo alla mia bimba, io mi godo questa canzone. Sai che quando lei la sente, fa proprio, canta, eh?
2: Ah, sì?
0: Fa proprio... Sentiamo, Michi?
2: Vai,
6: Quando i bambini fanno... c'è un topolino. Mentre i bambini fanno... c'è un cagnolino.

0: Alice Povia, buon pomeriggio anche a chi sta andando a nuoto, l'amico il Sebastian. Vanno a nuoto, Michi. Vedi che il mercoledì pomeriggio si fanno le attività, piscina coperta e via. Aspetta che ti devo alzare il microfono.
1: C'è uno spiraglio di sole.
0: Spiragli di sole, sì.
2: Bello, bello.
0: Allora andiamo con qualche messaggio. Questa è la curiosità che ci racconta Luisella, prego.
3: Ciao ragazzi, una curiosità sulle scuole. Negli anni, fino agli anni diciamo 70 più o meno, anche forse qualche anno dopo. Allora, curiosità, maestre donne, la donna non poteva sposarsi, se no perdeva il posto.
0: Assurdità,
3: ecco, più grande che ci possa essere. Allora, quindi le donne erano tutte zitelle perché non potevano sposarsi se volevano tenere il posto. E oltretutto, alla mia epoca, più o meno anni 70, alle scuole media, che si chiamava le maggiori o il ginnasio, alle maggiori non potevi portare i pantaloni, le ragazze solo gonne e i capelli assolutamente solo raccolti, e non potevi portare i quaderni sotto il braccio, ma ci voleva lo zaino regolamentare. Pensa un po' a te.
0: Capito.
3: Ciao ragazzi, a presto.
0: Poi andavi in Francia e quelli mettono le baguette sotto il braccio. Cioè, renditi conto di sta cosa. Luisella, grazie, ma che chicche.
2: Cioè, hai capito enorme. Che non mi sorprende questa cosa, perché già l'avevamo detto.
0: Dovevi essere zitella.
2: In Svizzera, comunque, noi non dobbiamo vantarci di essere svizzeri fino a un certo punto. Perché? Perché la Svizzera è stata una delle ultime nazioni a dare il
0: emanciparsi, dici?
2: No, a dare il voto alle donne.
0: Alle donne.
2: Cioè le donne, tu pensa che le donne prima del 1971 non avevano il diritto di voto in Svizzera. Cioè è una cosa che se ci pensi
0: è... Gli altri stati era dato un po' prima.
2: Sì, ma in Italia addirittura 20-30 anni prima.
0: No,
2: è vero.
0: Ma sei sicuro?
2: Sì, vero.
0: No,
2: la Svizzera ci ha messo una vita a dare il diritto di voto alle donne. È incredibile come cosa, cioè...
0: Allora,
2: abbiamo un altro messaggio qua, eh.
0: Sì, prego.
2: Sentiamo Stefi.
4: Una volta si andava a scuola anche il sabato mattina, ma era una gran fortuna per i bambini, perché quando stavano a casa o andavano a lavorare con la mamma e il papà nelle loro magari botteghe in mezzo ai campi, quindi andare a scuola per loro in realtà era il riposo settimanale. E diciamo che al giorno d'oggi sono i nostri figli che oziano quando non vanno a scuola. Se invece li facessimo lavorare come allora, forse avrebbero anche molto più piacere di andare a scuola con i propri bambini, amichetti, e divertirsi. Ciao.
0: Hai capito?
2: Sì, grazie.
0: Ciao Radio 3, noi andiamo a vedere Il Diavolo Veste Prada. Tanti saluti da Mia.
2: L'ho visto io, volete uno spoiler?
0: No, Michi, no. Tra l'altro qualcuno dubitava del fatto che il secondo fosse più bello del primo. Penso che tu hai detto che è un pochettino più bello, giusto?
2: A me cioè, piace.
0: Che
2: a me piace
0: meritava.
2: La mia vicina di posto, perché avevo una vicina di posto, continuava a dire era più bello il primo. Invece sai cosa ho detto io? Ho detto, secondo me il secondo
0: è... Ma la conoscevi la vicina di posto?
2: Lei conosceva me.
0: E beh, chi è che non ti conosce, Michi, dai? Facile, ti piace vincere facile? Bongi, bongi, bongi, bom.
2: Allora, vi dico una cosa.
0: Dicela.
2: L'ho già detto l'altro giorno, ma visto che state andando a vedere Il Diavoletto Veste Prada.
0: Il Diavoletto? Ma cosa stai dicendo? Il Diavoletto Veste Prada.
2: Ho scritto così. A un bel momento verrà, nominato un colore. Questo colore è il tulipano sussurrato.
0: Tulipano sussurrato.
2: Il tulipano sussurrato, e voglio che in quel momento lì voi pensiate a Radio 3.
0: A Radio 3.
2: Ecco, tulipano sussurrato.
0: Perché lei voleva questo tipo di colore, gli hanno offerto un altro, proposto un altro, giusto?
2: Sì, sì,
0: lei
2: sì.
0: Rifiutava perché voleva il tulipano sussurrato. Poi allora stanno arrivando tantissimi messaggi sugli anni 60, il fatto che si andava a scuola il sabato mattina. Poi qualcuno aveva anche scritto che nella vicina penisola tuttora si va al sabato mattina, non proprio tutte le scuole, ma la maggior parte anche al sabato mattina vanno a scuola tuttora.
2: C'è stata la rivoluzione, il cambiamento della società negli anni 70-90 in Ticino, appunto per cambiare quest'idea, cioè si voleva dare più valore al tempo libero e familiare, quindi dare tutto il weekend alla famiglia per potersi godere i propri bambini. Quindi si è passati da 5 giorni lunedì venerdì, con giornate un po' più lunghe, più lezioni concentrate negli altri giorni.
0: Annalisa scrive: noi avevamo anche il grembiule nero alle elementari, non solo l'asilo. All'asilo lo ricordo, io avevo quello lì rosso quadrettato.
2: Anch'io. Quello rosso e blu.
0: Io rosso. Rosso e basta.
2: Io rosso e blu. E perché era ticinese?
0: No, io rosso perché ero in Austria a fare.
2: No, tu mica eri a Bülach.
0: Sì, ho capito, ma no, l'asilo l'ho fatto a Cadenazzo. Michi, avevo 20 mesi quando sono arrivato a Cadenazzo, 20 mesi da Zurigo. Qualcuno scrive: in Arabia Saudita possono guidare da 2-3 anni le donne. Solo da 2-3 anni.
2: Ah,
0: Hanno il diritto di. di guidare. Ciao, il diritto di voto per le donne in Italia è arrivato nel 45, in Svizzera nel 71, lo scrive Ale, grazie. Cioè nel 45, poco dopo la guerra, suppongo, allora.
2: Eh sì, la guerra è finita nel 45. 45 sì. 39-45. Incredibile.
0: Ma in realtà sono le 16:25, quindi direi di andare con un nuovo disco dei Bausa. Si chiama
2: Bausa
0: Magnetic.

0: daremos la alegría. Let's go. Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: 1 Bernasconi, 2 Rossi, 3 Soldati. 4.
5: Aurora.
6: Presente.
5: Federico.
7: Ci sono.
5: Silvia.
6: Eccomi.
5: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
8: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
9: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
10: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
11: Anche io.
10: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
11: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
10: E se ci piace lo compriamo.
11: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: Defendemos l'allegria
13: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Musica di casa nostra, quella di Spalter, Hunter of Stars. Miguel.
1: Allora, volevamo informare il pubblico che c'è il Diavolo Veste Prada 2, ma c'è anche il Diavoletto Veste Prada per i bambini.
0: Sì, che è una parodia, sì.
2: I cartoni animati più piccolini,
1: Cinestar.
0: Allora, c'è traffico verso sud, ce lo segnalano in tanti anche con una foto. Buon pomeriggio ad Ele. Ciao Ele.
1: A proposito di film,
0: però
1: Danny,
0: almeno è tornato il sole, sì, spirali di sole, quindi bello. questo aiuta.
1: Non so, non è ancora arrivato il messaggio di Fabio Turetta che ci dice di tirare giù.
0: Ah, è vero che sembri
1: la tenda.
0: Meggiugori sembra. Aspetta che tiro giù la tenda, dai.
1: Così dai, non facciamo arrabbiare Fabio Turetta.
0: Esatto.
1: Salutiamo, li vogliamo anche tanto bene, grazie Fabio. A proposito di film, è arrivato un messaggio giusto appunto al tuo pensiero precedente.
0: Allora, fuori onda ti stavo dicendo, tra l'altro, sulla Rai hanno fatto un bellissimo film in bianco e nero, nuovo, attuale, ma in bianco e nero, voluto in bianco e nero, con protagonista Paola Cortellesi al femminile e il marito, ora mi sfugge, ma anche lui molto famoso. Infatti Stefano dice, c'è il film della Cortellesi che parla proprio di questa cosa, del diritto di voto per le donne. Tra l'altro anche un bel film, e lo confermo, credo che si possa anche andare a rivedere in qualche maniera, forse con Rai Play, e riguarda proprio quel periodo 44-45, quando in Italia appunto diedero il diritto di voto anche alle donne.
1: Il film è C'è ancora domani?
0: Sì, bravissimo. C'è ancora domani.
1: Lei è proprio anche regista?
0: Anche lei è regista,
1: sì, regista Cortellesi. Sì, regia di Paola Cortellesi.
0: Il personaggio maschile, me lo ricordi? È famoso anche
1: Ivano
0: lui.
1: Santucci si chiama nel film, Valerio Mastandrea. A proposito di diritto di voto, io ho guardato, c'è una classifica sui paesi che hanno introdotto il diritto di voto alle donne, e è abbastanza triste perché la Svizzera è al penultimo posto nel 71 con il diritto di voto, e subito dopo c'è stato Liechtenstein, quindi davvero triste come cosa. Addirittura alcuni cantoni, fra cui l'Appenzello Interno, ha introdotto il diritto di voto alle donne solo nel 1990.
0: Cioè, quindi, perdonami, in Svizzera da cantone a cantone poteva variare a questo punto, no?
1: Pare di sì, perché essendo, diciamo, una nazione federale, quindi
0: formata da cantoni,
1: cantoni, e con il potere distribuito da appunto la
0: federazione,
1: non la federazione, la confederazione, i cantoni e i comuni. L'Appenzello Interno ha introdotto nel 1990 questo diritto di voto alle donne, che è stato imposto dal tribunale, cioè addirittura è dovuto intervenire il tribunale per imporre il diritto di voto alle donne
0: anche nell'Appenzello Interno. Vedi? Turetta ha scritto, le tende abbassate. Poi qualcuno, o meglio Matteo, conferma Valerio Mastandrea nella parte, diciamo, maschile, il personaggio maschile in quel bellissimo film.
1: Invece vorrei chiederti, caro Danny, secondo te che cos'è il diritto di veto? Vai, diritto di veto.
0: Veto? Sicuro che
1: diritto
0: non è
1: diritto di veto?
0: Non è peto, sicuro. No.
1: No, sai chi l'ha detto il diritto di veto? Secondo me che potrebbe dire diritto di veto?
0: Non c'è più Luca Giurato. No.
1: No, che tu di solito dici è di Berry.
0: Leon Benfi?
1: Leon Benfi? No, il diritto di veto credo che sia quando il presidente degli Stati Uniti decide di decidere lui, sostanzialmente.
0: Decide di decidere lui.
1: Cioè,
0: come ieri tu concordavi con te stesso.
1: Sì, esatto.
0: Lui decide di decidere se stesso.
1: Lo senti spesso nelle questioni presidenziali, il diritto di veto, cioè il diritto, cioè si assume il diritto di abrogare una legge. Ho detto abrogare senza neanche sapere il significato, ma va bene.
0: Ma non neanche la campanellina.
1: Abrogare
0: è bellissimo.
1: Abrogare.
0: Allora, mando il disco e vado a cercare diritto di veto.
1: Sì, magari c'è qualcuno all'ascolto che ce lo può spiegare in un vocale.
0: Magari Franco, che in questi 20 secondi ce l'ha fatta. Sentiamo. Non lo so,
3: Sì, magari smettiamola di sminuire la Svizzera, vediamo quante altre cose molto importanti, tipo i pilastri sociali, l'indennità di disoccupazione, l'assistenza, ha introdotto la Svizzera quando altri paesi ancora oggi non hanno nulla, no? Quindi buona giornata, grazie.
0: Ciao Franco!
1: Grazie
0: neanche
1: Franco.
0: Neanche Beckenbauer nell'80 entrava così a gamba tesa, raga.
1: Anche perché diciamo che il tema non è d'attualità,
0: No!
1: Diciamo di no. Ci stanno prendendo a frustate, soprattutto, non so se avete sentito o visto, ma sicuramente l'avete vista, la Letizietto che ci ha asfaltato.
0: Ne parlavano ieri, credo, i tenori, ma velocemente, una roba veloce. Però c'è stata la risposta. c'è stata già una risposta con la stessa.
1: Da parte di, hai detto?
0: Se non erro, Sergio Savoia.
1: Ah, ok.
0: Se non erro lui.
1: Con lo stesso tono.
0: Con lo stesso tono e lo stesso metodo. Ah. Quindi credo una lettera scritta, in questo caso, all'Italia. Credo, credo. Questo, mi è arrivata questa notizia. Magari conferma qualcuno che lo segue. Pare su Facebook abbia fatto questa roba.
1: Il diritto di veto è la facoltà di bloccare una decisione, una risoluzione o una legge ponendosi in modo contrario, tipico dei 5 membri. Membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Cina, Francia, Russia, Regno Unito e USA. È uno strumento di controllo utilizzato per garantire equilibri o imporre la propria volontà, talvolta causando stalli decisionali. Ma noi siamo Claxon, noi dobbiamo fare Claxon.
0: Noi siamo quelli delle 18 e mezza via, 18 e 30 via. Cioè, ci possiamo proporre però una stagione?
1: Proponiamo una puntata un po' più istituzionale di Tandem.
0: Dalla, diciamo così, dal drive time al accompagnarvi a letto. E sulla sera, dalle 19 alle 22 potremmo fare una stagione, no? Cos'hai da fare in quell'orario?
1: No, a me piacerebbe fare la Patti. A me veramente piacerebbe un giorno fare la Patti. Mentre cena la gente che sta cenando, sei lì che racconti appunto delle vicissitudini, perché in realtà poi alla fine è dopo Ticino News che snoccioli gli argomenti un po' più pesanti legati alla politica. Ma
0: domani, che saremo in quello studio, faremo il cambio e ci sarà lei. Sì. Proponiamo questa cosa. Dai. Io e lei l'anno prossimo e tu di sera, di notte.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Allora ci vediamo al bar liceo?
4: Vuoi dire al ristorante?
3: E Laura?
4: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
5: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
6: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.

0: La classe di Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Su Radio 3
1: c'è qualcuno che sta dando una o dicendo una piccola preghiera nel traffico, perché aggiornateci, noi non avendo più le visioni sulla A2 non possiamo dirvi se c'è traffico oppure no, perché di solito vediamo i camion fermi, invece pare che sia scorrevole sulla 2.
0: Non riusciamo a vedere bene, però in questo momento pare, e non mi lancerei troppo perché visto l'orario, Miguel, da qua a qualche istante si intensifica sicuramente di più.
1: Ma il fatto che sia uscito il sole credo che abbia agevolato flusso.
0: Sì, il flusso, vero. Io prima mi trovavo in strada quando c'è stato quel brusco acquazzone. Non è evidente guidare quando piove fortissimo.
1: Tu hai preso la grandine?
0: Sì.
1: Ma da noi non ha grandinato, onestamente, da noi su
0: sì,
1: a Bosco.
0: No, qua sì, qua ha dato. Prima pioggia forte, intensa, e poi chicchi di grandine, piccoli amici, piccolini, non. Però. Da far preoccupare le carrozzerie delle varie auto.
1: Le carrozzerie festeggiano.
0: Le nostre carrozzerie, intesa come la carrozzeria dell'auto, si preoccupa. Che il carrozziere si sfrega le mani, barra assicuratore.
1: No, le assicurazioni no, in realtà no.
0: La mia coperta.
1: Ma tu dici che si sfregano le mani le assicurazioni, invece no,
0: sì,
1: le assicurazioni.
0: No, sì, è vero.
1: Piangono col Q-Man, come dice il Bigio.
0: È vera. Piangisci. Tra poco ne parleremo del traffico, visto che sta per terminare la prima parte, di conseguenza in coda sentiremo anche la viabilità. Prego, Miguel. Vediamo. Vocale.
2: Ciao ragazzi, guardate che ho visto che a Lugano Nord invece è tutta bloccata l'entrata in autostrada.
0: Eccola.
2: Quindi sarà scorrevole più avanti, ma lì la situazione non è delle più luminose. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, grazie. Vedi, Miki, che Harry
1: stava per dire più rose. Potresti dire la situazione non è più tulipano sussurrato,
0: per esempio, un altro colore di quelli. No, quindi attenzione, prudenza, perché visto l'orario, come si diceva, inizia sicuramente il tanto traffico verso sud, perché poi la sera è verso sud. Miki, te rientri tranquillo a casa verso nord, Miguel?
1: Alla sera sempre alla grandissima. Però visto che abbiamo detto che diamo il traffico
0: nel in senso tempo
1: che,
0: reale?
1: No, abbiamo detto che noi diffondiamo in tutta la Svizzera.
0: Sì, andiamo a vedere, sulla Lettenstrasse a Zurigo come siamo messi, Michi? Riusciamo a carpire il traffico della Lettenstrasse?
1: Possiamo andare a Sarnen, Engelberg, tutto a posto.
0: Ascoltaci, riusciresti ad andare a Öri? Riesci? A
1: Öri.
0: A con l'H, Michi.
1: Öri. No, tra Burgdorf e Utwil il traffico è leggermente intenso.
0: Leggermente.
1: Tra Utwil e Willisau
0: monopattino può andare. Ciao da Lugano Nord, da Lugano Sud è tutto bloccato. Grazie Daniela, ciao.
1: Tra Herisau e Amrisville, anche qui abbiamo dei problemi legati al traffico, perché c'è un ciclista in contromano. No, non è vero.
0: Michele, dai,
1: non è vero.
0: Allora, qualcuno ci suggerisce per chiudere un'altra barzelletta. Ce l'hai tu, Michi?
1: No.
0: Una pronta,
1: no,
0: così
1: io non sono bravo a raccontare le barzellette. No, ma poi, ecco, questa cosa qua, anche quando magari sei a cena, è una cosa che mi dà tanto fastidio. Allora, quello che ti dice, volete sapere l'ultima? Non la voglio sapere l'ultima. Non la voglio sapere.
0: Te la dico io proprio una veloce.
1: Non col limone.
0: No. Questa è un'altra.
1: No, è radiofonica, i bambini non si scioccano?
0: Non si scioccano, Michi.
1: Diciamo tanto, tanto sono a scuola.
0: Non
1: è vero.
0: No, forse meglio non dirla.
1: No, ecco, non dirla, no, è via liscio.
0: Posso usare il talk, quello che ti parlo solo nelle orecchie? Scusateci un secondo, te la dico, ti dico quella parolina lì, secondo te è pericoloso?
1: Lascia una base perché sennò salta la radio.
0: Aspetta, lascio questa, aspetta un attimo. Confermi, posso?
1: Sì, puoi.
0: Allora, poi mando il disco.
1: Vai.
0: Si chiude l'ora con questa barzelletta. Allora, c'è un drogato.
1: T'ho chiesto se potevo dirla. No, ma hai detto solo la prima parte, non so la seconda.
0: Che va in stazione perché vuole fare un biglietto del treno. Ti ricordi che una volta come c'erano, tu arrivavi in stazione, c'era il tipo dietro e poi ti passava il biglietto, non c'erano le cose automatiche.
1: Sì, c'era quello che ti dava il biglietto.
0: Esatto.
1: Sì. Ma ancora adesso c'è.
0: C'è ancora adesso.
1: Certo che c'è ancora.
0: Quindi si avvicina allo sportello e chiede: "Scusi, vorrei andare a Zurigo, posso avere un biglietto del treno?" E il bigliettaio dice: "Parli nei buchi."
3: Scusi, un biglietto per Zurigo.
1: Questa era meglio non dirla.
0: Non dirla?
1: Era meglio.

0: Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
5: A 2 passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
6: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
5: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
7: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
8: Sono le 16:58.
9: Ticino News.
10: Il microfono Gianluca Albisetti. Cromontanale Italia vuole un risarcimento di 300.000 euro nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. Roma ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Le procuratrici dovranno ora decidere se concedere all'Italia questo status. Nel rogo, ricordiamo, morirono 6 cittadini italiani e altre 14 persone rimasero gravemente ferite. Preoccupa intanto il focolaio di Antivirus, uno dei passeggeri infatti che era a bordo della nave da crociere è ora ricoverato in Svizzera. Le autorità predicano calma. Nel frattempo, insieme a Pietro Antonini, medico e consulente per le malattie tropicali alla Civico e Moncucco, approfondiamo il tema di questo virus.
11: Ma è una polmonite in sostanza, è una polmonite che ha purtroppo una mortalità potenzialmente elevata. Una terapia antivirale non esiste, non esistono vaccini. Puoi eventualmente, per dire, non so, se sei stato partner sessuale di una persona che si ammala, prendere medicamenti in profilassi, c'è un medicamento, ma non si sa nemmeno quanto sia veramente efficace per evitare di prenderlo tu, però devono già essere persone che hanno avuto contatti veramente stretti. Altrimenti, diciamo, per contatti sociali normali, eccetera, non è prevista una profilassi. E le persone che hanno avuto dei contatti stretti devono essere isolate, i malati ovviamente, e le persone che li accudiscono devono mettere tutte le bardature per la precauzione. È una malattia che si trasmette tramite aerosol in sostanza e viene provocata dall'urine dei topi, dei roditori. Beh, anche sulla barca in questione dove è successo, bisognerebbe vedere se non c'è un focolaio all'interno della nave. Magari ci sono un girotopi e l'urina, quando viene aerosolizzata, può, se viene inalato questo aerosol, provocare la malattia.
10: Torniamo ora sul caso Epstein. Il Consiglio federale non è in grado di stabilire se l'ex finanziere pedofilo possedesse beni immobili in Svizzera. Lo si legge in una risposta del governo a una interpellanza di un consigliere nazionale vodese dell'EPS. Tuttavia, stando sempre a questa risposta dell'esecutivo, non si può nemmeno escludere che tali acquisti abbiano avuto luogo. La cronaca in chiusura: quarantenne luganese in manette, sospettato di aver commesso diversi furti all'interno di automobili. Sentiamo Federico Marino.
12: L'arresto è recente ed è stato comunicato nel primo pomeriggio dalla polizia cantonale insieme al Ministero Pubblico. L'uomo ha 40 anni, è cittadino svizzero ed è domiciliato nel Luganese. Come si legge nella nota, ha numerosi precedenti specifici alle spalle ed è ora sospettato di aver commesso in maniera sistematica furti all'interno delle automobili, sottraendo contanti, beni di valore e carte di credito, poi utilizzate per abusare di impianti per l'elaborazione di dati. La perquisizione della stanza in uso dall'uomo ha portato al rinvenimento di diversi oggetti di dubbia provenienza, di carte bancarie e documenti, nonché di alcune migliaia di franchi in contanti. Le ipotesi di reato sono, tra le altre cose, di furto aggravato, ripetuta violazione di domicilio e contravvenzione alla legge federale sul trasporto di viaggiatori. La misura restrittiva della libertà è stata confermata.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
14: L'infotraffico.
10: Al momento rallentamenti segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio, in direzione sud traffico anche sempre sulla 2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, rallentamenti poi sulla cantonale dalla Mone a Vezia, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, disagi alla viabilità anche nella direzione opposta da Agno a Manno.
14: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
15: Previsioni del tempo.
10: Questa sera ancora molto nuvoloso con rovesci e temporali. Per quanto riguarda domani, al mattino presto nuvolosità residua, in Engadina qualche rovescio possibile. Poi in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata.
16: Defendemos l'allegria
17: con Michael Casanova
18: e Danny Morandi.

0: your husband is coming.
1: La bella canzone di Ray, che bella. What is my husband? Giusto, Michi? Pronuncio bene? Pronuncio bene?
2: Sì.
1: Grazie, grazie, grazie. Prima Corinne Bailey Rae, bella anche quella canzone per inaugurare l'ultima ora insieme di Defendemos l'Alegría.
2: Allora, noi in realtà dovevamo partire con questa notizia, ma purtroppo Danny ha iniziato raccontando una barzelletta che ha dato spazio a...
1: Da lì è partito tutto.
2: Sì, esatto. Abbiamo iniziato a parlare della ricreazione,
1: i bambini, mercoledì, sino ad arrivare che negli anni 60, sino a termine degli anni 70, 78 circa, si andava a scuola anche il sabato mattina qui in Canton Ticino.
2: Sì, diciamo che la nostra trasmissione prima era diventata un po' come, abbiamo detto, un programma di radar,
1: sì,
2: sembrava una cosa seria.
1: Una cosa troppo seria. In tanti ci hanno rimarcata questa cosa, quindi torniamo nel nostro, Michi, grazie.
2: Ecco, con una certa leggerezza. Signore e signori, c'è un'opportunità che non dovete lasciarvi sfuggire.
1: Dove va colta? Dove?
2: No, questa è una cosa seria. Mm. Sapete che dall'11 giugno al 19 luglio ci saranno i mondiali di calcio in
1: Canada, America, Messico.
2: Bravissimo, vedo che sei sul pezzo. Saranno 104 le partite che verranno diffuse.
1: Vedo che anche tu sei sul pezzo.
2: Sì. È incredibile perché gli statunitensi hanno lanciato un'iniziativa davvero allettante. Mettono in palio $50,000,
1: mm-hmm,
2: che più o meno sono 50.000 franchi. Adesso è vero che il cambio non è più lo stesso.
1: Sì, ma per facilitare il calcolo, esatto, facciamo un 1-1.
2: In collaborazione con Fox Sport e Fox One,
1: mm-hmm,
2: e Fox Town. No, Foxtown no, non c'entra. Hanno deciso di creare una posizione, mm-hmm, dell'osservatore delle partite.
1: Ah, ecco.
2: Quindi, cosa hanno deciso di fare? Di creare uno Chef World Cup Watcher, ossia il capo spettatore della Coppa del Mondo. Quindi un fortunato tifoso, qui vado a leggere, dopo una rigorosa selezione avrà una postazione privilegiata in Times Square a New York per seguire tutte le 104 partite. Un lavoro da favola per uno stipendio altrettanto da favola, quasi €50,000.
1: Cioè, fantastico.
2: Ormai siamo tutto uno, è sempre pari, 1-1.
1: Dollari in questo caso.
2: Sì, adesso in questo caso dollari. In realtà non è sempre uno, ho detto una sciocchezza, no, perché il franco sta diventando forte.
1: Molto forte.
2: E quindi, vabbè, comunque 50.000, punto.
1: Per osservare le partite.
2: Senza conio, non diciamo conio. Capito?
1: Ma se osserva le partite, poi deve riportare un qualcosa a qualcuno di quello che,
2: sì,
1: osserva.
2: Sì, allora,
1: ecco,
2: qualcuno dirà che requisiti bisogna avere? Perché bisogna avere dei requisiti.
1: Certo.
2: I possibili candidati dovranno mettere in evidenza le proprie competenze, mm, nel campo del reportage.
1: Ah,
2: come,
1: ecco,
2: siamo messi con reportage?
1: Così così.
2: Nicki Minaj. Bijobiage.
1: Vernissage.
2: Del giornalismo.
1: Decapage.
2: E della creazione di contenuti attraverso un video social.
1: Beh, questo sei più una roba che ti appartiene, Michi.
2: Per dimostrare la propria passione e spiegare perché sarebbero la figura ideale per ricoprire questo incredibile ruolo. E qui vediamo se c'è qualcuno che si candida, perché sono aperte le candidature. Comunque sono 50.000, non
1: 50.000.
2: Sappiamo cosa, ma sono 50.000.
1: Comunque 50k sono sicuro.
2: Esattamente.
1: Di quale cogne non si sa, ma 50k sicuro.
2: Comunque te lo vedi questo personaggio che è lì a Times Square, non so se sarà dentro una sorta di acquario,
1: mm,
2: e si sparerà 104 partite, cioè comunque 104 partite in un mese.
1: Beh, però Michi, facendo il calcolo che i biglietti, abbiamo detto qualche settimana fa o settimana scorsa, che costano davvero tantissimo, ne parlavamo settimana scorsa,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, 2 milioni, cioè, di...
1: io me ne guardo 100...
2: 2 milioni.
1: Sì, anche sì. Il cogno non si sa.
2: Diciamo il cogno.
1: Dicevo, guardare 104 partite pagato, cioè... lo farei volentieri, Michi.
2: Butti via un mese dalla tua esistenza.
1: Però, comunque, poi di calcio ne sai, di mondiale ne sai.
2: C'è qualcuno interessato? Perché noi abbiamo comunque dei contatti, facciamo due telefonate.
1: Certo, noi abbiamo.
2: Chiamiamo Infantino e siamo a posto. Cioè.
1: Gianni. Chiamiamo il Gianni e vi sistemiamo.
2: Gianni Infantino, che tra l'altro, lui è capo della FIFA. Infantino.
1: Se non sbaglio, sì.
2: Sì, è capo della FIFA. Ha voluto comunque dimostrare sui social che è tifoso dell'Inter.
1: Vabbè, quello dai, nasce da bambino, Michi.
2: Ho capito, ma perché devi dirlo sui social?
1: Scusa, Blatter, anche lui tifava qualche squadra.

0: Sì.
1: Sta, il temporale sta continuando a girare, ci sta prendendo in giro.
0: Sì,
1: ci dà l'illusione che sta finendo, invece ricomincia.
0: È un po' come quando devi atterrare e non puoi,
1: sì,
0: e quindi sorvoli l'aeroporto. Una roba così.
1: Cioè, dietro San Salvatore è nero pece. Nero pece.
0: Pece?
1: Pece, la pece. Non
0: ah,
1: la
0: pensavo
1: pece.
0: Come sempre Nino Banfi, pace, pece. Ascolta.
1: Vito.
0: Ci ascoltiamo il nuovo di Fulminacci, che dopo stupida sfortuna di Sanremo, che tanto è piaciuto, arriva con questo suo nuovo singolo e si intitola Maledetto me. Tra poco andremo anche sulle strade della Svizzera italiana.

0: Maledetto me, come dicevo, il nuovo singolo di Fulminacci su Radio 3. Un po' di vocali, Michi, prego, magari riguardano il traffico.
1: Buongiorno raga, come state? Ma domanda, 50k per vedere 100 passapartite dei mondiali, comprese birre e chips, ci sto subito. Vai Ale da Locarno, ciao.
2: Vabbè, ovvio.
3: Guarda che forza, tutto come si dice, vitto e alloggio.
0: Vitto e alloggio.
3: Che non ho mai capito cos'è il vitto. Il vitto cos'è?
0: Il vitto è il mangiare, Michi.
3: Ah, perché lo chiamano vitto? Perché si chiama vitto?
0: Vitto e alloggio, l'alloggio e l'alloggio. Il vitto credo sia proprio il food and beverage, bere
3: sì,
0: bere
3: ma tu dici andiamo a prendere un vitto, eh?
0: Ho capito, se dicono così
3: un piatto di vitto.
0: Poi sbaglio, ma credo che sia. Vabbè, sentiamo Luna.
4: Ciao Danny, ciao Michael. Ritornando al discorso scuola, quando andavamo a scuola al sabato mattina,
0: sì,
4: però avevamo vacanze più lunghe, quindi cominciavamo non al primo di settembre ma al 15 di settembre.
0: Hai capito, Michi?
4: Ecco compensato. Quando hanno tolto il sabato mattina hanno tolto anche quel 15 giorni di vacanze lì di settembre, quindi adesso la scuola comincia al primo di settembre. Ciao
0: Luna, grazie. Poi aggiunge,
4: cavo, sono un ex insegnante, ex
0: tra l'altro addirittura negli ultimi periodi, correggimi Michi, addirittura

0: 28-29 agosto sono iniziate anche le scuole.
1: Sì. E il prossimo, cioè,
0: il prossimo cosa?
1: Anno
0: K?
1: Scolastico, sì? Inizierà il, quindi, 31 di agosto.
0: Quindi questo che sta per, sì, arrivare il 2026.
1: Esattamente.
0: L'anno scolastico 2026.
1: Allora, vitto, vitto significa cibo, nutrimento, sostentamento. Ecco, sì. Deriva da victus, il participio di vivere.
0: Mm-hmm. E poi dalla dal famoso zaino, invictus, no?
1: Esattamente, sì.
0: Quindi vedi che vitto è quello che dicevo io, il mangiare e il bere. Poi l'alloggio, ovviamente, è un po' come quando abbiamo fatto su e giù per il Ticino, noi mica. Ci è andato vitto e alloggio, comunque siamo stati, o no?
1: Sì.
0: Tra poco il traffico, ora Casey and the Sunshine.

0: Please Don't Go. KC and the Sunshine Band, Radio 3. Che bella, bella, bella, bella. 17:23 minuti della nostra serata, tardo pomeriggio, chiamiamolo come vogliamo. È giunto il momento, caro Miguel, di andare su strade e autostrade della Svizzera italiana.
1: Infotraffico.
2: 17:23 sulle strade della Svizzera italiana, la circolazione è tuttora intensa sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Andiamo sui passi alpini, Lucomagno e San Bernardino sono innevati, Novena e San Gottardo sono ancora in chiusura invernale, il San Gottardo sarà però riaperto alle 11 di venerdì 8 maggio. Se avete altre segnalazioni, 079-449-9537.
1: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: C'è chi viaggia per aria?
4: Mayday, mayday!
3: Chi per mare?
5: Calate le scialuppe!
3: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
6: Volkswagen. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: Defendemos l'allegria con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Michael Bublé su Radio 3. Allora facciamo gli auguri a Chiara, che è pronta per il party. Auguroni Chiara, 7 anni.
1: Auguri Chiara.
0: Auguri. Allora amici, noi siamo pronti, giusto?
1: Siamo pronti. Lasciami salutare Rouge.
0: Sì.
1: L'uomo dei sogni, giusto?
0: Sì.
1: L'uomo dei sogni che ci sta ascoltando in questo momento e magari parteciperà anche al gioco. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Chi lo sa? Forse anche Paolo. È un po' che non sentiamo il nostro Paolo. Andiamo.
2: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: E anche oggi, come sempre, le linee del telefono sono le stesse, quindi 091 6 462 462 oppure l'altro, il 6 473 473. Se azzeccate la falsa, vincete la borsa della spesa griffata Radio 3 con all'interno un sacco di gadget, giusto Michi?
1: Sì, non abbiamo più penne, le penne ce le abbiamo ancora.
0: Ah no, forse, no, io non, sì, uno ce n'è ancora sicuro.
1: Allora, una penna.
0: Una penna.
1: Una cartolina firmata.
0: Poi abbiamo degli adesivi, la Blue Magic e
1: potremmo inserire
0: quella roba lì che hai inserito anche ieri. Vediamo, vediamo. E forse qualcosa di...
1: Sì, uno special guest.
0: Sono libere le linee, ma io direi di iniziare o preferisci rispondere?
1: Non sono libero, sta suonando.
0: Nel senso...
1: Non sono libero se sta suonando.
0: Adesso, non vedevo lampeggiarlo. Quando ti arrabbi così,
1: speriamo,
0: Migora.
1: Speriamo che non sia Paolo. Se è Paolo...
0: Aspetta. Pronto?
3: Ciao, non sono Paolo.
0: Ma sei...
3: Diego!
0: Ciao Diego! Allora, tanto conosci il gioco, Michael legge le curiosità, se azzecchi la falsa vinci quello che abbiamo detto, va bene?
3: Sì.
0: Andiamo Michi?
1: Oggi ne abbiamo poche, solo fino alla J.
0: Sì, oggi abbiamo aggiunto questa J, giusto per fare addormentare la gente. Andiamo Michi!
1: Andiamo! Ah! In Germania decine di pecore sono entrate in un supermercato dopo essersi separate dal gregge, costringendo clienti e personale a rifugiarsi sulle casse. B. In Austria è stato recentemente introdotto un patentino obbligatorio per turisti che vogliono fotografare mucche alpine da vicino. C. Negli Stati Uniti un camionista è stato fermato mentre trasportava missili giganti sul cassone, che si sono poi rivelati repliche di plastica per eventi. D. In Australia alcuni clownfish, ossia pesci pagliaccio, sono stati osservati ridurre temporaneamente la propria taglia corporea durante ondate di calore marine. E. In Francia esistono distributori automatici di ostriche fresche attivi 24 ore su 24. F. Uno studio recente ha osservato che i pesci pulitori possono distinguere tra umani diversi e preferire quelli che li alimentano meglio. G. Negli Stati Uniti esiste ancora un festival primaverile in cui si bruciano simbolicamente i calzini per celebrare la fine dell'inverno. H. Nel 2026 la matematica ha celebrato il cosiddetto anno felice grazie a una rara proprietà numerica del numero 2026. I. Un numero crescente di conigli con escrescenze virali simili a corna è stato soprannominato in online Zombie Rabbis. Oppure J. In Scozia un tricheco artico soprannominato Magnus è diventato celebrità locale semplicemente prendendo il sole nei porti.
0: Diego, se ci sei ancora, chiedo.
3: Ci
0: sei. Secondo te qual è falsa?
3: Secondo me è falsa la B.
0: La B?
3: Sì.
0: B come balerna.
3: Bologna, esatto.
1: Sei sicuro che è B come balerna? Come Bremgarten?
0: O come?
3: Biblia.
0: Ecco. Suona perfettamente alpino, prudente e burocratico, ma qui si nasconde la trappola. Amici, ma come spiegazione è sempre questa, scrivi, ma qui si nasconde la trappola.

0: Oggi Danny sta facendo acrobazie in studio, davvero. Se questi muri potessero parlare, eh?
1: Perché sorridi, Michi? È falsa quella.
0: Beh,
1: giusto?
0: È falsa quella, sì, ci ha rovinato il gioco.
1: Perché eravamo anche in ritardo,
0: allora,
1: quindi
0: perfetto.
1: Diego, grandissimo, è quella la falsa, perché non esiste un patentino
0: esiste,
1: per fotografare mucche da vicino, giusto Michi?
0: È qui che si nasconde la trappola.
1: È lì che si nasconde la trappola. Diego, rimani in linea, prendiamo due dati, grazie per aver giocato.
2: Grazie mille.
1: Ciao,
0: bravo,
1: grazie a
0: bravo.
1: Te. Ciao, stai in linea, bravo. Sei arrabbiato perché hai rovinato il gioco?
0: Caspita, su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: L'avrei detto anch'io comunque, questa qua del patentino per fotografare le mucche alpine da vicino. L'avrei detto anch'io, così a pelle e a sensazione.
0: Vabbè, allora devo lavorare meglio sul gioco.
1: Torneremo. Aspetta, che c'è l'Albricci che ci manda un vocale. Dici che è passabile.
3: Ciao, Danny, ma che bel vedere. Ma veramente, complimenti, bravo.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Vertigo, Mewtwo, la grinta su Radio 3. Allora Michi, qualche vocale e poi siamo quasi ai saluti. Cosa stai combinando, Michi?
1: E niente, non ho fatto niente io.
0: Ah no, ho lasciato ancora acceso.
1: Ma cos'è che è?
0: Aspetta, questo è un Nutrient Dense Berry Protein Smoothie. Senti, tutto in diretta. Ghiaccio, frutti di bosco congelati.
1: Ma perché?
0: Banana congelata. Capito? Questi sono le noci pecan, sta mettendo un po' di mandorle. Aspetta che faccio così.
1: No, però bello, potremmo rifarlo il gioco.
0: ASMR, è vero, indovina cosa sta cucinando. È vero, sentiamo, aspetta, vai.
2: Michael e Danny, grazie per gli auguri, ciao, sono Chiara.
1: Tu pensa che Chiara ha fatto 7 anni?
2: Michael e Danny, grazie per...
1: Ma basta, l'abbiamo già sentita una volta.
0: Pensavo che era un altro.
2: Ciao.
0: Devi ridircelo?
1: È
2: aspetta.
1: Chiara.
2: Michael e Danny, grazie per gli auguri da Chiara, ciao.
0: Ciao Chiara, auguroni.
1: Cioè, tu pensa che tra me e Chiara ci sono 30 anni di differenza?
0: Pensa un po'. Sei il suo idolo, pensa.
1: 30 anni di differenza.
0: Allora, qualcuno ci scrive e qui chiediamo ad altri che ci seguono tramite la televisione, per esempio il supervisor. Perché c'è qualcuno che scrive: vorrei farvi sapere, vi guardiamo tutti i giorni, ma da qualche giorno c'è un problema sul vostro canale, quindi Teleticino. Il volume arriva molto forte, il telecomando è regolato a 20. Mentre tutti gli altri canali, svizzeri, italiani, francesi che siano, si ascoltano a 35. Non potete regolare la vostra uscita? Ma è un problema soltanto di chi ci ha scritto o anche a ad altri in questo momento a casa, che so, se guardate chi l'ha visto lo senti normale, se invece dove guardate Teleticino dovete alzare un pochettino di più.
1: Allora, la prima domanda che vorrei fare è: dove abitate voi? Così almeno
0: voi che avete scritto,
1: sì, voi che avete scritto, fateci sapere perché magari è una questione regionale.
0: Può anche essere. Anche a me scrive qualcuno. Anche a me succede.
1: Quindi siamo troppo bassi o troppo alti? No, siamo troppo bassi. Quindi bisogna alzare
0: a meno 35 come gli altri canali, capito?
1: Chiedi a Turetta se può alzare.
0: Fabio! Visto che prima ci hai massacrato sulle tende, sicuro è l'ascolto, giusto?
1: Gira la rotellina!
0: Potresti alzare, dagli un... Mettiamo noi la differenza, giusto, Michi?
1: Sì.
0: Dai la bottarella di volume. Arriviamo a sto 35, no?
1: Dai.
0: Io vi sento giusti, scrive qualcuno.
1: Anche
0: no, il problema è di tutti, anche il mio è così, Mirko che ci scrive. Quindi vedi, Michi, stasera prova
1: generale,
0: quando arrivi a casa.
1: Cioè, quindi il volume degli altri canali è più alto rispetto al nostro. Al nostro volume.
0: Invece Luca scrive: da Lugano Centro, il vostro volume è ok come gli altri canali, quindi forse davvero dalla zona.
1: Stiamo parlando della tele noi, ragazzi, non della radio.
0: No, Teleticino. Tramite la televisione.
1: Esatto.
0: Ascoltano la radio e. Mi sa che siete troppo alti, scrive Letizia.
1: Ma noi siamo irraggiungibili.
0: Ma noi siamo capito? Spanna sopra gli altri.
1: In classifica siamo. Ecco, fateci sapere se ci state guardando tramite Teleticino. A che numero siete? Per esempio il supervisor è a 28.
0: Io sono a 28 e a volte modifico a secondo della musica. Vabbè, lì è a piacimento, se piace un disco abbassa, cioè alza, se
1: però
0: no.
1: Però così capiamo, fateci sapere che numerino avete scelto del volume su Teleticino. Tra l'altro tu non so se anche ti capita, io quando scelgo il volume della televisione metto sempre il numero pari.
0: Anch'io.
1: Non lascio mai.
0: Oh ragazzi, io sta roba qua è paranoica.
1: Faccio
0: uguale.
1: Fatica a mettere il dispari.
0: Io ho 10, 12, 14, 16, 18... 20, 22, non riesco con
1: non
0: dispari.
1: So come mai.
0: Boh.
1: È una questione proprio di col Drerio 34.
0: Normale, 34, ragazzi, siete alti e se devono tenere basso loro, forse. Ah, capito?
1: Non lo so.
0: Siamo a Mendrisio, voi siete troppo alti. Poi qualcuno scrive: io lo tengo a 15 il volume. Quindi noi in poche parole per te facciamo un playback.
1: Sentiamo questo vocale di 11 secondi.
0: Sentiamo, sì.
1: Mi raccomando, alzate il volume un po' più alto, andate su un bel 45, 50. Sentiamo, aspetta che questo qua. Lo sentite? Lo sentite?
0: Prego.
1: Lo sentite?
3: Ciao ragazzi, no, almeno io ho capito al contrario, che loro vi percepiscono troppo alti e devono tenere la TV bassa.
0: Ah, hai capito?
3: Io ho capito così.
0: Ah, giusto.
1: No,
0: Fabio, dai una botta indietro che sei troppo alto.
1: Te lo vedi Fabio che adesso è nella zona tecnica? Perché noi abbiamo una zona, abbiamo una porticina che non possiamo mai aprire. Noi assolutamente non possiamo.
0: No, c'è scritto entrata proibita.
1: Ma quando entrate lì,
0: la prima cosa che vedi a sinistra cos'è, Michi? La mazza della clava.
1: Per cosa? Ah sì,
0: è vero, no?
1: Per ripartire nel caso in cui.
0: Eh sì.
1: No, più che altro ci sono così tante lucine, fili e macchine, modem, che per entrare bisogna entrare con una tuta da palombaro. un po' come se stai combattendo, perché alla fine effettivamente le radiazioni sono tante lì dentro in quella zona, è pericoloso.
0: Allora Miggy, qualcuno scrive: io il contrario, solo numeri dispari, a meno che non siano numeri tondi tipo 20 10 20 30.
1: Sì.
0: Poi i numeri dispari sono ancora in rodaggio, ragazzi, si è alzato il volume, noi abbiamo dovuto abbassare a 18, prima eravamo sul 28, cioè Sara in questo momento, quindi davvero
1: sì,
0: è di Fabio che
1: si
0: sta
1: regalando.
0: Fabio, due tacchette meno, non so come dire, tipo...
1: Allora, tu abbassi un attimo il volume, noi alziamo la tenda adesso, però, dallo studio, alziamo la tenda.
0: Giusto, andare per avere. Tu
1: certo.
0: Abbassi il volume, noi alziamo la tenda.

0: Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Nel frattempo, puntuali precisi per salutare Teleticino, che in questo momento ha staccato dalla diretta.
1: Non ce l'abbiamo fatta neanche oggi.
0: A Bignasco scrivono: vi sento più alto che altri canali. Quindi il problema è che siamo più alti, Michi, come volume. Va bene, cercheremo di regolare il tutto. Detto questo, siamo in chiusura del nostro appuntamento di oggi. Lamo linea alla Patti dall'altra parte, che a sua volta la darà le news fino alle 18.40. Ovviamente in radio e in TV. Noi torniamo domani puntuali dalle 16 per un'altra puntata di Tandem Defendemos l'allegria. Ciao!

0: Tandem è stato offerto da Banca Stato.
1: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
2: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
3: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
7: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi del

0: pochi secondi alle 18.
1: Il segnale orario è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
2: Ticino News Sera.
3: Un'azione organizzata tra fazioni sportive mossa da motivi politici. Si stanno delineando i contorni dei disordini scoppiati venerdì sera in zona Pensilina Botta Lugano. In corso l'identificazione dei coinvolti, molti sono già noti alle forze dell'ordine. A Lugano i parcheggi della stazione FFS non possono più essere pagati alla cassa, occorre scaricare l'app Park and Rail, un cambiamento che fa discutere anche se non è l'unico caso in cui la tecnologia fa capolino nel campo dei posteggi. Epidemia di antivirus su una crociera dell'Atlantico, si monitora una situazione che è diventata un grosso problema, tutti i passeggeri andranno infatti messi in isolamento. È come una polmonite, ci spiega il medico esperto di malattie infettive Pietro Antonini, non c'è terapia, la malattia deve essere contenuta. Il 2025 di Chiasso è stato meno grigio del previsto. La cittadina di confine ha contenuto il disavanzo ordinario a circa 2,8 milioni di franchi, un risultato migliore rispetto al preventivo. Anche in ottica aggregativa il municipio ha proceduto con due rivalutazioni che hanno rafforzato il capitale proprio. Un'alimentazione sana, di qualità e sostenibile è il tema dell'iniziativa promossa oggi da Greenpeace Svizzera in collaborazione con le scuole del quartiere di Viganello. Un pasto offerto ai curiosi a base di soia, fave e piselli per sensibilizzare sulla cucina vegetale. Più di 300 le persone presenti al campus est della città di Lugano. Con la vittoria del Thun il campionato del Lugano non si ferma, la squadra di Crocitorti resta in corsa per l'Europa, trascinata anche da una difesa in ottima forma. I ticinesi vantano la seconda migliore retroguardia della Super League con numeri che non si vedevano da anni. Stasera fuori gioco sprint ne parliamo con Orlando Urbano, ex difensore bianconero. Meteo, domattina presto nuvolosità ancora estesa, in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci o temporali sparsi nella seconda metà della giornata, temperatura minima sui 9 gradi, massima attorno ai 20. E come ogni mercoledì al termine dell'edizione torna Radar. Buonasera Sasha, di che cosa si parlerà questa sera?
4: Buonasera Laura, buonasera a voi. Viviamo in uno stato di crisi permanente, pensiamo all'ultima crisi con cui ci stiamo confrontando, la crisi petrolifera, e la domanda è come anticipare il disastro che non vediamo. Ne parleremo con un esperto in gestione di crisi, Patrick Trancu, che sarà in studio con noi. Vi aspetto a partire dalle 18.45 su Teleticino.
3: Grazie mille Sasha, buon lavoro. Si delineano dunque, lo avete sentito dalle nostre copertine, i contorni dei disordini di venerdì sera a Lugano, uno scontro generato da visioni sportive e politiche divergenti, tensioni che tra l'altro sono cominciate già nel corso del pomeriggio. I dettagli.
5: Da un lato la tifoseria bianco-blu associata a un credo di sinistra, dall'altro quella del Lugano con legami più a destra. Due visioni agli opposti e da sempre nemiche, sfociate nei disordini di venerdì scorso alla Pensilina. Le autorità penali non si esprimono, ma stando a quanto da noi raccolto, e fermo restando che le due fazioni si sono già scontrate in passato e lo fanno tuttora sui social, tutto comincia già nel corso del pomeriggio in un bar a Cassarate, a pochi metri dal ritrovo per il corteo del 1° maggio. È qui che alcune persone incappucciate e armate di bastoni, del filone di sinistra, si avvicinano ai tavolini puntando a un gruppetto in particolare. Volano parole pesanti, la tensione sale, vengono lanciati dei sassi. Dall'interno del bar parte quindi la chiamata alla polizia, che si limita ad allontanare gli esterni. Partito il corteo, ecco che attacchi verbali e intimidazioni giungono questa volta da ambienti di destra all'indirizzo di alcuni manifestanti. Ma è solo attorno alle 22 che la situazione degenera, quando sul lungolago tre giovani ragazzi della cosiddetta Curva Nord si incrociano con una quindicina di persone della fazione opposta. Anche qui partono immediatamente parole grosse. Poi la fuga verso la Pensilina, dove si consuma lo scontro vero e proprio. Sempre secondo quanto raccolto, a quel punto le persone persone coinvolte sono una trentina del filone di sinistra, una quindicina quelle di destra, giovani per lo più, ma anche diversi adulti, persone comunque tendenzialmente note alle forze dell'ordine, in parte già identificate, sia con le immagini della videosorveglianza, sia con le foto che entrambe le fazioni hanno in seguito pubblicato sui rispettivi canali social. Due, le persone rimaste ferite durante i disordini. Intervenuta per placare gli animi, la polizia ostacolata ha anche utilizzato dello spray urticante. La situazione, scrivevano sabato mattina le autorità, si è poi normalizzata poco prima delle 23. L'ennesimo capitolo, aggiungiamo noi, di uno scontro che si alimenta da anni tra identità, appartenenza e contrapposizioni che vanno ben oltre lo sport.
3: Restiamo a Lugano, dove a far discutere in queste settimane è anche il cambiamento avvenuto ai posteggi della stazione FFS. Non a tutti piace infatti la decisione di abolire le vecchie e classiche casse per sostituirle con un'app. Pagare ora dunque non è più possibile con monete e carte. Il servizio di Federico Marino.
0: Non è solo la pioggia ad abbattersi sul parcheggio della stazione di Lugano, ma sono anche le discussioni legate al passaggio dalla cassa in contanti al sistema di pagamento park.

0: Allora, ci scusiamo perché abbiamo avuto un problema tecnico con il servizio, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Nel frattempo proseguiamo con la scaletta, andiamo oltre i confini nazionali, perché da qualche giorno la crociera MV Ondius è finita al centro dell'attenzione mediatica globale. A bordo ci sono infatti stati più contagi di virus Andes, un virus che fa parte della famiglia degli antivirus, che tra l'altro proprio oggi ha fatto anche un'apparizione a Zurigo. Prima di cercare di capire di più di questa malattia, grazie ad un esperto, ripercorriamo la cronaca di quel che è successo nella scheda di Robert Kretschmar.
1: Antivirus sulla nave da crociera. Riflettori da tutto il mondo stanno puntando su quello che sta accadendo sulla MV Ondius, nave battente bandiera olandese che si trova al largo di Capo Verde, con a bordo 147 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Ma riavvolgiamo il nastro. Un primo passeggero olandese sviluppa dei sintomi lo scorso 6 aprile e muore l'11 aprile per insufficienza respiratoria. Una seconda donna viene evacuata e muore il 26 aprile in Sudafrica. A inizio maggio la situazione peggiora, i malati sono diversi. Il 2 maggio c'è un terzo decesso, la nave viene bloccata al largo di Capo Verde che nega lo sbarco per motivi sanitari. Oggi, 6 maggio, 3 pazienti con sintomi acuti sono stati evacuati verso i Paesi Bassi. In totale sono ad ora ufficialmente identificati 3 casi di antivirus confermati in laboratorio e altri 5 ritenuti tali. Vi sono stati 3 decessi, un paziente in condizioni critiche e 3 persone hanno sintomi lievi. Un'epidemia che ha subito provocato la reazione coordinata di più paesi e dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Quest'ultima al momento ha valutato come basso il rischio per la popolazione mondiale derivante da questo evento, ma continua a monitorarlo. È infatti già partito il contact tracing dei passeggeri di un volo da St. Helena a Johannesburg, su cui aveva viaggiato anche una delle 3 vittime. Intanto notizie sono arrivate anche dalla Svizzera. L'ospedale universitario di Zurigo ha infatti confermato il ricovero di un paziente positivo all'antivirus, uomo che era rientrato in Svizzera insieme alla moglie da un viaggio in Sud America e che era stato passeggero anch'esso della stessa nave da crociera. Intanto la MV Ondius, su cui sono stati fatti imbarcare 2 medici specialisti in malattie infettive, è diretta verso Tenerife, dove sarà avviata un'operazione di sbarco congiunta anche con OMS e Unione Europea per poi rimpatriare i passeggeri nei rispettivi paesi. Tuttavia il governo regionale delle Canarie ha oggi detto di respingere l'idea, richiedendo un incontro d'urgenza con il governo spagnolo.
2: Tenerife non può convertirsi una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar.
0: Questi dunque i fatti. Noi, partendo da qui, abbiamo voluto approfondire la questione per provare a capire qualcosa in più di un virus che tanto sta facendo parlare di sé a livello appunto globale. Per farlo abbiamo raggiunto nella nostra rubrica domande e risposte il medico e consulente per le malattie infettive degli ospedali Civico e Moncucco, Pietro Antonini.
3: Domande e risposte.
1: Antivirus, si tratta di una famiglia che include più virus.
4: Ci sono quelli della, diciamo, della sindrome eurasiatica, che provocano normalmente una malattia a livello dei reni. E poi ci sono questi americani che invece fanno questa malattia respiratoria potenzialmente anche molto grave.
1: Come si trasmette la malattia?
4: È una malattia che si trasmette tramite aerosol, in sostanza, e viene provocata dall'urine dei topi, dei roditori. Beh, anche sulla barca in questione dove è successo, bisognerebbe vedere se non c'è un focolaio all'interno della nave. Magari ci sono un girotopi e l'urina, quando viene aerosolizzata, può, se viene inalato questo aerosol, provocare la malattia. E quello del Sud America però ci si può trasmettere anche da persona a persona, si trasmettono un pochettino più facilmente di quelli del Nord America, soprattutto se ci sono dei rapporti stretti, rapporti sessuali evidentemente, ma anche baci, contatti con liquidi corporei, eccetera, si può trasmettere. Soprattutto i partner sessuali hanno un'alta probabilità di acquisirlo.
1: Quali sono i sintomi e i decorsi più comuni?
4: Ma è una polmonite, in sostanza. È una polmonite che ha purtroppo una mortalità potenzialmente elevata.
1: Come funziona la terapia?
4: Una terapia antivirale non esiste, non esistono vaccini. E le persone che hanno avuto dei contatti stretti devono essere isolate, i malati ovviamente, e cioè la terapia è esclusivamente di supporto. Le persone che sono contagiate sviluppano la polmonite, rischiano la pelle e non ti restano che le cure intense e sperare di guarire, insomma, ecco.
1: Quali misure per contenere un'epidemia?
4: Le misure sono semplici, le persone che sono state contagiate devi fare una diagnostica, evidentemente devono essere isolate, il personale che le accudisce deve proteggersi e le persone che hanno avuto dei contatti stretti devi cercarle in maniera molto puntigliosa, tutti quelli che potenzialmente hanno avuto dei contatti stretti devono essere anche a loro volta isolati e poi devono fare la quarantena perché la malattia può metterci da quando ti contagi anche fino a parecchie settimane per svilupparsi. Per cui è veramente scocciante se tu sei stato partner sessuale di uno che si è ammalato, un soggetto che si è ammalato, se devi praticamente tu stesso metterti in quarantena per tante, se, diverse settimane, se, credo 42 giorni addirittura.
1: La crociera è un problema difficile da risolvere per le autorità.
4: Il problema è per la barca, per il personale. Che è lì e che magari deve quarantenarsi, per chi gestisce l'epidemia, perché devi andare a cercare i contatti, isolarli, e poi devi vedere dove li vuoi isolare. In teoria, con delle precauzioni, li puoi anche far scendere a terra, ma poi devono essere comunque isolati, almeno, non so, in una stanza d'albergo, in un posto dove non hanno contatto con altre persone, finché passa la quarantena. È un problema, Se sei il capitano di una barca così, è un incubo.
1: Nonostante un contagiato in Svizzera, le autorità dicono di non preoccuparsi. Come mai?
4: Sono malattie che si diffondono laddove c'è magari i cosiddetti super spreader, sono questi che c'erano già anche per il Covid, delle persone che potevano contagiare tante altre persone, quelli ti possono fare dei focolai anche di parecchie persone, però diciamo delle semplici misure di isolamento sono spesso sufficienti per contenere l'epidemia, però vanno messe in atto. Possono essere appunto abbastanza complicate, soprattutto se sei ecco, in una barca, poi se i contatti sono stretti tanti, puoi andare a cercarli tutti. No, guarda, non vorrei essere il capitano che adesso è dentro di questa faccenda perché è veramente difficile, specialmente le autorità sanitarie che se ne devono occupare, perché è comunque un grosso problema.
0: E ora parliamo di una rielezione perché ieri all'unanimità Fabio Regazzi è stato rieletto alla presidenza dell'USAM e ha lanciato un messaggio chiaro: serve un freno alla burocrazia. Allora è con piacere che do il benvenuto in collegamento con noi proprio a Fabio Regazzi. Buonasera e grazie per essere con noi.
5: Buonasera e grazie a voi per l'invito.
0: Dunque, la sfida principale per le PMI svizzere è proprio questa, porre un freno alla burocrazia.
5: Beh, di sfide ne abbiamo molte in questo periodo particolare, ma un tema che per noi era e rimane e rimarrà prioritario sulla nostra agenda è quello della lotta alla burocrazia, perché oramai la situazione sta peggiorando, sta diventando sempre più insostenibile e soprattutto le piccole

0: Lei adesso e anche nel suo discorso ieri lei ha citato il contesto internazionale con i nuovi conflitti commerciali, le incertezze sul mercato dell'energia, delle materie prime, insomma come si pongono le nostre imprese in questo contesto?
1: Ma come ha detto le sfide sono veramente numerose e sono in crescita purtroppo. Posso dire che dal 2020, casualmente da quando sono diventato presidente, siamo passati da una crisi all'altra, dal Covid alla crisi energetica, alla crisi dei dazi, ora a questi conflitti che stanno creando a livello geopolitico delle situazioni estremamente difficili da gestire, che hanno anche delle ripercussioni sulle aziende svizzere e anche sulle piccole e medie aziende. Come affrontarle? Beh, evidentemente le aziende svizzere fortunatamente fino ad oggi hanno sempre dimostrato una grande capacità e una grande flessibilità e resilienza nel gestire queste situazioni. Non esiste un modello unico standard per affrontarle, ogni azienda deve trovare la propria strada, ogni azienda deve trovare le risorse per fronteggiare questa situazione, perché ogni azienda viene colpita in modo diverso, per cui non esiste la ricetta che può andare bene per tutte le realtà.
0: Ecco, tra le varie sfide, un tema che tra l'altro è molto dibattuto anche in vista del voto sull'iniziativa contro i 10 milioni, c'è quella della temuta mancanza di manodopera. In che modo affrontare questa eventualità?
1: Beh, quello della carenza. Fino a un po' di tempo fa si parlava di manodopera qualificata. In certe situazioni e in certi settori oramai tema non è più solo quello della manodopera qualificata, ma della manodopera in generale. Ci sta toccando sempre di più. La Svizzera, come molti paesi occidentali, ha una piramide demografica che penalizza l'economia, perché sono più le persone che vanno verso la pensione che quelle che entrano nel mondo del lavoro, per cui l'unica possibilità in certi casi, in molti casi, è quella di sopperire a queste carenze con manodopera straniera. Ed è chiaro che questa iniziativa pesa come un macigno sull'economia svizzera. Per il momento ci sono comunque degli strumenti interni che si possono attuare, la formazione professionale dei nostri giovani, questo è un pilastro anche per l'USAM, l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, un'altra leva sulla quale si può fare qualcosa, si può migliorare. E naturalmente il fatto di fare in modo di rendere il lavoro attrattivo anche per chi, soprattutto in certi tipi di professione, arriva all'età di pensionamento, in modo da poter contare ancora su delle risorse esperte e che possono ancora dare un contributo all'economia e al mondo del lavoro.
0: Fabio Ragazzi, lei è stato eletto per la prima volta alla presidenza dell'USAM, tra l'altro primo ticinese ad essere eletto in questa carica nel 2020. Vogliamo fare un piccolo bilancio di questi primi 6 anni?
1: Ma guarda, è stata un'esperienza estremamente affascinante. Essere presidente di un'associazione di questa importanza a livello svizzero è sicuramente una sfida difficile e complessa, soprattutto per un ticinese, è inutile negarlo. Ma penso di aver anche trovato molte soddisfazioni e di essere riuscito anche a portare una maggiore sensibilità su determinate tematiche anche che riguardano il nostro cantone all'interno della nostra associazione. Io complessivamente posso tirare un bilancio positivo, però è chiaro che sarebbe meglio interpellare i nostri associati per capire se la pensano allo stesso modo. Devo però dire che l'elezione di ieri per acclamazione è un segnale che mi conforta e mi dà fiducia per proseguire altri 2 anni in questo lavoro. Ci sono stati momenti molto complicati, non solo a livello economico da gestire all'interno dell'associazione, ma siamo ancora qui e siamo in una fase di

0: a mio avviso, di rilancio. Abbiamo ancora molte sfide davanti a noi, per cui mi appresto ad affrontare appunto questi 2 anni con ancora entusiasmo, motivazione e voglia di fare bene nell'interesse non solo dell'economia, ma in definitiva anche del nostro paese, perché le piccole e medie aziende, lo si dice, lo si ripete ed è la verità, sono la spina dorsale dell'economia svizzera e vanno quindi continuamente curate e valorizzate, perché sono un patrimonio fondamentale.
1: E allora in bocca al lupo per questo suo nuovo mandato. Grazie mille ancora per essere stato con noi. Buona serata, Fabio Ragazzi.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti.
1: Siamo pronti a tornare a Lugano. Abbiamo recuperato il servizio con il quale abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Parliamo dei posteggi alla stazione FFS, dove le vecchie casse sono state sostituite da un'applicazione. Federico Marino.
2: Non è solo la pioggia ad abbattersi sul parcheggio della stazione di Lugano, ma sono anche le discussioni legate al passaggio dalla cassa in contanti al sistema di pagamento Park and Rail.
3: Un sistema, il Park and Rail dell'FFS, che richiede che il parcheggio sia pagato tramite un'app specifica. Ci si registra, si inserisce la targa del veicolo e si paga. L'obiettivo è rendere più semplice e veloce il pagamento. Ma c'è anche chi si è scagliato contro il provvedimento, che complicherebbe la vita a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia. L'unica opzione di chi volesse pagare in contanti, infatti, è acquistare una carta giornaliera di parcheggio da 16 franchi. Tra i commenti che si sono potuti leggere online c'è chi sostiene che
4: A proposito di traffico, Lugano è un disastro. Sono antico e usare i mezzi pubblici da Gandria è impossibile.
5: Non dirmi, la prima volta sono andata in panico, capirai con il peso dei miei anni. Fortunatamente ho trovato un giovane volenteroso, deciso a fare la sua opera di bene della giornata e mi ha aiutata.
3: Da noi contattate, le FFS fanno sapere che l'offerta Park and Rail si rivolge in primo luogo agli automobilisti che desiderano lasciare la propria auto in prossimità delle stazioni per proseguire il viaggio in treno. Sempre secondo la regia federale, Park and Rail permette anche diversi vantaggi. Una volta acquistato il ticket di posteggio, non è necessario esporre alcun biglietto in auto grazie alla registrazione della targa. Un altro grande vantaggio è dato dal fatto che la validità del ticket di posteggio può essere prolungata in qualsiasi momento. Inoltre, prima dell'acquisto di un ticket di parcheggio vengono calcolati i costi finali. Ma c'è anche chi ha deciso di utilizzare la tecnologia con altri scopi, è il caso di Coop. A controllare che i posteggi siano effettivamente occupati dai clienti ci sono delle nuove telecamere che rilevano la targa delle auto all'entrata e dall'uscita del supermercato. L'obiettivo è mantenere i posteggi effettivamente disponibili per le clienti e i clienti, evitando che vengano occupati da utenti esterni, ci dice Coop. Ciò che non è più fatto affidandosi a delle agenzie di sicurezza private. I veicoli vengono registrati automaticamente tramite il rilevamento della targa al momento dell'entrata e dell'uscita, e per quanto riguarda la protezione dei dati, è garantita in ogni momento. Tutti i dati vengono protetti conformemente alla legge e utilizzati esclusivamente per monitorare la durata del parcheggio. Un compito affidato alla società APCOA, in punti vendita selezionati, ci viene detto. Insomma, è presto per dirlo, ma il gesto di pagare il posteggio con un biglietto potrebbe presto diventare un ricordo.
1: E ora parliamo di finanze comunali, perché oggi è toccato a Chiasso il compito di presentare i conti per il 2025 e, come gli altri poli urbani, anche la cittadina di Confine ha annunciato cifre migliori rispetto a quanto preventivato. I dettagli con Barbara Venneri.
5: A Chiasso il 2025 è stato meno grigio del previsto. I conti consuntivi presentano sì un disavanzo, ma di circa 2,8 milioni di franchi invece che dei 5,8 messi a preventivo. Un risultato ordinario raggiunto grazie a maggiori entrate e minori uscite, spiega il capo di Castero Finanze, Luca Bacciarini.
6: Le pressioni giuridiche sono aumentate di 700.000 franchi, l'imposta da fonte è anche aumentata di 600.000 rispetto a preventivo, quindi questo dimostra una forte attrattività di Chiasso come luogo dove venire a fare azienda. Oltre a questo abbiamo anche operato dei risparmi interessanti, abbiamo avuto risparmio personale di 400.000 franchi, che è la prima volta da più di 10 anni sicuramente che non aumentiamo la massa salariale, che è il grosso della spesa. Risparmi dovuti, importanti da dire, senza licenziare alcuno, quindi quando ci sono le partenze rivalutiamo sempre se vi è possibilità di riorganizzare internamente gli uffici o determinati servizi e se è necessario comunque di sostituire il personale uscente.
5: Aumentano tuttavia le spese per beni e servizi, soprattutto a causa di perdite su crediti fiscali. Le autorità comunali hanno poi sottolineato due rivalutazioni straordinarie: la partecipazione del comune in AGE e l'immobile La Perfetta, i cui valori contabili sono stati aumentati complessivamente di 25,9 milioni. Un'operazione che ha portato il risultato totale d'esercizio in positivo, con un avanzo eccezionale di 23,1 milioni, ma che non ha alcun influsso sulla liquidità e sulla riduzione del debito.
6: A livello pratico non cambia nulla, fa capire semplicemente il valore del comune, fa capire che il nostro capitale proprio attuale è passato da 14 a 37 milioni, quindi è un capitale proprio importante, è un capitale proprio che permette anche, come detto, di poter operare in un rientro graduale alle cifre nere senza dover prendere delle decisioni drastiche o delle decisioni di soppressione o limitazione di determinati servizi offerti alla popolazione, quindi questo è anche importante dal punto di vista strategico.
5: Una rivalutazione effettuata anche tenendo in considerazione il progetto aggregativo del Basso Mendrisiotto, i cui lavori proseguono, secondo il sindaco Bruno Arrigoni.
7: Gli incontri sono molto intensivi, praticamente ogni 15 giorni abbiamo un incontro di questa commissione aggregativa e l'obiettivo è di presentare un nuovo rapporto più consolidato, non solo finanziario ma anche con le aspettative, con le visioni e con le opportunità economiche entro giugno. Quindi il tempo stringe, siamo a buon punto e penso che in giugno avremo la possibilità di presentarle ai diversi municipi.
5: In ottica futura il municipio tiene d'occhio alcuni punti, tra cui l'effetto strutturale della riforma fiscale entrata in vigore proprio nel 2025 e che riduce l'aliquota cantonale sull'utile delle persone giuridiche. Ma si guarda anche alle iniziative sulle casse malati.
6: Se iniziative come queste continuano ad arrivare, noi diventa veramente difficile poter rientrare nelle cifre nere senza poi prendere le decisioni più impattanti anche per la popolazione. E questo è un'incognita che rimane. La cassa malati ci pesa un'iniziativa più o meno quasi 3 punti percentuali, quindi sono riflessioni da tenere sempre presenti e la strada è ancora lunga.
5: I contributi di legge infine sono in costante crescita, in particolare il settore degli anziani e il trasporto pubblico.
1: Andiamo oltre i confini nazionali perché oggi a Roma è proseguita la serie di incontri del presidente della Confederazione Guy Parmelin, quindi dopo la premier Giorgia Meloni. Questa mattina il consigliere federale è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. Inizia da qui la rubrica Click, curata stasera da Gianluca Albisetti.
8: Buonasera anche da parte mia. Sì, con il Santo Padre Parmelin ha discusso soprattutto del progetto di costruzione della nuova caserma della Guardia Svizzera Pontificia, appunto in Vaticano, ecco le quali immagini. L'obiettivo è che i valori inizino l'anno prossimo, ma attualmente il Vaticano attende ancora il via libera dell'UNESCO per iniziare questi lavori. Oltre a questo il consigliere federale ha incontrato più tardi il cardinale, che non abbiamo l'immagine, ma Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Nel corso di questi colloqui, citiamo la nota del Vaticano, è stato espresso compiacimento per i buoni e fruttuosi rapporti bilaterali. Tutti gli attori coinvolti hanno poi ribadito infine la volontà di collaborare a livello multilaterale per la promozione della pace. Qui il riferimento è soprattutto ai conflitti internazionali in corso.
1: Abiti stravaganti, personaggi strampalati, atteggiamenti bizzarri, agli archivi un altro Met Gala, il primo sponsorizzato da Jeff Bezos.
8: Si è tenuto l'altro ieri a New York, come ogni anno, l'annuale evento di beneficenza, il più scenografico e importante della moda americana. Qui vediamo un'immagine. Come ogni anno, alcune celebrità e i loro abiti sono diventati virali e pure, diciamo così, ridicolizzati. Iniziamo allora subito con quello più particolare. Chiedo magari qua alla regia di mandare le immagini perché magari non la riconoscerete, eccola qua, ma questa è Heidi Klum vestita da statua, una scelta come sempre in questo caso al gala non casuale. Il tema di quest'anno è infatti denominato la moda è arte, in tanti hanno sposato il soggetto ricreando anche abiti da sera ispirati, come vediamo da queste immagini, alla scultura classica. Passiamo ora ad un'altra celebrità, eccola qua, Madonna. La cantante qui è stata tra le più ripostate sui social network e ha riproposto un'opera surrealista del 1945. Molti gli utenti che l'hanno trovata fuori contesto, altri invece l'hanno adorata. Da Madonna passiamo ora a Rachel Zegler, eccola qua. L'attrice è diventata famosa, lo ricordo, per il remake live action Disney Biancaneve. Qui più che per l'abito ad attirare l'attenzione sono state le sue smorfie dell'appunto dell'attrice. Molti le hanno infatti trovate eccessive e piuttosto assurde. Ora apro una breve pagina che riguarda invece la rappresentazione. Quella che vediamo in immagine si chiama Ariana Rose Phillip ed è diventata la prima donna trans di colore con paralisi cerebrale tetraplegica a sfilare sul red carpet appunto del gala.
1: E anche tra l'altro in questa edizione, qui chiudiamo il racconto del gala, non sono mancate le polemiche.
8: Come sempre qui nelle ore precedenti all'evento ci sono state diverse proteste di alto profilo contro l'evento. Adesso magari le vediamo in immagine. Gli attivisti a breve arriveranno, hanno protestato soprattutto, eccole qua, le immagini, contro la presenza del fondatore di Amazon Jeff Bezos e di sua moglie in veste qui quest'anno di sponsor e presidenti dunque onorari del gala.
1: E intanto si è riaperto il dibattito intorno all'uso dell'intelligenza artificiale per manipolare sessualmente video e foto. In questo senso la premier italiana Giorgia Meloni è finita di nuovo in mezzo a queste derive.
8: Attraverso i suoi canali social, vediamo, eccolo qua, il post su X, la premier italiana ha denunciato i rischi dei deepfake dopo questa diffusione di sue foto false in lingerie. La foto è stata ripostata dalla stessa Meloni, che vediamo in immagine, che ha rimarcato come appunto questa foto sia chiaramente falsa. La premier ha sottolineato come lei abbia gli strumenti per difendersi, mentre molte altre persone invece non li hanno. Proprio per questo dovrebbe valere una regola semplice, dice: avere la certezza di una notizia e solo dopo eventualmente condividerla. Chiudo dicendo che non è la prima volta che l'intelligenza artificiale impatta sulla leader di Fratelli d'Italia. 5 anni fa infatti il suo volto fu usato per il video pubblicato su un sito pornografico da 2 persone poi finite a processo.
1: Grazie mille Gianluca Albisetti per questo giro di notizie dal mondo. Noi ora torniamo invece in Ticino, spesso per pregiudizi, a volte per pigrizia, la cucina vegetale è messa in secondo piano. Oggi Greenpeace Svizzera ha voluto sensibilizzare sul tema offrendo un pasto ai curiosi al campus Est Usi Supsi. Per noi sul posto c'era Samuele Quadri.
9: Un pasto completamente vegetale offerto a Lugano. Si tratta di Natura Tavola, l'iniziativa promossa da Greenpeace Svizzera in collaborazione con gli istituti scolastici del quartiere, andata in scena quest'oggi al campus Est Usi Supsi. Abram Dali è collaboratore di Greenpeace e organizzatore di Natura Tavola.
10: Per noi era molto importante dire che le proteine che vengono nell'inconscio collettivo devono venire dagli animali, questa è una cosa che non esiste, le proteine possono anche venire dall'alimentazione a base vegetale, qui abbiamo la prova perché offriamo un pasto gratuito a tutti i ragazzi che vogliono e anche aperto totalmente al pubblico, dove vogliamo veramente dimostrare che è possibile ricevere il fabbisogno di ogni persona unicamente con delle proteine vegetali.
11: Cosa stai servendo? Vedo parecchio cibo qua.
12: Allora, stiamo servendo del tofu crispy tipo nuggets, diciamo, e il secondo è una proteina vegetale con la salsa barbecue.
13: Faccio il refill della maionese vegetale.
11: Quanto è importante questa cucina?
13: Per noi è essenziale, assolutamente. L'idea era quella di far vedere alla gente che qualcosa di molto semplice è accontentare sia l'ambiente che il palato, non ci vuole niente, e senza fare male agli animali, assolutamente.
9: Sono 300 circa le persone accorse, una giornata all'insegna della sostenibilità per l'ambiente, per il benessere animale e per sensibilizzare il commercio al dettaglio ad ampliare l'offerta vegetale.
11: Cosa stai mangiando?
14: È una bowl vegana, è appunto uno con un po' di barbecue, una proteina vegana, uno sminuzzato e un crispy tofu. Ho chiesto entrambi perché volevo assaggiarli entrambi, sono già vegana quindi.
15: Io non sono un vegetariano, ma penso che dobbiamo ridurre il consumo di carne, per cui ben venga un'azione come questa.
11: Ti piace?
14: È buonissimo. Se non sapessi che è vegano, penserei che è derivati da animali.
11: Vi piace questa cucina?
16: Sì, molto, molto, sì, sì. Siamo molto anche abituati a provare a farcela a casa, quindi abbiamo anche apprezzato il gadget che ci è stato dato.
4: Oggi il 60% dei terreni agricoli svizzeri produce mangimi per animali da allevamento. Per un chilo di proteine animale sono necessarie 4,5 kg di proteine vegetali. Un approccio contestato da Greenpeace, la cucina vegetale, afferma Dali, è fattibile, basta imparare e informarsi.
10: Si parla di soia, si parla di fave, si parla di magari cibi che non si conosce, però che sono totalmente fattibili per fare una cucina sana e soprattutto a base vegetale. Sì. Quello che volevamo è cucinare dal vivo, far vedere ai ragazzi che non è così complicato cucinare bene alimentazione a base vegetale e soprattutto che è gustoso.
4: La voglia viene mangiando, in questo caso guardando, e allora anche noi non potevamo sottrarci.
11: Anche noi abbiamo voluto provare le due bowl, la prima a base di piselli e fave, la seconda più croccante a base di soia. Assaggiamo. Ora proviamo quella più croccante, che ricordiamo a base di soia.
4: Prova superata, un pasto gustoso vegetale, sinonimo di un'alimentazione di qualità, varia, equilibrata e sostenibile.
1: È mercoledì e come ogni mercoledì alle 19.30 torna Matrioska e torna dunque anche Marco Bazzi. Buonasera Marco.
17: Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera parliamo di lavoro, di dumping, non parliamo di cucina, non parliamo di vegan, non parliamo di mangiare, però andiamo in onda quando inizia per molti la cena, 19.30. Allora c'è questo che si può definire un po' un attivismo di Piero Marchesi, che sta un po' puntellando, picchettando il tema del lavoro. È intervenuto sul 1° maggio, è intervenuto sul dumping che aveva denunciato Fabrizio Sirica, dall'altra parte due casi finiti in un atto parlamentare. Partiamo da loro, quindi un confronto tra Sirica e Marchesi, e poi insieme ci abbiamo messo nel menu, che è vegan ma anche un po', insomma, un po' variato, Fabrizio Sirica, Maglia Mirante, Piero Marchesi e Marco Noi. Un dibattito sul lavoro dopo il 1° maggio, sul dumping, sulla Svizzera 10 milioni, insomma un po' tutto quello che riguarda la libera circolazione, eccetera, eccetera.
1: Grazie mille. Quello
17: riguarda i nostri posti di lavoro, insomma, in futuro.
1: Allora, appuntamento alle 19.30, grazie mille Marco, noi siamo quasi in chiusura, prima di salutarci come sempre vi ricordo le tre notizie più importanti dell'edizione, quelle da ricordare. Un'azione organizzata tra fazioni sportive differenti, mossa da motivi politici. Si stanno delineando i contorni dei disordini scoppiati venerdì sera in zona Pensilina Botta a Lugano, in corso l'identificazione dei coinvolti, molti sono già noti alle forze dell'ordine. A Lugano i parcheggi della stazione FFS non possono più essere pagati alla classica cassa ma tramite l'app Park & Rail, un cambiamento che fa discutere, anche se non è l'unico caso in cui la tecnologia fa capolino nel campo dei posteggi. Epidemia di antivirus su una crociera nell'Atlantico, si monitora una situazione che è diventata un grosso problema, tutti i passeggeri andranno infatti messi in isolamento. E come una polmonite, ci spiega il medico esperto di malattie infettive Pietro Antonini, non c'è terapia, dice, deve essere contenuta. Noi siamo davvero in chiusura, vi ricordo che subito dopo l'edizione ci sarà Radar, Fuori Gioco Sprint alle 19.30 Matrioska, ci sarà anche un appuntamento alle 8.30 con Via Libera, in questa puntata Gianfranco De Santis e il suo ospite entrano nella galleria Vedeggio Cassarate per parlare di prevenzione e di comportamenti corretti all'interno dei tunnel. E in radio invece c'è la nostra Patti, una buona serata a tutti voi.
18: Suona. Questa è Radio 3i, è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i.
19: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
20: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
19: E con l'ibrido risparmio assoluto, in più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
20: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Allora ci vediamo al bar Liceo?
21: Vuoi dire al ristorante?
0: E Laura?
21: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
22: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
23: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
24: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
23: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
25: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
26: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
27: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
28: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Non solo accendi di sera, ma accendi anche il riscaldamento, accendi anche il camino, accendi tutto il possibile per rendere il più gradevole questo spazio insieme che occuperà buona parte della serata. Quindi buon di sera a tutti voi. Ci siete oppure qualcuno assente, qualcuno manca, qualcuno è in ritardo? Fatecelo sapere ai nostri punti contatto e alla nostra chat di WhatsApp. Resterete con me sino alle 22. Come sempre ospiteremo la conduttrice di Ticino News Sera e scopriremo quale sarà il tema che ci porterà e che avremo modo di dibattere tutti insieme, visto che ognuno di noi ha un'opinione e quindi civilmente le metteremo a confronto. E poi racconti tanti, quelli che chiedete voi, che raccontano che i fatti accaduti in un anno particolare, ovviamente con un occhio attento sempre verso la musica. E visto che abbiamo detto che abbiamo sempre un occhio attento verso la musica, non possiamo che cominciare con una canzone che ha una sua rilevanza. Cesare Cremonini, che non si separa mai dal suo grandissimo amico Ballo. Poi il titolo di questa canzone è opinabile, nel senso qualcuno si troverà d'accordo e altri meno, perché lui ci dice che gli uomini e le donne sono uguali.

0: tante.
1: Certo, perché ci diceva di avere una sensazione anche visiva di ciò che usciva e quindi di avere il senso di una spesa e quindi la non più disponibilità di quel denaro in uscita. Però quello che sorprende, lo volevo chiedere a te, cioè l'introduzione di questa di questo nuovo sistema di pagamento è avvenuto così nel giro di pochissimo tempo, perché un'ipotesi potrebbe essere quella di mantenere la modalità precedente che tutti conoscono e un'implementazione graduale della nuova applicazione per dare tempo di star dietro alla tecnologia alle persone che non sono così veloci e immediate.
0: Guarda, questo per il momento, allora io non ti so dire quando di preciso è stata introdotta questa nuova metodologia di pagamento. Io so che un paio di settimane fa c'era già, perché come ti ho detto io pensavo che fosse
1: tranquilla, no?
0: Gratuiti, vedi come certo. Sono ottimista, però adesso il sistema di pagamento è questo. Tra l'altro ne stiamo parlando sempre più spesso di quanto tanti servizi appunto stiano introducendo questo tipo di pagamento.
1: Nessuno demonizza la tecnologia, non siamo qua a demonizzare la tecnologia, perché comunque ci rendiamo conto che è necessario stare al passo coi tempi, ma con gradualità, viene l'ernia. Cinzia scrive: non tutti, e questo è anche
0: un problema.
1: Sì. Non tutti sono obbligati ad avere internet fuori casa, e questo è già un tema. Infatti anche i miei genitori non hanno potuto posteggiare perché hanno internet solo a casa e quindi non avevano la possibilità di scaricare l'applicazione.
0: È vero, anche questo è sicuramente un problema. Oltretutto, se pensiamo che spesso ci sono anche i turisti, quindi a volte io ho in mente che non tutti hanno l'abbonamento che gli permette di avere internet ovunque, no? Si agganciano piuttosto alle reti wifi in giro, cosa che lì non si può fare, quindi è un'ulteriore difficoltà.
1: Vuoi leggere tu il messaggio di Tino?
0: Sì, ecco, vero che se lo scopri 5 minuti prima che il treno parte è un problema, ma da 54enne, una volta installata e configurata con due clic, riservi parcheggio già il giorno prima e parti senza pensieri. No, questo è vero, perché lo dicevamo, in realtà una volta fatta, cioè è un po' lo scoglio all'inizio, tra virgolette lo scoglio, all'inizio per chi magari non ha tanta dimestichezza o per chi appunto è di fretta, perché poi ti dà una serie di agevolazioni.
1: Certo.
0: Una di queste, ecco, puoi riservare il parcheggio già il giorno prima, quindi sai che il tuo posteggio c'è, perché poi oltretutto l'installazione a Lugano non è così grande, quindi magari il rischio di arrivare e non trovarlo invece tu te lo riservi e sai di averlo, quindi sicuramente ci sono dei vantaggi, altrimenti non l'avrebbero implementato.
1: Certamente.
0: La discussione è però
1: è per tutti,
0: è accessibile veramente a tutti,
1: perché c'è chi ha giustamente messo in luce il fatto che non è scritto da nessuna parte che si debba essere obbligati ad avere internet al di fuori di casa, e quindi primo problema. C'è invece chi scrive: a me secca di dover scaricare un'app e quindi di essere monitorato e controllato, per me no. Quindi c'è anche questo aspetto, che uno può anche avere il diritto di non far sapere dove si trova.
0: Eh sì, di non aver voglia di scaricare un'ennesima applicazione. Sappiamo che poi queste sono un po' il pensiero di ognuno. È vero anche, noi oggi ci riflettevamo, che questi passi verso la tecnologia rischiano in qualche modo di lasciare indietro qualcuno. È giusto seguire il rinnovamento, l'innovazione, eccetera. Però bisogna aiutare chi non necessariamente riesce a starci dietro da solo.
1: E certo, anche perché se spessissimo, quando noi ci incontriamo qui per mettere le opinioni a confronto, parliamo di incentivare l'uso dei mezzi pubblici, però rendiamo l'accesso ai mezzi pubblici un po' contorto per chi non ha dimestichezza a utilizzare i dispositivi, è una contraddizione in termini. Quindi o gli diamo il tempo di allenarsi e di imparare, oppure gli diamo il tempo di allenarsi e di imparare,
0: perché in realtà è vero che non è soltanto una questione anagrafica, però
1: certo.
0: Io immagino che per la gran parte sia anche quella. I nativi digitali, insomma, noi siamo abituati, facciamo tutto.

0: tutto col telefono. Io immagino però i miei genitori, potrebbe essere un problema, certo, almeno all'inizio, che loro lo usano, per l'amor di Dio, però me li vedo e mi vedo che probabilmente potrebbero avere qualche difficoltà in più. Per noi è vabbè, scarico l'app, due clic e vado.
1: Oppure
0: io mi metto nei panni di chi.
1: Certo. Oppure metti lì un servizio fisico, no, di una persona fisica, l'infopoint, il cosiddetto infopoint, dove diventa un help point, un punto d'aiuto, dove chi non ci riesce ha una persona che materialmente fa vedere come si fa.
0: Però sai qual è il problema?
1: Che costa.
0: Ma va? Che sarebbe socialmente una cosa bellissima, perché daresti da lavorare magari a uno studente ma però, che si tira dentro due soldi.
1: Però non ne usciamo, non ne usciamo. Sentiamo la Fra che cosa
2: dice. Buonasera. Ma sicuramente questa novità c'è già da qualche mese, perché io ricordo che andai in stazione a fine ottobre per fare dei biglietti del treno e con sorpresa non c'era più la sbarra e comunque c'era un poliziotto o Securitas, ora non ricordo, che appunto mi disse che se non avevo l'app non potevo posteggiare lì. E io dico, ma scusi, ma la macchina dove la lascio? Eccezionalmente mi lasciò posteggiare, perché era una novità. Comunque ribadisco, fine ottobre, inizio novembre, questo sistema era già in uso.
1: Ecco, grazie Fra per questo aggiornamento. Continuate a dire la vostra, se vi piace, non vi piace, perché sì, perché no, al nostro punto contatto, che è lo 079 449 95 37. Infotraffico e poi di nuovo con voi.
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
6: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
7: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
6: E come si fa?
7: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
8: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
9: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Infotraffico. In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Essendo mercoledì, ricordiamo che questa sera sulla A2 un trasporto eccezionale transiterà all'interno della galleria del San Gottardo tra le 23 e l'una di notte. Saranno da prevedere i ritardi a entrambi i portali della galleria.

0: Siamo, come avete sentito, con Laura Zucchetti e stiamo parlando di tecnologia.
1: Esatto, di tecnologia applicata ai posteggi nello specifico, e non è il primo tra l'altro di posteggio che fa questo cambio, però stiamo parlando della stazione FFS di Lugano che da qualche mese, appunto, ci spiegava la nostra ascoltatrice, ha deciso di cambiare, quindi di sostituire le vecchie casse, quindi non si paga più a moneta, non si paga più neanche con la carta di credito, ma si paga solo scaricando quest'app Park & Rail, che ha tutta una serie di vantaggi, naturalmente, perché altrimenti non ci si spiegherebbe, però ha anche tutta una serie di difficoltà che stanno causando qualche problemuccio a chi non ha questa dimestichezza con la tecnologia.
0: Esattamente, come ci scrive, per esempio, no, è bello lungo, lo leggi tu.
1: Va bene, tanto l'ho già letto, infatti salutiamo Christian che ci... Lui fa sempre dei ragionamenti molto, molto ben strutturati. Allora, lui ci racconta: ho 53 anni e qualche difficoltà l'ho. Da un paio d'anni anche l'abbonamento che ho in autosilo non mi manda più la fattura, lo rinnovo con un'applicazione che trovo comoda.
0: Okay.
1: Anche il pagamento di diversi parcheggi avviene tramite varie applicazioni, in alcuni posteggi è possibile unicamente con il codice QR. Sì, bisogna dire che adesso ci sono quelli ancora a monete, quelli col QR, quelli con le applicazioni, c'è di tutto. Parlando con una persona che lavora in comune, scrive Christian, dopo i vari controlli sui pagamenti dei parchimetri hanno notato che il 30% usa ancora la moneta e stanno valutando di togliere i parchimetri e di posare unicamente cartelli con i codici QR. Chiaro che per le persone con qualche anno in più dei miei potrebbe essere un problema. Ci vorrebbe, dice Christian, per un periodo qualcuno che spieghi all'utente come fare. Ormai comunque questo è il futuro. Direi che
0: è chiarissimo,
1: fila tutto liscissimo
0: della serie: noi non siamo per il ritorno al passato, noi siamo per andare col futuro, ma in maniera come dire, commisurata alle reali capacità degli utenti,
1: accessibili a tutti.
0: Esattamente,
1: per non lasciare nessuno indietro.
0: Ricordiamoci che presso la stazione di Lugano c'è anche il centro medico e quindi dice deve essere facilmente fruibile quella zona anche per i servizi che offre, e quindi giù di app. E come diceva Christian, magari un momento intermedio, come dicono le persone importanti, interlocutorio, in cui magari mettili un servizio informazioni, fai un servizio informazioni attraverso la televisione, la radio, cose del genere, e cerchi di arrivare poi al massimo potenziamento della tecnologia. C'è un messaggio della Dani.
1: Anche perché, scusa, mi veniva in mente che se veramente la percentuale del suo contatto che lavora in comune, che gli ha dato, del 30% che ancora utilizza la moneta, vuol dire che sono ancora comunque...
0: È tanto.
1: Quasi uno su tre vuol dire che ancora utilizza la moneta.
0: Vuol dire che ancora è un comportamento molto radicato.
1: Esatto.
0: E quindi, come dire, decalcificare questo comportamento radicato è una bella impresina.
1: Sì. Allora, la Dani ci scrive: ecco, lei non è stata fortunata,
0: no,
1: come me. Lei dice: buonasera, a me è capitato di dover andare in farmacia, in meno di 15 minuti mi è stata fatta la multa. Non ci sono nemmeno i 15 minuti gratuiti e le informazioni per pagare sono scritte in piccolo.
0: Ah.
1: E quindi lei è stata una vittima di questo cambio.
0: A te è andata bene, te ne sei accorta.
1: Sì, no, ma infatti io, convintissima che fosse gratuito, mi sono detta: ma che brava.
0: Ma quanto è proprio pensa sempre bene la Laura Zucchetti. Elena invece ci scrive: buonasera a tutte e tutti. Il primo impatto anche per me è stato piuttosto problematico, ma ora che mi sono abituata funziona benissimo. È chiaro che per il proprietario del posteggio è molto redditizio questo sistema. La maggior parte delle persone posteggia non più di 15 minuti, ma paga la tariffa per un'ora. Prima 30 minuti era gratuito. Buona serata, Elena. Quindi,
1: Non lo sapevo questa cosa
0: nemmeno
1: della
0: io.
1: Gratuita prima. È anche vero che oggi appunto siamo andati a chiedere un po' di informazioni alle FFS per capire un po' questo, e loro ci spiegavano che in realtà quel posteggio lì è pensato sopra, anche se poi chiaramente essendo praticamente l'unico in zona comodo,
0: sì,
1: viene utilizzato tanto per il centro medico, per chi magari va in farmacia, insomma, però loro lo pensano più come proprio park and rail, e quindi per chi arriva, lascia lì la sua macchina e prosegue con il viaggio in treno. È pensata più per quella, per quel tipo di fruizione. Vero è che però la fruizione non è sicuramente quello.
0: E certo.
1: Cinzia ci fa una domanda: se fosse per togliere l'auto alle persone più anziane, costringendole così a muoversi con i bus e con il treno?
0: Io non credo a questo retropensiero, scusami Cinzia, non voglio pensare che sia per questo, cioè credo che sia un po' per facilitare le cose. Peccato che sia, anche se Francesca ci diceva che è stato introdotto già ad ottobre, è stato introdotto comunque repentinamente, perché di fatto lei si è trovata lì e dice: com'è? Prima era, ieri era così e oggi è cos'ha? E quindi c'è stata un'anima di buona volontà e di buon animo che l'ha fatta parcheggiare lo stesso, in virtù del fatto che non si sapesse la cosa. Però non so che cosa ne pensi tu, ma non credo che sia per...
1: No, noi vogliamo sperare di no. In realtà, come ci raccontava chi era Christian, sì, credo che un po' sia la strada tracciata, no? Si andrà in questa direzione, anche perché il denaro contante viene sempre meno utilizzato, anche se vediamo che noi
0: 30%.
1: Svizzeri siamo, ma sì, ma poi anche quando fanno i sondaggi, sì, la popolazione svizzera è ancora molto attaccata,
0: certo,
1: al denaro contante, però è un po' questa la strada tracciata, si va in questa direzione dei codici QR, sì, dei contactless e tutte queste cose. È vero anche che appunto essendoci tutta una parte di popolazione, poi soprattutto nel nostro cantone la popolazione è sempre più anziana eccetera, forse dovremmo trovare delle soluzioni intermedie, no? Come dicevi tu, mettere un info point, ma anche soltanto un addetto che stia lì e dia una mano, come ha fatto questa ragazza con,
0: esatto,
1: la signora che abbiamo raccontato, la cui testimonianza abbiamo riportato nel nostro servizio, che diceva: io ero lì, non sapevo veramente cosa fare, per fortuna è passata questa ragazza che ha visto il mio sguardo un po' sperso e mi ha aiutato a scaricarla. Ecco, forse basterebbe una...
0: O portarsi in giro un nipote nativo digitale, così per ogni occasione può sempre
1: però
0: tornare.
1: Bisognerebbe saperlo, perché in realtà se tu lo sai, arrivi preparato, il problema,
0: certo,
1: è che tu arrivi lì e ti trovi a non capire come devi pagare, e magari come l'ascoltatrice che ci raccontava prima, non hai neanche la rete, perché non tutti sono abituati ad avere, noi adesso siamo abituati a usare il cellulare in qualsiasi posto del mondo, ma non tutti lo usano magari per lavoro eccetera, e quindi,
0: certo,
1: loro si dicono: io internet me lo tengo a casa, fuori mi basta poter telefonare se ho bisogno, è finita lì.
0: Magari poi, ecco, per aiutare, visto che è emerso anche questo aspetto, facciamo dei bei cartelli con dei caratteri abbastanza grandi che possano essere letti da tutti, senza gli occhiali e senza le cose scritte in piccolino, così rendiamo anche più facile l'accesso all'informazione, cioè al come si fa, che cosa bisogna fare per...
1: Dopo è vero che, come ci raccontava qualcuno che invece questa applicazione l'ha già scaricata, una volta fatto, poi è molto comodo.
0: Ah beh, certo.
1: Però bisogna arrivare lì.
0: Bisogna arrivarci. Quindi aspetta un attimo che abbiamo ancora un intervento vocale. Vi chiedo sempre di essere brevi.
2: Volevo aggiungere, comunque, sì, può darsi che sia studiato come park and rail, però guardando le targhe delle macchine non mi sembra proprio tanto park and rail. Secondo me lì chi ha l'app e paga per primo parcheggia, e non vorrei essere cattiva, ma l'80% di targhe posteggiate giornalmente sono targhe estere, cioè, quindi capite bene che di Park and Ride ne ha ben poco, almeno io ci passo davanti 10 volte al giorno e 10 volte al giorno vedo che ci sono posteggiate quasi sempre le stesse auto, quindi forse la loro intenzione era quella di fare un Park and Ride, poi in realtà viene sfruttata solamente da quelli che hanno bisogno di parcheggiare la macchina e che sono molto tecnologici e che hanno visto un'opportunità. Io la vedo così.
0: Ma infatti noi chiediamo sempre, è giusto che tu la veda così perché questa è la tua opinione e quindi noi le stiamo mettendo a confronto. Non capisco questo messaggio, magari riesci a interpretarlo tu. C'erano vacanze scolastiche più lunghe?
1: Cioè. Anch'io non. Magari se chiediamo alla nostra ascoltatrice sì. di spiegarci un pochino esatto. meglio, perché anch'io lo stavo leggendo e stavo cercando di interpretare, ma non.
0: Però c'è Fabio che ci ha scritto.
1: Sì, allora Fabio dice: le banche vogliono tenere i soldi della circolazione per poter utilizzare tutti i nostri soldi. Mm. Visto che il 30% delle persone ancora pagano in contanti, perché non si fidano delle operazioni.
0: E della sfera privata.
1: Della sfera privata, sì, che è un po' il problema che ci segnalavano anche prima. Non parliamo delle commissioni che pagano i commercianti, alla fine, però, alla fine di tutto fanno pagare a noi queste spese. E quindi ci chiede: ha senso perdere tutti i nostri soldi con le commissioni? Insomma, Fabio ci dice: pagare così ci fa pagare di più perché ci sono le commissioni, o noi o i commercianti o chi, che è un po' il problema anche dei POS, no? Nei negozi non tutti li tengono perché non esatto. a tutti conviene, perché ci sono delle commissioni che per alcuni, a dipendenza della loro cifra,
0: sono troppo pesanti. Sono troppo cari. Certo. Sentiamo Sara.
3: Ciao ragazze. Premetto che io ho l'abbonamento del treno Melide-Lugano, però al sabato mi trovo comoda a parcheggiare al Park and Rail di Lugano, perché lavoro in negozio e almeno al sabato, non essendoci traffico, arrivo a casa dalla mia bimba ad un orario decente. Poi capisco che se essere solo Park and Rail bisognerebbe abbinare sempre un biglietto. Non lo so. Ecco, io comunque l'abbonamento ce l'ho e lo uso sia per settimanalmente sia al sabato il Park and Rail. Ciao.
0: Grazie per la tua testimonianza e grazie per averci fatto sentire che sta piovendo.
1: E neanche poco. Appunto, vorrei specificare a Sara che non è solo Park and Rail, loro dicono l'abbiamo pensato mm-hmm. in questo modo, però in realtà è un posteggio
0: è aperto a tutti.
1: Sì, sì, quindi lei ha tutti i diritti di utilizzarlo per comodità. Come dicevamo prima, ci sono anche tante persone che vanno al centro medico, che anche perché o la metti lì o non
0: o
1: è
0: la
1: che
0: metti lì,
1: possibilità, insomma.
0: La farmacia e quant'altro, e quindi abbiamo, grazie al messaggio che ci ha mandato Sara, abbiamo potuto fare l'aggiunta che non è solo Park and Rail, ma appunto è un parcheggio usufruibile da qualsiasi tipo di utenza.
1: Esatto. Stavo pensando con la parte sicuramente positiva è che essendo non moltissimi i posteggi, soprattutto lei che non so, lei dice il sabato l'ho bisogno perché devo andare a lavorare, lascio lì la macchina, tu lo puoi prenotare il giorno prima.
0: Esatto.
1: E quindi questo ti dà la certezza di non arrivare il sabato e dover andare a lavorare e non trovare posteggio. Questo sicuramente è un lato positivo di questa applicazione.
0: Abbiamo scoperto che ci sono, come sempre, dei vantaggi, che la tecnologia avanza, che noi abbiamo il desiderio di stare dietro alla tecnologia, però è giusto che la tecnologia che avanza e che viene da tutti seguita non lasci indietro nessuno. Questo è l'auspicio che noi, insomma, facciamo.
1: Assolutamente. E soprattutto abbiamo scoperto che il fatto che non ci sia più la stanga non significa che il posteggio è gratuito, ma c'è un'applicazione da scaricare.
0: Esattamente, questo a beneficio dei distratti.
1: Esatto, okay? Perché o ti va bene e ti va bene una volta, esatto, o altrimenti ti prendi la multa.
0: Grazie Laura Zucchetti.
1: Grazie
0: per questo altro tema interessante che ci ha portato, e ti auguriamo una buona serata.
1: Buona serata anche a tutti voi.

0: due, ma questa è la canzone che un po' che gli appartiene a buon diritto, Lady Gaga insieme a Dirty con Runway. Tra poco invece il primo racconto della giornata.
1: Dai, ascoltare di sera con Pappa.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.

0: Di Sera ti racconta.
1: In questo tempestoso mercoledì vi apro le porte del 2016, quando la Corea del Nord compie un esperimento nucleare. Viene arrestato di nuovo El Chapo. L'OMS annuncia lo scoppio dell'epidemia di Zika e Leonardo DiCaprio si porta a casa l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma il 2016 è anche l'anno in cui, tra le tante canzoni, si ascolta un brano delicato e malinconico che parla della bellezza nascosta nei gesti semplici e nei momenti quotidiani che riescono a salvarci anche quando tutto sembra difficile.
2: 주최 배고 2016년 1월 6일 10시 주최 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다.
1: Il 6 gennaio la Corea del Nord compie un esperimento nucleare con la bomba all'idrogeno. Il test provoca contemporaneamente un sisma di magnitudo 5.1, suscitando forti condanne e perplessità da parte della comunità internazionale. Il sito scelto è quello di Punggye-ri, approssimativamente a 50 km a nord-ovest della città di Kyu, nella provincia omonima. I media della Corea del Nord annunciarono che il regime aveva testato con successo una bomba all'idrogeno.
3: Informazione di ultimo momento, informazione molto importante. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Es lo que informa el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter. Hace apenas 5 minutos, el presidente de la República informa sobre la recaptura de Joaquín Guzmán.
1: L'8 gennaio viene arrestato nuovamente il trafficante di droga Joaquín Guzmán, soprannominato El Chapo, dopo la sua seconda fuga da un carcere di massima sicurezza. Noto anche con lo pseudonimo di El Rapido, capo di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga chiamata Cartello di Sinaloa, la rivista Forbes lo inserì nella lista degli uomini più ricchi del mondo al 25esimo posto.
4: Just weeks ago, hardly anyone in the US knew what the Zika virus was, much less worried about it. But the World Health Organization's warning today put the Americas, including the US, on new notice. And suddenly, a mosquito-borne virus is raising serious fears, especially for pregnant women.
1: Il 28 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia lo scoppio dell'epidemia del virus Zika. Isolato per la prima volta nel 1947 da un primate nella foresta Zika in Uganda, una riserva naturale vicino a Entebbe, negli esseri umani provoca una malattia nota come febbre Zika. Il virus è strettamente legato a quelli che provocano la dengue, la febbre gialla, l'encefalite del Nilo occidentale e l'encefalite giapponese, tutti trasmessi soprattutto da punture di insetto e pertanto definiti arbovirus.
5: La cosa migliore da fare sarebbe finirlo alla svelta.
6: Avrà bisogno di cure finché non si riprenderà.
5: Ho capito.
7: Togliti! Aiuto!
8: Che è successo?
9: Abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
8: Ha avuto degna sepoltura.
5: Avevo solo mio figlio e lui me l'ha portato via, capito? Lui ha paura. Sa quanta strada ho fatto per trovarlo. Non ho più paura di morire. Sono già morto una volta.
1: Il 28 febbraio Leonardo DiCaprio vince l'Oscar come migliore attore protagonista del film Revenant, Redivivo, un film diretto, coscritto e coprodotto da Alejandro González Iñárritu e da Mark Lee Smith. È parzialmente ispirato alla vita del cacciatore di pelli Hugh Glass, vissuto a cavallo tra il 700 e l'800, che nel 1823, durante una spedizione commerciale lungo il Missouri, fu abbandonato in fin di vita dai suoi compagni, riuscendo a sopravvivere. La storia della canzone di questa sera la facciamo raccontare direttamente da colui che l'ha scritta, Federico Zampaglione. Di questa canzone lui ha detto: «Questo è un brano che dedico a chi cerca disperatamente l'amore, ma finisce per essere schiacciato dal peso e dalle aspettative di questa esigenza. Il mio consiglio, continua Zampaglione, è di guardare i piccoli miracoli che ogni giorno si compiono di fronte ai nostri occhi e di godere di ogni istante di questa vita, perché ogni istante è unico e non tornerà mai più. Solo così sarà l'amore stesso a venirci a cercare. Questa è la storia di Piccoli Miracoli dei Tiro Mancino».

0: Qui c'è un anticipo di coccole, perché se per caso qualcuno oggi non è di umore fantastico, ogni tanto mettiamo lì una canzone zuccherino che può essere utile per invertire la tendenza e cambiare un po' l'umore. Del resto capita sempre questo quando ci sono i Simply Red.
1: Stai ascoltando Di Sera, di sera. Con Patti. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
4: Affari in corso! Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
5: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
6: Aurora.
7: Presente.
6: Federico.
8: Ci sono.
6: Silvia.
7: Eccomi.
6: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questa

Questa è musica reggae, chiaramente, poi l'esponente principale di questo genere musicale Bob Marley, ma anche il più grande fan di questo genere musicale, il mio vicino di casa, Riccardo Pellegrini, no? Che arriverà subito alle 22. Strano che sia capitata a me questa canzone, che poi contrasta parecchio con quella che sta per arrivare, questo duetto che ci ha un po' sorpreso a suo tempo. Elton John insieme a Britney Spears. Tra l'altro è di questi giorni la notizia che Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social, e sappiamo che quando lei riatterra sui social non lo fa in maniera molto delicata.

La grinta è anche la voce inconfondibile di Sting, che conosciamo coi Police, conosciamo in versione solista, conosciamo in duetti con Eric Clapton, conosciamo anche in duetti con Zucchero. Questa era Brand New Day. Da Sting ai Roxette e le coccole, quali abbiamo anticipate stasera. Come mai? Forse perché mi avete detto che fuori

0: è Radio 3. Radio 3.
1: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso il ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: 19:59.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
9: L'infotraffico.
7: Come sempre a quest'ora, aggiornamenti sul traffico. Parliamo della A2 direzione nord, tra la dogana di Chiasso Brogeda e la galleria del San Gottardo. Ci sono problemi di traffico per il passaggio di un trasporto eccezionale.

0: po' tutti i generi stanno passando nelle nostre orecchie. Qui abbiamo avuto un tango in versione moderna grazie alla voce di Shakira. Ne approfitto per salutare un ascoltatore che in questo momento si trova in auto e si trova in viaggio diretto verso il nostro territorio, sta ascoltando la nostra radio e vuole fare una dedica particolare al suo amore che si chiama Sara. Noi praticamente l'abbiamo fatto nel momento stesso in cui abbiamo letto il messaggio, per cui auguriamo a Mohamed di fare un buon viaggio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre ne abbiamo preso in due.

fondo hanno ragione gli America. Questa sera la magia l'ho fatta. Sono riuscita ad azzeccare la tipologia di pasta che qualcuno di voi sta mangiando. Niente maccheroni, niente penne rigate, erano, udite, udite, i paccheri.

0: nella nostra chat, o che caso, si sta parlando di musica e ci si confronta. Per esempio Fra è rimasta benevolmente non stupita, ha apprezzato moltissimo la musica degli America e ha aggiunto: li adoravo e ora li ascolto col piacere, anche perché gli America, nonostante non abbiano una discografia vastissima, cioè non sono tra quei gruppi che buttavano fuori un album con grande facilità, però hanno, contrariamente ad altri magari, fatto una grandissima attività dal vivo e quindi insomma sapevano sicuramente suonare molto bene, cantare molto bene, e quella è una canzone che è rimasta chiaramente nella storia della musica.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Allora ci vediamo al bar liceo?
3: Vuoi dire al ristorante?
2: E Laura?
3: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
4: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
5: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.

0: sera ti racconta.
1: Mi rivolgo a tutti gli appassionati di racconti e vi apro le porte del 1993, l'anno in cui i dinosauri tornano a vivere nel parco giurassico più famoso della cinematografia internazionale. Il vecchio continente si trasforma, infatti nasce l'Unione Europea. La CBS lancia il David Letterman Show, mentre il mondo del cinema perde un'attrice di grande classe, Audrey Hepburn. È anche l'anno, il 1993, in cui nelle radio si suona, e gli ascoltatori ascoltano, una canzone che narra di un'assenza importante, quella di un grande amico.
2: Corri, è in fretta anche.
3: Dovete mandare immediatamente dei soccorsi.
2: Portare via i dinosauri da quest'isola è la peggiore idea nella storia delle cattive idee.
4: Muoviamo questo buffet ambulante, forza!
5: Non muoverti!
6: Che cos'è?
2: Mammina è molto arrabbiata.
1: L'11 giugno Jurassic Park esce nelle sale cinematografiche. Un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar: sonoro, montaggio ed effetti speciali. Il vero grande successo fu al botteghino, dove fece registrare uno dei maggiori incassi nella storia del cinema, circa 969 milioni di dollari, secondo incasso di sempre dopo Titanic.
7: Ha dato il nome al trattato che ha gettato le fondamenta dell'Unione Europea, Maastricht, città di 120.000 abitanti nel sud dei Paesi Bassi.
1: Il primo novembre nasce l'Unione Europea. Con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht inizia un percorso politico cruciale per il vecchio continente, che ha come obiettivo il raggiungimento, avvenuto nel 1999, dell'unificazione economica monetaria e l'atto di nascita formale dell'Unione Europea.

0: you. Thank you very much. Please, please keep it down. You'll frighten Oprah. Yes, sir. Dave Letterman and Oprah Winfrey, Broadway's other odd couple.
1: La CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica, spettacolo, ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del David Letterman Show, il più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS. Ideato, anzi cucito addosso a David Letterman, un mago dell'intrattenimento televisivo a stelle e strisce. Il programma è andato in onda la prima volta il 30 agosto negli studi dell'Ed Sullivan Theater di Broadway. Da allora, di fronte al conduttore, si sono accomodati star di Hollywood, politici, artisti di fama internazionale.
2: Non è divino?
3: Che cosa?
2: Tiffany! È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? E non è per i gioielli che a me non piacciono, tranne i brillanti, si intende. Come questi. Che cosa ne dici? Oddio, è anche vero che i brillanti prima dei 40 fanno cafona.
3: Beh, hai ragione. Ma nel frattempo dovresti pure avere qualcosa.
2: Aspetterò.
3: No, voglio farti un regalo. Tu mi hai regalato il nastro per la macchina, no?
2: Ah, certo, ma Tiffany è piuttosto caro, però.
3: Ho il mio assegno e altri $10.
2: Oh, non voglio che cambi l'assegno. Mi basterà un regalo da $10. O anche da meno. Non so però che cosa troveremo qui per $10.
1: Il 20 gennaio muore Audrey Hepburn, diva tra le più leggendarie di Hollywood. Nel 1952 arrivò la sua grande occasione, fu scelta infatti per affiancare Gregory Peck nel film Vacanze romane di William Wyler, interpretazione che le valse nel 1954 l'Oscar come migliore attrice protagonista. A proiettarla nel firmamento di Hollywood fu il successivo ruolo da protagonista in Sabrina di Billy Wilder, accanto a Humphrey Bogart e William Holden, con cui sfiorò di nuovo l'ambita statuetta. La canzone di cui vi voglio parlare questa sera è Ordinary World dei Duran Duran, pubblicata nel 1992 negli Stati Uniti, ma nel 1993 in tutti gli altri paesi. Nei primi anni 90 le cose non vanno molto bene per la band. Il gruppo è in forte calo di popolarità. L'album precedente era stato un fiasco. Ma quando la casa discografica diede ad una radio della Florida la canzone Ordinary World, improvvisamente riesplose l'interesse del pubblico per la band. Forse perché in questa canzone c'è molta più anima e meno immagine. Un caro amico di Simon Le Bon era venuto a mancare e la sua assenza si stava facendo sentire nella vita del cantante. «Che cosa posso fare?» si chiede Simon nella canzone. «Non serve rimpiangere il passato. Devo trovare il mio modo per continuare a vivere».

0: mai questa sera le stimatrici, e sono tante all'ascolto, di Teddy Swims non si sono fatte sentire con i 3000 complimenti ogni volta che sentite la sua voce? Vabbè, sarà per la prossima volta. Nel frattempo vi anticipo che sta per arrivare Rod Stewart.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

bello quando entrate per una toccata e fuga, come ha fatto Mariella, che chiede come stiamo, e non solo io, tutti. E poi scrive: una doccia e poi a nanna, si lavora tanto, come ti invidio. Sai che oggi pomeriggio, quando c'è stata la grandinata, quella pioggia fortissima anche a Melide, io ho osato dire, mentre ero seduta alla scrivania, voglio andare a casa. E Barbara Venere mi dice: Patti, andare a casa con questo tempo? No, effettivamente aveva anche ragione, quindi comprendo perché la doccia e poi a nanna, perché ci si sente molto coccolate. Poi, ecco, il fan club di Teddy Swims era impegnato a mangiare e qualcuno reduce dall'unghiologa. Nel caso qualcuno si stia chiedendo ma come parla Patti questa sera, sapete che noi abbiamo un nostro vocabolario, no? Quindi le persone che fanno le unghie, ci fanno le unghie, ce le rendono molto carine, molto anche in alcuni casi divertenti e lavorate, le abbiamo soprannominate, anzi io e poi voi mi seguite, unghiologa. Quindi sappiate che le unghiologhe sono le persone che si occupano delle nostre unghie. Detto questo, buona cena a voi, poi voglio vedere le foto, voglio vedere come è stato fatto il lavoro, sicuramente molto bene. E intanto, per divertirci, c'è sicuramente questa band di simpatici pinguini tattici nucleari.

0: questi effetti si potrebbero mettere come sveglia la mattina, quando qualcuno si deve svegliare a un orario molto difficile. Ecco, questi suoni possono essere quelli giusti per una sveglia un po' traumatica, però ci siamo. Tra poco si entra invece in Di Sera Extra Large Coccole, quindi pronti al relax.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
7: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
8: c'è Valerio Ventura.
7: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
0: Sono le 21.
9: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, di sera, compatti.
10: Di sera, di notte.
0: Io sono pronta a rallentare a quest'ora della sera. Buon di sera a tutti voi. Voi avete intenzione ancora di correre o volete abbassare la velocità? No, non facciamo gli 80, i 60 e 30, no. Semplicemente rallentare, questo vi chiedo, rispetto alla velocità che mettiamo e all'intensità anche che mettiamo nel fare le cose durante il giorno. Ultimo pezzettino di sera che è molto speciale perché è extra large, perché è un salotto enorme con un sacco di ospiti che vanno e vengono. C'è chi decide di andare prima a dormire, c'è chi decide di restare sveglio o sveglia per ascoltare un po' di musica. C'è di tutto, c'è chi entra, saluta, poi va a fare la doccia e si mette sotto le copertine, chi accompagniamo verso casa, chi accompagniamo verso il lavoro. Insomma, ci sono un sacco di categorie che io spero di non aver lasciato indietro nessuno, ma mi perdonerete vero per quello, perché anch'io sto rallentando a quest'ora la velocità del cervello, perché voglio apprezzare la musica e quindi apprezzando una canzone e l'altra, direi che questa sera possiamo cominciare così. Qui si fa li metto in competizione, ma no, hanno deciso di collaborare, dai, sono due voci speciali. Sarah Jane Morris, di cui vi parlai già qualche tempo fa, insieme a lui Mario Biondi.
11: Sì.

Mi piace questo buon umore imperante nonostante la giornata uggiosa, come l'avete definita voi, per cui, cara Biggie, non posso fare a meno, anzi non ho potuto resistere, quindi a microfono chiuso mi sono fatta una grossa, grassa, enorme risata, perché è arrivata un bigliettino, ma in WhatsApp, un promemoria con scritto, sentite bene, perché è proprio divertente. Tutto quello che mi piace, due punti. Ingrassa, costa troppo, è illegale, visualizza e non risponde. Ma è meravigliosa questa cosa. Ripensiamoci un po' su, c'è tanta verità in questo bigliettino spiritoso, c'è tanta bravura in lui invece.

bellissimo il vostro modo di reagire alle canzoni utilizzando le faccine che avete a disposizione nel vostro telefonino. La Manu assolutamente incantata con questi occhi che brillano, Lidl che chiede notizie, perché questa è una canzone un po' particolare, è come quando ascoltiamo Natalie Cole con la voce del papà. Il papà ovviamente è stato preso in registrazione, Natalie Cole invece ci ha messo la voce dal vivo. Stessa cosa per questo duetto, chiamiamolo virtuale, dove di Elvis si è presa la registrazione e Michael Bublé si è inserito invece dal vivo con la sua voce. Quindi tutti deliziate per questo suono. Vediamo che effetto vi fa cambiare suono.

Era Eumir Deodato e sul finire di questo brano, che sicuramente è caliente, no? Quindi se volete essere riscaldati, la musica in questo senso ci sta molto aiutando. Ma vi devo dare una notizia per quanto riguarda la viabilità: direzione San Bernardino, tra Roveredo e Lo Stallo ci sono veicoli in coda per 5 chilometri a causa della presenza di un veicolo in avaria. E questo è l'aggiornamento che vi dovevo. Uno dice: a quest'ora della sera, Patti? E sì, capita anche a quest'ora della sera che ci siano veicoli in avaria, e 5 chilometri di coda a quest'ora sono veramente parecchi, non è poca cosa. Veniamo invece a una canzone cantata dagli Stadio, quindi questa volta non c'è musica strumentale, non ci sono solisti, ma un gruppo che ha fatto la storia anche di fianco a fianco a Vasco Rossi. E ho scelto questa canzone perché, non per il trasporto eccezionale che c'è ogni mercoledì sera, ma proprio per il fatto che siamo in questa giornata della settimana, siamo a mercoledì, e quindi con grande piacere la voce di Gaetano Curreri, questa è Mercoledì.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: Uno, Bernasconi. Due, Rossi. Tre, soldati. 4.
2: Aurora.
3: Presente.
2: Federico.
4: Ci sono.
2: Silvia.
3: Eccomi.
2: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
5: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
6: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.

Se guardate sui social vedrete spesso la sua immagine, l'immagine di Tony Hadley, perché sta facendo il radio tour, evidentemente sta promuovendo qualcosa di suo, ma mi sono imbattuta in una frase che mi ha fatto un po' sorridere dicendo: devo ringraziare gli Spandau Ballet perché se non ci fossero stati loro io non potrei fare quello che sto facendo. Ma Ciccio, eri tu la mente del gruppo, quindi ringrazia te stesso per quello che hai fatto. Perché era anche, diciamocelo chiaramente, quello più bellino di tutta la band. Era il periodo dell'essere belli per forza, dell'essere con i capelli in un certo modo, vestiti in un certo modo, truccati in un certo modo, e loro rappresentavano la parte elegante, raffinata degli anni Ottanta, un po' appesantito, devo dire, Tony Hadley, ma sempre con questa vocalità pazzesca. Quindi altro che grazie che ci sono stati gli Spence, grazie che tu hai avuto l'idea di creare la formazione. Adesso tolgo la base per creare l'atmosfera, perché questa è autentica magia.

E visto che lo chiedete, rispondo subito. Chi sono? Ma loro chi sono? Sono gli Shack Attack con Day by Day. Giorno dopo giorno, noi facciamo di sera dopo di sera, arriva di notte, arriverà tra poco con Riccardo Pellegrini, e poi giorno dopo giorno ascoltiamo sempre tanta musica. E nel caso vi arrivi il dubbio, ma non è che per caso quella voce lì è di... Ve lo dico subito, versione inedita di Seal.

0: perché è arrivato un saluto in corsa per tutti voi.
1: Buonasera Patti, sono il ragazzo che torna al paesello. È tanto che mancavo da questo appuntamento e me ne pento, perché comunque sempre gran bella musica. Complimenti. Buona serata e buon divertimento a tutti e alla grande. Ciao Patti.
0: Ma grazie Stefano, saranno contente le persone che sono entrate adesso per salutare al volo, perché è tardi e molta gente si deve alzare presto domani mattina. E allora facciamo così, vi accompagno verso le copertine con questo signore che era di un bravo.

Ho quasi paura io delle reazioni di alcune nostre ascoltatrici, non faccio nomi e cognomi, perché dopo il messaggio di Stefano che ha salutato tutti e tutte, ha raccontato che è stato lontano, assente per un po' di tempo, c'è chi ti ha scritto: in ginocchio sui ceci, ragazzo. Io sono al confronto buonissima, io dico qua si può andare e venire dal nostro salutone quando e come si vuole, senza problemi. Sa che gli ascoltatori e le ascoltatrici sono gelosissimi, quindi devi fare un percorso in ginocchio sui ceci. Mi spiace, la punizione ti è stata assegnata. Termina qui Di Sera, tra poco arriva Riccardo Pellegrini con Di Notte. Vi lascio con una canzone folle, una follia d'amore.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamo.

0: Dalle 14 alle 16 il pomeriggio cambia ritmo con Mix. Luca Ventura porta musica, idee, storie e un'energia tutta nuova. È la colonna sonora perfetta per chi vuole staccare, ridere e ricaricarsi. Vivi il pomeriggio in modalità Mix. Solo su Radio 3i. Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: La musica per sognare, i grandi classici di sera di notte a chiudere le giornate di Radio 3i con i nostri viaggi musicali. Saluto come sempre la Patti che vi ha accompagnato fino qui, aprendo questa nostra notte di mercoledì 6 maggio, direzione giovedì. Oramai siamo in discesa verso un fine settimana. E allora come apriamo questo nostro viaggio di questa sera? Sono andato a pescare nel repertorio di George Michael.

For Me, grandi classici qui in versione swing con George Michael. E allora rimaniamo sui grandi classici rivisitati. C'è Jamie Callum.

Strangers in the Night, Frank Sinatra, prima Everlasting Love nella versione di Jamie Callum, prima ancora My Baby Just Care For Me con George Michael. Qui andrebbe da andare avanti, mi era venuto di mettere Tony Bennett, poi quando ho visto il repertorio di Tony Bennett, ho visto Tony Bennett e Lady Gaga, ho detto sì, Lady Gaga, però ho optato per... quest'altro pezzo di Lady Gaga che non è con Tony Bennett, ma con Bruno Mars. Che meraviglia!

Successo incredibile di questo duetto di Trouble Mars e Lady Gaga, Die With a Smile, per lunghissimo tempo in vetta alle classifiche di Billboard, un po' in tutto il mondo. Di Bruno Mars stiamo ascoltando l'ultimo album qui a Di Sera Di Notte. Ieri sera abbiamo sentito quello che è il nuovo singolo estratto, Risky Doll, ma tornerei su questo disco e sulle sue tracce interne. Questa sera ho voglia di condividere con voi questa.

Bruno Mars a Di Sera Di Notte dal suo album The Romantic, dal quale viene estratto Risky Doll in questi giorni. Questa sera siamo andati ad attingere un po' al suono latino che è ben presente in questo disco molto molto bello. Rimanendo sulle nuove pubblicazioni, beh, insomma, negli ultimi giorni stiamo ascoltando con piacere anche il nuovo album dei Nu Genea.

None, Ugenea, Tommy Misch, dall'album che si chiama People of the Moon, il tocco funk di queste notti qui di sera di notte, visto che comunque questo disco ce lo stiamo veramente spolpando traccia dopo traccia, ed è sempre un piacere ascoltare le varie tracce del nuovo disco dei Nugenea. Adesso ci sono Sergio Mendes do Brasil con Will I Am e Cidia Garrett.

certi momenti Pierangelo Bertoli ad aprire una parentesi dedicata ai grandi cantautori che non mancano mai qui a Di Sera Di Notte nel nostro viaggio di fine giornata. E allora andiamo all'interno di Burattino Senza Fili, il grande disco di Edoardo Bennato.

stata tua la colpa. E allora adesso che vuoi? La storia di Pinocchio raccontata in Burattino senza fili, uno dei dischi secondo me più belli della storia della musica d'autore. Sarà che quando è uscito, insomma, ero ragazzino, quindi è stato facile lasciarmi affascinare da questo modo che aveva ben nato nell'illustrare musicalmente la storia di Pinocchio, che comunque per quelli della mia generazione è stato uno dei punti di riferimento, no? Tra tutte le storie che ci hanno raccontato, quella di Pinocchio è quella di Pinocchio. Senza fare gli ipocriti, ad esempio Lucifero aveva il suo perché, no? Io mi ricordo che ero molto attirato dai Lucifero. Che belle storie che ricordiamo attraverso la musica, eh?

dal repertorio di Ivan Graziani, Paolina, di sera di notte, in questo momento dedicato ai grandi cantautori, e abbiamo avuto modo di sentire Bennato e anche Pierangelo Bertoli. Un saluto a tutti i lupi solitari che viaggiano sulle strade della Svizzera italiana. Questa canzone è per voi.

fatto molto discutere il duetto tra Cocciante e la Brancale in questione di feeling in occasione del primo maggio, no? C'è chi dice no, la Brancale anche no a fare il duetto con Cocciante su questa canzone, Mina non si tocca. Questa canzone con Cocciante la deve cantare solo Mina, non ce n'è per nessuno. È dura quando ti cimenti nel andare a toccare cose interpretate da lei. A Di Sera Di Notte gli Spandau Ballet.

It's About Time, Incognito, il nuovo singolo con il featuring di Joy Rose su Radio 3 in questi giorni nella nostra programmazione Incognito, che non mancano mai, non mancano mai e saranno in giro anche la prossima estate in tour. Dico sempre, non perdetevi il concerto degli Incognito se capitano dove siete voi, se li incrociate, perché è una serata veramente piena di energia, piena di ritmo. Personalmente ho il ricordo di una bella serata d'estate, la scorsa estate, quando ho avuto il piacere di vederli a Senigallia al Jazz Festival di Senigallia. Non ho ancora visto quali sono i protagonisti di quest'anno al Jazz Festival di Senigallia, devo fare un giro. Tra l'altro adesso arrivano tutti i grandi festival, sentivo il programma di Perugia Blues di quest'anno, Sting e tantissime altre cose. Arriva anche il festival Estival Jazz, che sta facendo molto discutere per i cambiamenti, però insomma rimane uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate ticinese. Dalla Motown, Marvin Gaye, What's Going On?

0: sera di notte su Radio 3. Ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.
1: Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini.

Beh, abbiamo avuto gli ultimi 10 minuti di programmazione con due voci strepitose, eh? Prima quella di Al Jarreau che riprendeva Your Song dal repertorio di Elton John, e poi Barry White con invece un pezzo di Billy Joel, Just The Way You Are. E ha un perché questa cosa, no? Perché ci stanno vicino Elton John e Billy Joel, erano un po' gli antagonisti, no? Billy Joel era un po' la risposta americana al fenomeno Elton John che dal Regno Unito stava esplodendo nel mondo, perché in quegli anni c'era molta competizione tra Stati Uniti e Regno Unito nelle produzioni discografiche, e quindi Al Jarreau e Barry White stanno nelle voci, due voci diverse ma ugualmente importanti quando la voce diventa uno strumento. Radio 3i, adesso a proposito di voci, ce n'è un'altra che ha la sua da dire, eh? È tanta roba, quella di Sarah Jane Morris.

0: Momento Blasco di Sera di Notte con uno dei suoi grandi classici, Una canzone per te dal 1983. Allora, entriamo in uno dei dischi che stiamo ascoltando in questi giorni di Sera di Notte, le nuove produzioni, quella di Bungaro con Fuoco Sacro, è tornato dopo un bel po' di anni dalla sua ultima pubblicazione. C'è un pezzo in particolare che stiamo ascoltando di Sera di Notte, Brizza Morena. Ieri sera abbiamo ascoltato anche Amore Malox, dicevo, delle tante collaborazioni che ci sono in questo disco, da Paolo Fresu a Matilde Mortinaro, a Rachele, a Giovanotti. Sì, c'è anche Giovanotti in questo brano qua.
1: La vita come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più, la vita giornalmente come un mare.

0: lontananza.
1: La lontananza.
2: Senti il rumore del mare, eh? La lontananza con il featuring di Jovanotti. Ci sono in giro diversi brani che parlano di lontananza, di ritorno al paesello. Mi viene in mente anche quello nuovo di Serena Brancale, no? Che sarà sicuramente uno dei tormentoni dell'estate. La lontananza con Jovanotti è invece inclusa in Fuoco Sacro, il nuovo album di Bungaro, album pieno di contaminazioni, album davvero molto bello che vi consiglio per l'estate 2026. Torniamo invece adesso indietro negli anni e andiamo a gustare questa bellissima canzone di Nino Buonocore.

One More Night, Phil Collins, di sera di notte la musica per sognare, le grandi ballate e poi gli irriducibili della musica come Phil Collins, no? A proposito di irriducibili, sicuramente un irriducibile della musica è Paul McCartney, che è recentemente uscito con un nuovo album dove spicca questa canzone che lui ha raccontato è stata proprio ispirata dai ricordi, i ricordi da quando da ragazzino, ancora prima di diventare Paul McCartney dei Beatles, con John Lennon giocava in quel di Liverpool.

Paul McCartney con il suo nuovo singolo. Fa un certo effetto a dire il nuovo singolo di Paul McCartney, ma questo è proprio il nuovo singolo da un nuovo album. Momento di inossidabili, Phil Collins prima, Paul McCartney dopo, Eric Clapton adesso.

Ieri sera parlavo di questo disco, che poi è l'ultimo disco di Eric Clapton in ordine d'apparizione. Ieri sera abbiamo ascoltato Il Be There, dicevo, è uno dei pezzi che entra di diritto nella lista dei grandi classici di Eric Clapton, perché in effetti spicca. Questo invece è Can't Let You Do It, è stato uno dei singoli a ben rappresentare questo album molto blues di Eric Clapton del 2016. E questo tipo di blues mi ha fatto ricordare Lou Reed, che di blues ne ha fatto parecchio nella sua carriera, e in particolare questo pezzo qua che si chiama Sick of You. I was up in the morning with the TV blaring, brush my teeth, sitting watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabbage. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you.

Sick of You, Lou Reed, momento blues di sera di notte, prima Eric Clapton con Can't Let You Do It, adesso Sick of You, e quindi la finale di questa nostra puntata di oggi ha questo tiro musicale qua, e allora addentriamoci nel blues vero, quello dei Blues Brothers. Questa è Green Onions.

0: Brothers,
1: Green Onions.
0: Green Onions. Beh, questo è un documento storico indubbiamente della musica blues che caratterizza il finale di questo nostro viaggio di sera di notte. E allora ci mettiamo dentro anche gli ZZ Top di Blue Jean Blues.

Gin Blues dagli ZZ Top chiude il viaggio di Sera di Notte. Anche questa notte è un viaggio particolare, perché siamo partiti con il swing addirittura di George Michael, Jamie Callum, poi siamo andati nei classici di Sinatra e via dicendo, insomma, cantautori, aiosa, ballatone, musica soul, di tutto di più. E domani sera riprende il nostro viaggio. Noi ci sentiamo come sempre due volte durante la giornata, a mezzogiorno con i tenori, da mezzogiorno alle due, poi la sera, nelle ultime due ore del giorno, la parte notturna di Sera di Notte, che chiude con Snowy White e White Flames e Midnight Blues. Che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Benvenuti a Cominciamo Bene, proprio come dice la sigla cantata e registrata, mi ricordo, 3 anni fa. Sì, sì, la scrissi d'estate, però mi mancava quel guizzo in più. Allora chiamai l'amico Renato Torre e ho detto: dai, io scrivo le parole, tu mi dai la voce. E così è stato. Benvenuti a questa trasmissione che dà il via al tutto, al palinsesto, alla musica. Insomma, tutto si resetta in questo momento e allora facciamolo alla grande, proprio cominciamo bene. Maxi B al microfono, Radio 3 è la radio, la musica è quella scelta per voi, per accontentare un po' tutti, ma restando sempre fedeli al proprio stile. Infatti partiamo subito con i Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, e poi il duo Coez fra Quintale con la loro dolcissima Love Bars, e poi Marco Mengoni, La Valle dei Re. Vedi che c'è per tutti i gusti. Da Maxi B il benvenuto, dai che iniziamo.

Dobbiamo fare i complimenti a due nonni molto molto divertenti, un po' provo invidia per questa bimba o bimbo, adesso non so se è maschietto o femminuccia, però i due nonni maschi, beh, sono di prima classe. Tanti auguri a Eddie Murphy, ve lo ricordate? Beverly Hills Cop, ma poi il professore Mamsa, ma tantissimi tantissimi film che ci hanno divertito, e poi Martin Lawrence, anche lui artista, attore, cabarettista, stand up comedian, insomma anche lui un grande, ha lavorato tantissimo con Will Smith, per dire, però insomma in Bad Boys, ecco, per fare un esempio di saga che gli ha portato davvero fortuna, ma non solo. I due hanno lavorato insieme in Life, beh, sono nonni, sono diventati nonni nello stesso momento, nello stesso giorno. Perché? Perché la figlia di Martin, Jasmine Lawrence, e il figlio di Eddie, Eric Murphy, sono ufficialmente genitori, ah ecco, di una bambina, me l'ero scordato, Ari Sky, così si chiama. Eddie Murphy ha rivelato la notizia durante un'intervista con E! News alla cerimonia dell'American Film Institute sabato 18 aprile, quindi è già un po' che negli Stati Uniti si sa, hanno appena avuto una bambina, è nata una o due settimane fa. Anche Martin Lawrence durante il suo tour ha scherzato con il pubblico dicendo: io e Eddie Murphy abbiamo una nipote in comune, quella bambina sarà divertentissima. Insomma sì, ci credo, i due sono davvero fortissimi. Mi è venuta voglia di rivedere Life, film molto bello, però anche con un fondo molto romantico, con questi due mattatori della risata. A proposito di mattatori, gli Eurythmics ci vengono a trovare, Robin Williams ci viene a trovare, e anche Justin Wellington con Aiko.

mezzo incubo e un mezzo, come dire, palpitazione di cuore per questa canzone, Aiko Aiko, Justin Wellington. Tra l'altro canzone che nasce, se non sbaglio, nel 2016, ma fa successo nel 2021. È una di quelle canzoni che esplode dopo. Il problema è che fece successo nel 2021, 2020-21, quindi siamo in zona post-Covid, o comunque siamo lì a cavallo, e i balletti su TikTok ciaone. E infatti la mia compagna mi dice: facciamo un balletto. E il balletto di Aiko Aiko era fatto con, avete in mente quei bastoncini che si illuminano? Cioè tu li spezzi e si illuminano di notte, diventano fluorescenti, durano un paio d'ore. Avevamo creato come la figura di un omino e ce l'eravamo attaccati ovviamente al corpo, quindi quando ti muovevi e spegnevi la luce si vedevano queste luci che si muovevano come se fossero degli uomini. Bene, lo abbiamo fatto. Il dramma è che la mia compagna ha imparato la coreografia in quanto, ma forse 20-30 secondi. Io ci ho messo 2 ore per imparare 4 passi, di una semplicità disarmante. Io e le coreografie non siamo fatti per stare nella stessa sala, però poi alla fine è andato, l'abbiamo pubblicato ed era anche andato molto bene. Ogni tanto lo riguardo, ma non per il video, pensando a tutta la preparazione. Insomma, è stato un bel viaggio, un viaggio che lo facciamo lasciandoci accompagnare dai Tears for Fears. Subito sentite già il sottofondo, poi Lily Wood e poi Francesco Renga con il suo nuovo singolo Il meglio di me. Ricordatevi, io sono Maxi B, questa è Radio 3.

0: meglio di me.
1: Il meglio di me è proprio il titolo di questo nuovo singolo firmato da Francesco Renga, uscito veramente da poco. Radio 3, i Maxi B, cominciamo bene, queste sono le coordinate, come sempre andiamo a sviscerare un po' tutto quello che accade, viaggiamo, non viaggiamo, in questo caso è una curiosità forse più personale, cioè siete amanti dei Lego, malgrado l'età, diciamo, quella convenzionale dei Lego sia ormai passata da un po'? Io sì. Io devo dire ancora mi piace, più che costruirli, poi vederli finiti e metterli come soprammobili. La Lego ha presentato i nuovi set per i Lego per adulti, ovviamente, in arrivo a giugno. C'è, ecco, per gli amanti della bici, ci sarà una bici da corsa, finalmente hanno fatto, bella grande, e potrebbe essere, diciamo, messa come soprammobile. Bici da corsa, 1015 pezzi, uscirà il 1 giugno, mica male. Poi c'è per l'architettura, New York City, la grande mela, ed è bello perché c'è uno sfondo nero che rappresenta proprio la grande mela e davanti lo skyline, quello ovviamente attuale, con una torre sola, con l'Empire State Building, ovviamente un pezzettino di un ponte che, diciamo, vederlo così sembra quello di Brooklyn, ma potrebbe anche essere il Manhattan Bridge, non lo so. Poi ovviamente la Statua della Libertà, insomma tutto quello che riguarda New York. Poi io li ho presi, ad esempio, i fiori della Lego, sono molto belli, prima di tutto perché non devi annaffiarli e secondo sono sempre lì, il colore lì bello sgargiante. Faranno i funghi del bosco, 806 pezzi, ecco, se non riuscite a trovare i funghi quando fate le vostre uscite, almeno ce li avete in casa. Queste saranno le novità a partire da giugno, non è tanto, però insomma qualcosina, se siete amanti mi sembra una cosa molto carina. Carina come, non so se ve la ricordate, era il 97, Elisa cantava ancora prettamente in inglese e ci intonava Labyrinth.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Devo dire che qua si sta bene, se vuoi venire Tananai, qui è ben riscaldato, devo dire molto molto bello. Voglio riportarvi, scusate, mi sono inciampato sulle mie stesse parole. Voglio riportarvi al mondo del cinema, ma questa volta parliamo delle belle azioni, perché gli attori vengono sempre visti un po' come viziatelli, forse. Io parlo soprattutto quelli di Hollywood, super ricchi, abituati un po' a vederli in lustrini e paillette, ma poi nella vita reale, quando non sono impegnati, comunque hanno anche un loro carattere, un loro modo di essere. Molto molto famoso per essere una persona di un'umiltà impressionante sicuramente John Wick, cioè non lui ma Keanu Reeves, che dopo le riprese con John Wick, Keanu ha regalato a tutta la squadra degli stuntman dei Rolex personalizzati del valore di migliaia di dollari come ringraziamento di aver rischiato la vita sul set. E non l'ha fatto per fare, come si dice tra i giovani, lo sborone, no, perché è un valore che loro poi possono gestire, tenerlo come regalo, investirlo, ecco, questo è molto bello, ma lui ne ha fatte di cose incredibili. Christopher Nolan e altri registi hanno investito personalmente milioni per acquistare e restaurare cinema storici che stavano per fallire. Non lo fanno per profitto, ma per garantire che l'esperienza della sala non muoia mai. Tra l'altro questa cosa ora la farà anche Netflix, che ha deciso di non far morire i cinema, anche se a causa di Netflix e altre piattaforme il cinema comunque è lì che arranca un po'. No, loro hanno deciso di tenere in vita un sacco di cinema per far sì che comunque l'esperienza non manchi mai. Poi a casa ti puoi vedere i tuoi film in tutta tranquillità, ma ogni tanto è bello anche andare, no? Popcorn alla mano, tè freddino, Coca-Colina, è una bella esperienza. L'attore, quello del tenente Dan, ve lo ricordate, Forrest Gump, ha portato oltre 1000 figli di soldati caduti a Disney World, tutto a sue spese. Attraverso la sua fondazione dedica la vita a sostenere le famiglie dei veterani lontano dai riflettori e dalle anteprime. Guarda che questa cosa qua non è male. Lui poi, non so se avete mai visto il film, insomma, gli succede qualcosa di brutto nel film Forrest Gump, però poi insomma la rivalsa ha la meglio e a noi piace anche l'immagine privata. Ligabue, il sale della terra. Siamo

live in Mamma Mia se è lunga. E noi, lunga o no, lunga sì, siamo arrivati al termine della prima ora firmata da Cominciamo Bene, Maxi B al microfono, Radio 3 e la radio e ovviamente la musica che, guarda, in un attimo ti fa viaggiare perché ti porta tra la gente di Ibiza grazie a Sandy Martin e poi ora e per sempre con Raf e poi Patrice con il suo o con la sua Sunshine.

Sunshine di Patrice ha avuto un successo, questo pezzo davvero incredibile a un certo punto, e noi ogni tanto lo riproponiamo. Allora, visto che c'è Love is in the air, cioè amore nell'aria, voglio fare a metà settimana, non voglio aspettare il giovedì e il venerdì, voglio fare un oroscopo tutto dedicato all'amore. Magari qualcuno all'ascolto ha bisogno di conforto, ha bisogno di sapere, ha bisogno di capire, e allora mi sono chiesto come si fa a far innamorare i vari segni zodiacali, perché ognuno di noi, anche in base al segno zodiacale, ha un'esperienza, ha una personalità, ha un modo di vivere l'amore molto molto diverso, no? Quindi come fare innamorare ad esempio un ariete? Beh, ci sono dei punti fondamentali, ad esempio ascolta ma non giudicare, quindi il giudizio non piace, non invadere i suoi spazi, sii romantico o romantica ma senza eccessi, non esagerare che il miele dopo un po' è troppo dulce, mantieni accesa la scintilla perché la noia insomma li fa allontanare, e poi parla tanto ma non dire cose banali. Come fare innamorare i vari segni zodiacali? Come fare innamorare il toro, per dire? Promesse ma non parole, capito? Promesse va bene ma non solo parole, cioè poi devono arrivare i fatti, se no non valgono. Non tarpare le sue ali, lascialo andare, viaggi e non fiori. Ah, quindi il toro, se ti presenti con due biglietti per un viaggio, meglio che coi fiori. Beh, devo dire un po' tutti, eh? Non puntare sulle grandi ostentazioni ma sui piccoli gesti se vuoi far innamorare un toro. Mostrati un po' geloso o gelosa ma non opprimente. Invece come far innamorare i gemelli? Ah, poi potete scrivere, non è vero, è vero, ci hai preso in pieno, che so che molte volte poi qualcuno non è d'accordo. Come far innamorare i gemelli? Mai dire bugie, mai, eh? Ha bisogno di continui stimoli, rispetta e non giudicare i suoi sbalzi d'umore, è difficile ma bisogna farlo. Ai gemelli devi regalare concerti e non cose materiali. Sii leale perché non perdonerà mai, ma mai, mai, mai un tradimento. Poi se non ama le bugie, il tradimento ci casca dentro a pennello, eh. Taiga con...

Bobby So Good, lui si canta ma soprattutto è un grande produttore, B.O.B. ha davvero fatto grandi cose, anche ad esempio con Bruno Mars ha prodotto parecchie cose, quindi insomma uno del grande giro. Noi invece stiamo inanellando una serie di come far innamorare, ma che cosa? I vari segni zodiacali, e siamo arrivati al cancro. Come farlo innamorare? Beh, ha bisogno di tanti abbracci, è molto fisico, non giocare con la sua sensibilità e non tradirlo, non trattarlo, scusate, da ruota, o trattarla, maschile e femminile uguale, da ruota di scorta, non criticare il suo modo di mostrare affetto e non mettere mai in dubbio la sua parola. Quella cosa lì dà piuttosto fastidio al cancro. Poi il leone, baci, coccole, sempre. Ok, questa è la prima regola. Poi non cadere mai nella monotonia, quindi bisogna anche avere un po' di idee un po' particolari. Vuole sentirsi il centro del tuo mondo, ma del mondo in generale, perché il leone è molto accentratore, piace stare al centro dell'attenzione. Ama ricevere spesso complimenti e sentirsi dire cose carine. Ha bisogno di ridere anche nelle giornate più buie. Questo è per quanto riguarda il leone. Andiamo a vedere come far innamorare una vergine. Sono vergine? Vediamo se ci casco dentro. Bisogna essere sempre sinceri, vero? Necessita del mare molto spesso, verissimo. Rispetta il suo concetto di ordine, non vero, di più il disordine. Deve sentire che con te può essere se stesso o se stessa. Con i vergine devi essere partner, miglior amico, complice e non solo, perché noi ci accontentiamo di poco, anche amante. Wow.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

Siamo a metà praticamente della seconda ora di Cominciamo Bene, siete su Radio 3, io sono Max B al microfono con voi ancora per una mezz'ora, ma vi ricordo che questa trasmissione che si chiama Cominciamo Bene va in onda tutti i giorni da martedì a sabato da mezzanotte alle 2, lo dico perché magari qualcuno vuole compagnia anche in questi orari un po' meno, diciamo, tradizionali per l'ascolto della radio, ma c'è gente ovviamente che ha voglia di essere intrattenuta. Eccolo qui, il Maxi B tutti i giorni, come detto, dal martedì al sabato. Stiamo parlando di un oroscopo particolare, cioè come far innamorare i vari segni zodiacali, e siamo arrivati alla bilancia. Beh, come far innamorare una bilancia? Non comportarti in modo ambiguo. Poi regala attenzioni, sì, romantico o romantica, ma senza troppi eccessi. Anche qui troppo miele poi non va bene. Non tradire la sua fiducia e soprattutto non esitare a prendere l'iniziativa. Ama le persone sicure. La bilancia ha bisogno di qualcuno che magari sopperisca un po' le sue insicurezze, quindi sia un po' più sicuro. Come far innamorare lo scorpione? Sì, misterioso. Già, e lo scorpione è il segno del mistero per eccellenza, a sua volta ne vuole ancora di più. Poi mantieni la passione sempre accesa, non dare mai nulla per scontato, asseconda la sua infinita voglia di viaggiare e soprattutto rispetta il suo bisogno quotidiano di solitudine. Ogni tanto, magari me lo potete confermare, e lo scorpione ha bisogno di isolarsi, di stare con i suoi pensieri, con le sue cosine, insomma, da gestire in modo solitario. Come far innamorare invece un sagittario? La fiducia prima di ogni altra cosa. Impazzisce per chi trasmette leggerezza. Non farlo o non farla sentire mai in catene, e poi desidera qualcuno col suo stesso livello di follia. Infine, ha bisogno di dimostrazione d'amore ogni giorno. Insomma, il sagittario, devo dire, è un mezzo lavoro. Non dico a tempo pieno, ma un buon 80% ci siamo.

0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.

0: darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Mi piace questa introvabile, devo dire la verità, quel misto di rivalsa ma anche malinconia che Bresh piano piano sta imparando a gestire molto bene. È un Tananai secondo me, ma più malinconico, non lo so, la butto là. I due so che si conoscono e sono amici, ma devo dire hanno questo andazzo che comincia a piacermi molto. Invece noi stiamo parlando di come far innamorare i vari segni zodiacali, e il Capricorno, come si fa a farlo innamorare? Beh, mostrati intraprendente, è importante non smettere mai di corteggiarli, poi cerca di capire i loro sguardi, impara a comprendere i loro cambi d'umore. Ama essere stuzzicato o stuzzicata di continuo, è un continuo stuzzichino, diciamo, ecco, è un aperitivo continuo. Come far innamorare l'acquario? Beh, sogna insieme a loro. Questo è fondamentale, non distrarti quando parlano, prova ad entrare nel loro mondo e non provare a controllarli però, ma soprattutto non rubare mai la loro ultima fetta di pizza. Ah, quella roba lì, non ti danno chance, non ti danno chance. Invece finiamo con come far innamorare i pesci, non illuderli mai. Scegli con cura le parole da utilizzare, impara a mostrare il tuo lato più sensibile e non chiuderti nei silenzi o in periodi troppo lunghi di negatività, perché il pesci li sopporta o comunque li mal sopporta. E infine non farli sentire giudicati, questo è super importante. Mio papà è pesci e devo dire che lo ritrovo alla grande. Questa è una delle canzoni che preferisco dei Litfiba, si chiama Il mio corpo che cambia. Senti che meraviglia qui su Radio 3.

Tra un oroscopo e l'altro siamo arrivati al termine, ma come sempre voglio farvi un doppio regalo musicale prima di salutarci in modo ufficiale e definitivo. E allora, Talk Dirty di Jason Derulo, e lo abbiniamo, questa volta è molto semplice come abbinamento, perché c'è Justin Timberlake, What Goes Around. Facile, facile. Questo funziona.